0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a l'una con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: mean? Is Katie bothered door?
1: You're never gonna stop me. Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
2: Radio Rock.
1: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile.
1: Tutto è possibile.
0: Visioni lisergiche e futuri distopici.
1: E futuri distopici.
0: Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
2: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su
2: Radio Rock.
6: Those Georgia guys don't, yeah. They don't.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: It'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Radio Rock, puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. And we know that we're all gonna get it. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: gone too far this time. You have neither reason nor rhyme with which to take this home that is so rightfully mine.
1: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House.
1: Animal House.
0: Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House.
2: La fiera delle fiere.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: music right here.
1: Brand new music. La musica nuova su.

0: wake-up pills.
1: Wake-up pills.
2: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi mi chiedo e vi chiedo, secondo voi, che cos'è un bacio? Non intendo in senso poetico ma scientifico. Non mi interessa sapere se sia una promessa di fedeltà, un incontro fra anime, il muto linguaggio dell'amore o qualsiasi altra frase di Fabio Volo abbiate potuto leggere dentro un bacio Perugina. No, no, io voglio una definizione scientifica. Perché se vogliamo capire, e a quanto pare lo vogliono, quando il bacio sia comparso nell'evoluzione, prima dobbiamo essere in grado di guardare due animali che si toccano bocca a bocca e decidere in maniera oggettiva quello è un bacio e non è un'altra cosa. Ed è precisamente questo il problema affrontato da Matilda Brindle, Catherine Talbot e Stuart West nello studio che ha conquistato l'Ig Nobel per la biomeccanica 2026.

la loro definizione, è meravigliosamente priva di romanticismo. Un bacio è un'interazione non aggressiva fra individui della stessa specie, caratterizzata da contatto diretto bocca a bocca con movimento delle labbra o dell'apparato boccale e senza trasferimento di cibo. Questo è un bacio. Quindi, ricapitolando, se vi teccate bocca a bocca ma vi state prendendo a morsi, non vale. Se una madre passa del cibo premasticato al proprio piccolo, non vale. Se due organismi si sfiorano casualmente, non vale. Bisogna volontariamente appoggiare la propria bocca sulla bocca di un altro membro della stessa specie e muoverla un po' senza cercare né di mangiarlo né di nutrirlo. Difficile immaginare una maniera più efficiente e meno poetica per trasformare uno dei comportamenti più carichi di significato della cultura umana in qualcosa che sembra descritto nel manuale della lavastoviglie.

era necessario. Perché il problema è che in natura esistono moltissimi comportamenti che assomigliano a un bacio. Possiamo vedere contatti bocca a bocca nei mammiferi, negli uccelli, nei pesci, persino negli insetti, ma spesso hanno funzioni totalmente diverse fra loro. Scambio di cibo, aggressione, esplorazione, pulizia reciproca. Se definiamo come bacio qualsiasi situazione in cui un animale mette la bocca vicino a quella di un altro, finiamo rapidamente per concludere che praticamente tutto il regno animale passa le giornate a limonare duro. Una volta stabilite le regole, quindi, i ricercatori hanno cercato nella letteratura scientifica osservazioni compatibili con questa definizione fra i primati afro-eurasiatici, cioè fra le scimmie. Ed è venuta fuori una storia sorprendentemente antica.

altamente classificabili come il nostro bacio sono presenti in gran parte delle grandi scimmie attuali e utilizzando metodi di ricostruzione filogenetica incredibilmente complessi, per i nerd iterazioni bayesiane, hanno provato a risalire indietro lungo l'albero evolutivo per stimare, non sapere, ma stimare in quali antenati il comportamento fosse probabilmente già presente, ovvero quando è comparsa la prima specie di primati che praticava il bacio. Il bacio potrebbe dunque essere comparso nell'antenato comune fra noi e le grandi scimmie qualcosa come 21 milioni di anni fa. Molto, molto prima degli esseri umani e di tutto il genere Homo. Se la ricostruzione fosse corretta, perché è solo una stima, quando i nostri antenati erano ancora creature che non avremmo minimamente riconosciuto come esseri umani, il comportamento di mettere affettuosamente una bocca sopra un'altra bocca era già comparso.

perché? Cioè, perché un comportamento del genere è comparso? In generale, la natura seleziona solo cose utili. A che serve un bacio? La risposta dell'antropologia e della biologia ad oggi è: non ne abbiamo idea. Dal punto di vista evolutivo è un comportamento molto bizzarro. Richiede un contatto ravvicinatissimo con un altro individuo, comporta scambio di saliva e quindi anche di microrganismi e patogeni, e non ha una funzione immediata evidente. Mangiare, accoppiarsi, difendersi, pulirsi. Sono state proposte diverse possibilità. Potrebbe contribuire alla valutazione di un potenziale partner attraverso segnali olfattivi, gustativi o chimici di cui non siamo coscienti. Potrebbe rafforzare dei legami sociali o legami sessuali. Potrebbe essere semplicemente una sorta di rimasuglio dell'antico comportamento in cui le mamme passavano cibo premasticato bocca a bocca ai piccoli. Insomma, il bacio è uno dei grandi misteri biologici. Un comportamento mantenuto per 21 milioni di anni e che sembrerebbe totalmente inutile quando non dannoso. Aggiungerei io, come quasi tutte le cose piacevoli. Poi...

0: never think you got it down to a science. Then they kick you in the teeth and they ask you if you're doing okay.
1: Anche questa puntata di Wake Up Pills potete riascoltarla in podcast, completamente rivisitata grazie alla sonorizzazione di David Guido Guerriero. Trovate i podcast di Wake Up Pills sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming.
2: Wake Up Pills.
3: I was talking.

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Come va? Tutto bene? Ehi là, giovani giovanotti, forza, avanti signori. Sono le 6, un minuto e ben 30 secondi, signori. Oggi è giovedì 17 settembre 2026. Buongiorno, benvenuti al Rock Show da Alessandro Tirocchi.
5: E buongiorno, buongiorno e benvenuti anche da parte di Maurizio Paniconi.
4: Buongiorno Mauri, come va? Buongiorno, tutto bene?
5: Male, tutto bene, tu come stai?
4: Tutto a posto, pronto a cominciare insieme a voi che al 3899-106-600 WhatsApp e Telegram potete farci arrivare le vostre voci. Partiamo subito con i Police. Radio Rock, back in time.

0: novità firmata Weezer, Say Yes. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che succede qua? Oh. Ehi? Ehi là?
1: E allora?
0: Yuhu! Mannaggia.
1: Mauri, scomparso tutto?
0: No, no, Mauri, ci hanno insozzato.
1: Ci bloccherono?
0: Ci bloccarono tutto qui. Ma che succede? Pronto, signori?
1: Vabbè, pronto?
0: Ci siete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
1: Ragazzi?
0: Oh mio Dio.
1: Ragazzi, ai, pronto, pronto?
0: Ai,
1: pronto? Tiro chi chiamerà.
0: Mauri, che puoi dire? Puoi fare la canzone? Tu che sei?
1: Sì, è una canzone. Certo, a quest'ora la voce, ecco, ha visto che
0: bah,
1: c'era.
0: Ma che cosa?
1: Non
0: strana.
1: Appena sentito che avrei cantato io.
0: Ah, tu dici ci ho avuto paura.
1: Beh, certo,
0: vabbè.
1: Credo.
0: Buongiorno al nostro Alessandro da Livorno. Ciao Ale, ciao ciao ciao ciao ciao. Buongiorno alla nostra Cattarina che si è svegliata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sentiamo anche il nostro amico.
2: Sono belli. Oui. Stamattina sono molto contento perché ieri mi hanno accettato il prestito alla Findomestic. Quindi oggi niente, posso mettere benzina.
0: Oh,
2: buona giornata.
0: Oh.
1: Ah, ecco.
0: Meno male che
1: ti hanno
0: accettato. Eh beh, sì, oh, comunque, c'è, considerando i costi.
1: Il finanziamento per la benzina.
0: Considerando i costi, quasi sì. Anche se poi il grande argomento di giornata sembra essere questa, diciamo, abolizione del bollo per auto di piccola e media potenza per le moto. Meloni ha detto tagliamo la tassa odiata
1: per il 2027.
0: Innanzitutto, sì, per il momento è il 2027 e auto di piccola e media potenza, quindi
1: sì,
0: mi sembra fino a
1: 80
0: kilowatt,
1: kilowatt, sì.
0: Che però, insomma, nel senso, credo che ce ne siano tanti dei veicoli fino a 80 kilowatt, cioè,
1: sì,
0: per esempio il mio, sia il mio che la macchina mia compagna è sotto quella cifra lì, quindi diciamo che le macchine più diffuse sono quelle piccole e media cilindrata. Poi grande cilindrata, ragazzi, se vi siete fatti il macchinone potete probabilmente pagare pure il bollo, quindi e niente, insomma, se
1: bella,
0: da una parte
1: una bella mossa per una campagna elettorale già in vista,
0: vabbè,
1: insomma,
0: che te
1: già
0: le
1: porte,
0: almeno però levano una roba. Certo, se uno decide di votare perché gli levano il bollo, sei stupido.
1: Però
0: non può fare un voto, un bollo 300 euro.
1: È una manovra populista come tante altre.
0: Vabbè, Mari, però insomma, qualcosa, cioè, sì, possiamo gioire prima di fare
1: certo
0: una critica.
1: No, cioè, ma
0: poi è una mossa populista, certo.
1: Per 2027,
0: tra l'altro, è solo per il 2027, cioè non è l'abolizione del bollo definitiva.
1: Non è
0: definitiva. È nell'approvazione della prossima finanziaria, quindi nell'anno 27. È chiaro, però prima di viali per culo,
1: no,
0: io gioisco.
1: No, il peccato è che poi queste cose in qualche modo a coperta è sempre quella, no? Per cui il problema è che vengono tagliati sempre più fondi alla sanità.
0: No, allora perché chiediamo di tagliarci qualcosa? Una volta che ce la tagliano,
1: perché
0: esultiamo.
1: Paghiamo molte tasse.
0: Una volta che ce la pagano, esultiamo. Poi,
1: sì, sì,
0: se voi votate una persona esultiamo, perché ve leva 300 euro l'anno, secondo me, insomma, no? Voglio dire, non, un voto di una persona non può valere 300 euro, giusto? Per cui,
1: no,
0: prendiamoci il
1: meno,
0: beneficio.
1: A volte anche meno,
0: se
1: credimi,
0: una persona da niente, pure se fossi indigente, se tu cambi opinione di voto perché ti hanno tolto col bollo 300 euro, non vale un cazzo di niente. Come persona, individuo proprio, dai, su. Ma come facciamo tutte queste storie per quello che succede oltreoceano?
1: No, a me l'unica cosa è che Meloni stesso criticava il candidato in Calabria che voleva togliere il bollo e lo perculava. E per questo dico, è una manovra indubbiamente
0: certo
1: alle
0: è
1: porte della campagna elettorale,
0: certo,
1: però va bene.
0: È.
1: Cioè,
0: lo è assolutamente, è evidente
1: che,
0: altro
1: che, non so
0: che sia in vista di quello.

0: Thunder Horse, The Rope. Buongiorno, giorno.
1: Ragazzi, cazzi del bollo, tanto non lo pagava nessuno, manco prima. Pensiamo alle cose importanti. Boh, settembre 2026, sono 10 anni che io ascolto questa trasmissione tutte le cazzo di mattina.
2: Bravo.
1: Mentre vado al lavoro e prima all'università. Quindi, dai.
0: Quindi sono 10 anni che ascolti questa trasmissione, da quando ci siamo noi, perché quest'anno festeggiamo il 10° anno. Buongiorno Rock Show, ciao Luigi, buongiorno a te caro Luigetto. Che spettacolo ragazzi, io sto fuori per 0,80. Ah, per un kilowatt, possibile? Per un solo kilowatt, dannazione, peccato. Buongiorno belli, vi ascolto dalla palestra. Dalla palestra, grande, chi sei tu qua? Ivan, sei uno di quelli che si va a allenare al mattino presto prima di iniziare. Beh, complimenti anche per la, come dire, per la costanza, eh.
3: Buongiorno ragazzacci. E purtroppo avete detto bene, noi siamo fatti così. Quando c'era il coso del reddito di cittadinanza, mo tutti votato 5 stelle, poi fanno un'altra cosa, il bollo, noi tutti lì a pecora.
0: Aspetta però. Però aspetta, dunque, allora, partendo dal presupposto che secondo me il voto non è scambiabile con nulla che sia una roba pecuniaria o un premio, no? Che il voto dovrebbe essere semplicemente un'espressione di un pensiero, di un'idea. Detto ciò, c'è peso e peso, c'è il reddito di cittadinanza, diciamo che influiva un po' di più che il bollo. Il bollo è una tassa, una tantum, cioè una volta l'anno, che dipende poi da che macchina c'hai. Ora, su una cosa sono d'accordissimo con Giorgia Meloni, probabilmente la tassa più odiata dagli italiani era seconda solo all'IMU quando c'era l'IMU. Scusa, l'IMU, lì anche sulla prima casa, una volta si pagava, non si paga più, fortunatamente.
4: La tassa di proprietà.
0: E la tassa di proprietà e anche il bollo credo sia una delle cose più odiate, perché rientra in quelle tasse che tu dici: ma che cazzo, ma che mai hai comprata te la macchina?
4: Certo.
0: O che mai hai comprata tu casa? Che tassa è? Poi posso capire il primo anno perché è nuova o il primo acquisto, ma che io pago? Io ero arrivato a pagare con macchine che ho venduto a 1800 euro, pagavo 350 euro di bollo, costò quasi più bollo in proporzione che il valore in sé del bene. Dai, che cazzo, è una tassa inutile. Poi che sia una mossa elettorale mi sembra evidente, visto che è fatta di mercoledì 16 settembre 2026, a un anno dalle elezioni, per il prossimo anno è chiaro che lo è. Poi io mi chiedo, ma voi votereste, cambiereste l'idea di voto per 300 euro? Dai
3: Giovanni, buongiorno. A Mauri, però non ti sta mai bene un cazzo, se tale o tale
0: non ti sta mai bene niente, Mauri,
3: hanno levata. E hanno levata, non lo pagamo sto bollo e sti cazzi.
4: Ragazzo
3: no?
4: Mio, a me mi dispiace per te, io sono uno che non
3: cazzo,
4: è che pole...
3: un po' di positività, poi cazzo, positività. Sei ritornato a muta alle ferie, dovresti essere bello rilassato, sciallo, come dicono i milanesi. E invece niente,
4: guarda, io sono molto rilassato, uno, due,
0: no,
4: purtroppo, purtroppo la mamma mi ha fatto un cervello e uso il cervello per ragionare e quindi le conseguenze ragiono. Mi dispiace per te che magari non riesci ad avere delle connessioni con quello che è poi la realtà. Ho detto, sono contento di non pagare. È ovvio che sono contento come sono contenti tutti. Però faccio 2+2. Siccome Meloni era una di quelle che perculava un candidato in Calabria che voleva levare il bollo dicendo che erano leggi dell'aceto qualunque, siccome stiamo alle porte di quella che è una campagna elettorale evidente, che è già iniziata, faccio 2+2. Punto.
0: Attenzione.
4: Poi non pago.

0: Radio Free Alice con Empty Words, tutti i brani che noi vi passiamo, tutte le trasmissioni, tutto il giorno, li trovate tutti nella sezione playlist del sito radiorock.it, signori. Oh, nel frattempo, per una tassa che se ne va, niente, no, vi segnalavo il... come dire, dalla scuola.net un profilo, anzi scuola.net un profilo, scuola.net una scuola dove uno va lì e diciamo ci sono dei divertimenti, e hanno postato delle immagini prese da vari negozi, chiaramente non è inquadrato il negozio ma non è quello il punto, sul materiale scolastico e, sì. Ebbene, c'è grande stupore tra le famiglie che appunto hanno condiviso questi video, li stanno facendo girare, nel senso che vanno a comprare la roba e postano quanto costa. L'album da disegno Fabriano F4 è raddoppiato rispetto all'anno scorso, si vendeva a 3 euro, no scusate, è raddoppiato rispetto ai primi anni 2000, da 3 è passato a 6 euro, 6-7, pure, sei tipo 6,50, un album da disegno. Boh, una dice, vabbè, che è un album da disegno, beh, però la dice sì, lunga sì. Su quello che è, no? Considerando che un bambino che va a scuola non prende un album da disegno. Immaginate tutta una serie di acquisti per...
1: Certo. Adesso dai, veloce. Scusate, ho mandato un messaggio prima, non so se è arrivato, ma... Ah, beh, no. È quella che prendeva per culo il candidato giù in Calabria perché
0: assolutamente voleva... Sì, ce l'ha detto il nostro Maurizio Paniconi, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, sì, però mi è giunta voce che comunque è una macchina a nucleo familiare, quindi
0: no, una macchina di individuo, non a nucleo familiare, cioè per esempio, faccio un esempio, io ho una macchina, una Vespa intestata a me, posso esentarmi dal pagare il bollo per un mezzo, cioè se scelgo la Vespa pago la macchina, uh-huh. Se pago la macchina posso, se non pago la quello della macchina, insomma uno dei due, ah, non
2: se c'hai
0: nucleo.
2: Famiglia e c'hai due macchine, un bollo,
0: guarda,
2: paghi.
0: Mi accerto sul discorso del nucleo familiare, ma quello che ho letto io ieri era sull'individuo, cioè capita, no, che uno magari c'ha uno scooter e una macchina, uno dei due si può non pagare, i soldi del bollo finiscono alle regioni che così avranno entrate minori,
3: quello è il problema,
0: in buona sostanza,
3: infatti.
0: Meno sanità, meno trasporti, ma saremo tutti più contenti perché non pagheremo il brrr, il brrr.
3: Questo leggevo,
0: attenzione Mauri, questo leggevi cosa?
3: No, il problema è che è una tassa, il problema,
0: in buona sostanza,
3: infatti.
0: Meno sanità, meno trasporti, ma saremo tutti più contenti perché non pagheremo il brrr, il brrr.
3: Questo leggevo,
0: attenzione Mauri, questo leggevi cosa?
3: No, il problema è che è una tassa che va alla regione, per cui le regioni diventeranno sempre più povere e c'è

0: Pagare le tasse, ma non è neanche tanto, cioè nel senso che il problema è quanto paghi rispetto al servizio che hai, e spesso il servizio che hai non è equiparato a quanto paghi.
1: Sì, anche per quanto guadagni, perché io potrei avere anche un ottimo servizio, no? Mettiamo anche che i bus diventano improvvisamente tantissimi e precisissimi, le metropolitane non ci stanno più, c'è un'alta qualità di servizio, ma se guadagno 1300 euro sempre 1300 euro guadagno.
2: Abbiamo detto per anni che è una tassa inutile, è bollo, mo questa
1: è bollo,
2: ci ha allevato, è bollo, pure su quello, ma non è che uno compra il voto così 100 euro di bollo.
0: Mica, c'è da dire pure su quello, ho capito. Ma non è che uno
2: che
0: non
2: me la fanno votare a me, no? Che mo mi mette il bollo, però non ci sta bene niente.
0: Ma regà, non è che non ci sta bene niente, ho detto me sta bene, ma bisogna anche ragionare, però ragazzi, abbiamo un cervello, cerchiamo di usarlo. Che significa?
3: Buongiorno ragazzi, ma qua più che il bollo bisognerebbe proprio lasciare le macchine ferme per il prezzo della benzina, che arriva
0: tra l'altro
3: a una cifra improponibile.
0: No, gioisci, sii contento.
1: Ma devi gioire, ma non è te che fa polemica. Bisogna gioire al scusami, tempo stesso, bisogna essere lucidi. È una manovra elettorale. Punto. Per cui se tu cambi il tuo voto, per questo sei un coglione.
0: Ci saranno tanti coglioni.
1: E amen.

0: Boys, Party Line. Ragazzi, siate veloci, siete tanti e fate note vocali troppo lunghe. Dovete stare dentro 20 secondi, se no vi tagliamo, va bene? Perché noi vogliamo far parlare tutti, per cui ci perdonerete.
1: Buongiorno ragazzi, ma alcune delucidazioni volevo anche da voi. Non so se avete letto bene il provvedimento. Mi sembra che l'anno solo per il 2027,
0: sì,
1: il bollo non si pagherà,
0: sì.
1: Sbaglio? E poi solo per macchine fino a 80 kg, cioè questo qua, non tutte le macchine. Chiedo un po' di informazioni.
0: Chiedo
1: grazie
0: a un amico.
1: Buona giornata.
0: Allora, l'esenzione non è per tutti, si concentra sulle cilindrate più diffuse. Quindi lo stop del bollo vale per i veicoli con potenza fino a 80 cavalli, che sono circa 109. Scusa, 80 kW, che sono circa 109 cavalli. Quindi io penso, diciamo, la stragrande maggioranza dei mezzi che circolano. E poi è valida per tutti i motocicli senza limiti di cilindrata o potenza. I limiti, un solo veicolo. L'agevolazione è valida per un mezzo a persona. Chi possiede più auto o magari

0: un'altra cosa, sotto gli 80 verrà azzerato il bollo del mezzo meno potente. Ok? Ah, se okay. Si possiedono un'auto e una moto, bisognerà scegliere una sola.
1: Una delle due.
0: Persone fisiche, la misura è riservata ai privati cittadini. Sono escluse le aziende e le persone giuridiche, quindi comprese le vetture a noleggio, le flotte aziendali o quelli che magari hanno la società, la macchina intestata alla società, lì non funziona. Il veicolo deve essere chiaramente regolarmente assicurato. Vabbè, quello è normale. Durata della misura, sebbene si parli di abolizione da un punto di vista comunicativo, alcune testate hanno fatto notare che tecnicamente è una sospensione esenzione mirata per l'anno 2027, legata alle attuali coperture di bilancio. Per compensare il mancato gettito, lo Stato ha introdotto un meccanismo di compensazione. L'abolizione del bollo è infatti legata alla riduzione progressiva del taglio delle accise. Lo sconto sul gasolio scenderà da 17 a 12 centesimi, per poi ridursi a 6. Di fatto il costo del bollo viene ridistribuito pian pianino sul prezzo del carburante alla pompa. Quindi, ragazzi, il punto è questo. Come ti posso dire? I soldi che servono per campà sono quelli. Ci siamo? Come quello che succede a casa. Se io a un certo punto taglio un introito da mettere dentro casa, dovrò prenderlo da un'altra parte. Non ci stanno cazzi. Poi, possiamo dire che il bollo ci sta antipatico, siamo tutti d'accordo. Che è una tassa odiatissima, siamo tutti d'accordo. Sono felicissimo di non pagarlo, quasi più concettualmente, perché poi se ci andiamo a pensare, no, bene, il bollo rispetto a delle tasse in questo paese molto alte, che è poco, ci siamo? Siamo d'accordo su questo?
1: Beh,
0: nel
1: sì.
0: Senso che se consideriamo che sono esentate le macchine di grande cilindrata, sono le macchine medie, quanto si pagherà? 300-350 euro l'anno? Giusto, ci siamo? Perfetto, per cui non è che sia un taglio di chissà che cosa. Cioè, un taglio importante, una tassa che ci stava sul cazzo a tutti, siamo tutti ben felici, poi siamo anche tutti esseri umani adulti, si presume con un po' di cervello, abbastanza per capire che è chiaro che si tratta di una manovra elettorale, anche perché è un'esenzione per il prossimo anno. Il prossimo anno si vota, è un chiaro, no? Come dire, hai visto? Abbiamo sospeso il bollo per un anno. Quello è normale. Poi, da qui a dire che ecco, si è comprato il voto, ragazzi, e allora non piamo per culo gli americani, perché se noi prendiamo in giro, ti pare che per 5.000 dollari, che a sto punto, se io proprio mi devo, faccio un discorso spicciolo e molto brutto, vende per vende, non mi vendo per 300 euro, forse vendo un voto per 5.000 dollari, cioè no. Però insomma, poi ne parliamo insieme. 3899 106 600.
2: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia.
3: Woo!
2: Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
4: Good morning.
5: Good morning.
2: In diretta gli speaker di Radio Rock Italia, che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
5: Radio Rock,
2: tutta un'altra storia.
5: Rock Spot.
6: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
5: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
8: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek, e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross, Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
1: We're back, baby!
3: Let's get back to the rock!
2: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
0: Le 6.34 di giovedì 17 settembre 2026 e difficilmente riesco ad immaginare un modo migliore per iniziare dopo un break pubblicitario che non sia con un brano agli AC/DC. TNT!
5: Radio Rock, back in time!

0: Loro sono i Fontaines DC, la nuova è Marianne, questa che stiamo ascoltando dentro da 4 settimane. Se volete votarla ancora lo potete fare sul sito radiorock.it alla sezione novità, per cui se vi va esprimete la vostra preferenza. Ma
1: Radio Rock Promotion,
0: allora signori belli, vi voglio parlare di una roba importante. Radio Rock è anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, è visibile in tutta Italia. Cliccate sul pulsante rosso dell'interattività, selezionate Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, o potete anche ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e anche in tutta Italia. Per cui signori, che cosa aspettate? Su, e ora gli Interpol.

0: Weekend, siamo quasi alle porte. Questa è la versione filmata Interpol, l'idea di Weekend. Dai, le vostre voci, siete tanti, eh? Quindi liberatevi, parliamone. L'argomento è, insomma, siamo partiti stamattina con un aggiornamento sulla notizia che ieri è stata l'apertura di tutti i telegiornali ieri sera. È la prima pagina di tutti i giornali praticamente stamattina sulla quella che viene definita abolizione. Poi abbiamo letto nel dettaglio, sarebbe più corretto tecnicamente chiamarla esenzione dal bollo, perché è in approvamento, ieri. Se credo che non debba passare al vaglio di qualche altra cosa, cioè nel senso che credo che sia una misura che sarà confermata, ma è una misura che sarà introdotta in questa finanziaria, quindi probabilmente, anzi no, probabilmente riguarda l'anno 2027, ok? Cioè, se non dovesse venire confermata, nel 2028 si ripaga, ok? Poi abbiamo detto che riguarda un veicolo a persona, quindi nel caso in cui, per esempio, faccio il mio caso, c'ho intestata una macchina, una Smart e una Vespa, devo scegliere uno dei due veicoli, anche se mi sembra di aver capito che si viene esentato il veicolo meno potente a livello di cavalli fiscali. I kilowatt sono 80, cioè tutti i mezzi entro 80 kilowatt, entro i 109 cavalli, esclusi i mezzi aziendali o le flotte commerciali o i noleggi a lungo termine. La Meloni l'ha definita la tassa, viene abolita la tassa che è più odiata dagli italiani, che è vero, per carità. Poi dobbiamo tutti essere contenti perché non paghiamo una cosa e quindi risparmiamo 300 euro, pure fosse solo pannacceli a mangià, come si dice da queste parti. Poi dobbiamo considerare alcuni fattori. Uno, è chiaramente una mossa elettorale, cioè mi sembra evidente, fatta a fine 2026 per il 2027 in cui si vota. Raga, più chiaro di così ci mancava solo che dicesse: allora signori, per il prossimo anno in vista delle elezioni aboliamo questo, quindi va bene. E tra l'altro, come ci faceva notare qualcuno, è il bollo delle auto è una tassa regionale, quindi il mancato introito sarà delle regioni, ok?
1: Comunque, per tornare a seri. La solita cosa fatta a cazzo di cane, perché fino a 80 kW sei esente, a 81 paghi pieno. Uno dovrebbe pagare sull'eccedenza se fino a una certa potenza sono esenti.
0: No, è scopazzo. Mi permetto di dire che come dobbiamo discutere, cioè quello che tu dici è fino a 80 esentato, poi 81 pago quel kilowatt. Allora, facciamo così. Non si può sempre avere tutto. Questa è nella tua testa, dopodiché tu capisci che in questo modo si smetterebbe di prendere i soldi da tutti, no? Perché se andiamo per eccedenza vuol dire che poi quello che c'ha 100 kW paga solo sui 20. Allora, diciamo che è un vantaggio e siamo tutti felici. Poi osserviamo nelle storture. La stortura più grossa è che è un anno. Cioè, ragazzi, è un anno. Quando Berlusconi abolì l'ICI?
2: Sì, sulla seconda casa.
0: Sulla prima? Che sulla seconda? Si è abolito sulla prima casa.
2: Ah, sulla prima, dice. Sì,
0: no,
2: cioè,
0: seconda,
2: cioè, no, scusa,
0: se
2: vero,
0: te ne compri 10,
2: no,
0: poi quello è anche giusto. Cioè, io devo sentare la prima.
2: No, stavo facendo un ragionamento.
0: La prima casa, ancora oggi, noi non la paghiamo, giusto?
2: No, sì.
0: Possiamo dire che quella riforma là ne abbiamo beneficiato tutti, a qualsiasi, sì, qualsiasi tipo di voto noi abbiamo mai espresso. Giusto, ci siamo.
2: Quella era un'abolizione.
0: In questo caso no, viene comunicata come abolizione, ma tecnicamente è una sospensione. Poi sul no, allora però devono fare così. Regà, quello sì, mi viene da dire. E vabbè, però non ci va mai bene niente. E poi se te sei fatta è anche un discorso di quanto pesa un bollo in uno che si fa una macchina piccola rispetto a uno che si fa una macchina grande. Molto probabilmente se te sei comprata la macchina grande c'hai i soldi per pagare il bollo, ok? Detto questo, poi dobbiamo notare alcune storture.
2: O magari c'hai delle esigenze.
3: Questa è l'ennesima presa in giro, quella del bollo. Non è una riforma strutturale, è una tantum per il prossimo anno, solo per alcuni, solo in certi casi.
2: Palliativo.
3: Se ci va bene un euro al giorno, noi il bollo abbiamo bello e pagato, la pompa della benzina. Tutto fumo nell'occhio.
0: Sì, anche quello, ragazzi.
4: Porco Giuda, 88 kilowatt.
0: Vende della macchina,
2: ti attacchi.
5: Quindi praticamente per ogni individuo un veicolo non paga più il bollo. Interessante,
0: prossimo.
5: Ci sarà un'esplosione di cambi di proprietà.
0: Prossimo anno.
5: Prossimo passo, togliere il canone RAI dalle bollette dell'elettricità, che tra l'altro l'Unione Europea ce l'aveva anche detto di toglierle e sono rimaste dove erano.
0: Però ragazzi, volete un po' troppo. Quella al prossimo voto.

0: Black Cash, These Fists. Buondì signori, dai con le vostre voci. Buongiorno, io spero di poterlo pagare lo stesso. Non mi fido di questi signori, preferisco pagarlo. Vuoi mai vedere che nel 28 ce lo chiedono con gli interessi? Poi, come detto, non cambio il mio voto con 200 euro. Sì, c'ho una macchinetta, ho pur sempre una dignità. Ma sì, allora, innanzitutto stabiliamo le macchinette. In Italia, proprio ieri, i numeri snocciolati proprio nella conferenza stampa, e la stragrande maggioranza dei veicoli rientra in quella roba, perché chiaramente c'è più gente che si compra macchine medie che gente che si compra, chiamiamoli macchinoni, passatemi il termine. E quindi sì, è ovvio, c'è una macchinetta, tutti noi abbiamo una macchinetta. E è quello che dicevamo prima, ragazzi, ma se per cambiare un orientamento al voto o cambiare la decisione per chi votare basta una manovra che ti sconta 300 euro, che poi a noi ci sta sul cazzo. Però, perché io odio le tasse a prescindere. Odio il bollo, perché la trovo è proprio una roba che tu stai mettendo le mani in tasca, che io preferirei che tu mi chiedessi: oh, mi servono i soldi, mi devi dare, piuttosto che tramutarli in quella tassa lì. Al tempo stesso, poi, quando mi fermo lucidamente a pensare, dico: ma quant'è? È un euro al giorno? In effetti è una cazzata. Se voi ci pensate, economicamente è una boiata. Ora, se il vostro volto vale un euro al giorno, siete persone discutibili.
1: Però considera che per me, c'è stato anche chi ha votato credendo che la Fornero sarebbe stata annullata, quando no, dati alla mano, però tutti sapevano che è una cosa impossibile.
0: Sei ingenuo.
1: Considerando la posizione dell'Inps.
0: Sei ingenuo a crederlo, però era una cosa diversa, Maurizio.
1: Però
0: nel senso
1: è
0: che
1: anche la comunicazione.
0: Ma la comunicazione qui può giocare quanto gli pare.
1: Per esempio,
0: il bollo.
1: Sto vedendo tutti gli articoli del giornale. Annullato il bollo. Non si può, basta via il bollo, non si paga più il bollo. E invece dovrebbe essere comunicato al
0: non si paga il bollo nel 2027. Questo bisognerebbe dire
1: per alcuni.
2: Per me è la solita pagliacciata. È come Trump che dà i 5.000 dollari agli americani,
0: però lì almeno
2: la solita tangente per vabbè, acquistare voti.
1: Vabbè, quello è
2: da possessore di una C-Max di merda del 2011, io sarò costretto comunque a pagare i miei bei 240 euro di bollo, perché non è esentata.
0: E pagali!
3: Buongiorno, purtroppo non potrò ascoltare la risposta perché sono appena arrivato al lavoro e sto scendendo dalla macchina.
0: Però rimani così con questo bel dubbio.
3: Sì, io penso che, insomma, a parte vabbè, una cosa positiva, il 2027 senza, ricordiamoci che è solo il 2027 senza il bollo. Però la storia ci insegna che, appunto, quando non piano più i soldi da una parte, piano da qualche altra. Ci hanno detto da dove.
0: No, ce l'hanno detto. Aspetta. Scusami, è stato detto, cioè il mancato introito viene recuperato con uno scalo graduale del taglio delle accise da 17 a 12 centesimi fino a 6. Cioè, invece di tagliare di 17 centesimi le accise sulla benzina, si arriverà gradualmente a un taglio di 6 centesimi. Quindi 11 centesimi al litro saranno recuperati lì. Quindi è chiaro, ragazzi, che levita una cosa e ne devi mettere un'altra.
4: Buongiorno, sono buongiorno d'accordo con Maurizio. Ma che cazzo stai a dire? Ma che hanno levato? L'hanno posticipata di un anno. Perché l'anno prossimo dopo la tocca pagare.
0: Bene, chiaro, preciso, conciso.
5: Buongiorno.
0: Salve.
5: Però, se non ho capito male, stamattina leggevo che l'hanno solo bloccato, non l'hanno proprio
0: sospeso,
5: eliminato. Nel senso, l'hanno bloccato solo per il 2027. Però l'ho letto stamattina prendendo
0: il caffè, così,
5: Penelope. Quindi magari ho letto
0: è
5: male.
0: È un provvedimento che inciderà nel 2027, non per sempre.

0: Winter's Tale. Dai, dai, dai, dai, che andiamo verso il break. Un po' di voci.
1: Ciao ragazzi, ma parlo da ignorante, ovviamente, abbiate ignorante. Pazienza se...
0: insomma.
1: Ma Trump che dice do $5,000 a chi me vota, $3,000 quant'era? Ma il voto non è segreto, cioè come fa quella a capire che io ti ho dato il voto?
2: No, lui ha detto se vince.
0: Allora infatti lui c'è da dire, vedi, vince. Esatto, la comunicazione a volte va curata, cioè queste sono semplificazioni anche giornalistiche e comunicative. Non ha detto se mi voti, te so. Prima non lo potrebbe dire proprio legalmente, e quello è un fatto. Due, come dici tu, ma come si controlla? In realtà è stato, tra virgolette, più scaltro, cioè ha detto se vince, se noi manteniamo la maggioranza al congresso, riceverete, quindi è una chiara, un chiaro invito al voto, ma non può essere votami, te do $5,000, no? Uno, non può esserlo proprio anche legalmente, due, non avrebbe modo di controllarlo, almeno che non metta le telecamere all'interno del... dei come si chiamano, dei seggi, per cui in realtà lì la dichiarazione è stata: se i repubblicani mantengono la maggioranza al congresso, i cittadini americani prenderanno $5,000. Però anche lì si tratta, no, quella, come dire, al peso, sai, metti sul piatto $5,000, che $5,000 poi... per esempio nell'economia della famiglia potrebbero spostare, e forse dico, sì, io padre di famiglia americano che stiamo in difficoltà, no, dico,
2: poi
0: sai che
2: quella
0: c'è,
2: è una cosa abbastanza fallace.
0: Poi
2: quelle cifre devono essere approvate,
0: certo,
2: dal,
0: certo,
2: congresso, per cui,
0: certo,
2: non è detto che,
0: ma certo, ma poi è proprio là, è proprio l'ABC del ritorno a, non so, al feudalesimo. Dai, su, per favore. Turnstile, Blackout, andiamo al break delle 7 e poi torniamo a parlare tutti insieme, 3899 106 600 WhatsApp e Telegram per voi.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
12: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
14: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
14: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
14: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
14: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
16: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
17: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
18: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
19: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
20: settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
21: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Capture da 24.900 euro.
20: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
21: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
20: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
21: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
22: The Rock Show.
23: The Rock Show.
24: The Rock Show.
25: Il morning show di Radio Rock.
23: Yes.
25: The Rock Show.
23: Yes.
26: The number one. The only one.
27: Questo è
25: The Rock Show.
27: Il morning show di Radio Rock.
28: L'unico e solo
25: The Rock Show.
29: On Radio Rock.
30: Eccoci, 7 minuti, oggi è giovedì 17 settembre 2026, io sono Emilio Pappagallo, con me c'è anche Alessandro Di Rocchi, Maurizio Panigoni, c'è Martina Caronna, c'è il The Rock Show insieme sino alle 10. Partiamo però, prima dei vostri messaggi, 3899-106-600, con i Korn di Falling Away From Me.
29: Radio Rock, back in time.

keeps falling away from me.

0: anteprima news da Vanity. C'è Gianna Nannini che ha scritto il suo primo disco. Gianna Nannini ha scritto il suo primo disco. Sapete, Gianna Nannini è una... adesso per chi, lo dico per i più giovani che magari non la conoscessero, Gianna Nannini è una famosissima performer, come la vogliamo chiamare, una
1: cantautrice,
0: anche cantautrice, ma naturalmente rocker, artista, no?
2: Basta, abbiamo detto, basta,
0: si esibisce, che fa?
3: Canta,
0: suona degli strumenti, è una performer.
3: Esatto.
0: È una Gianna Nannini, signori. Gianna. Sorella di Alessandro Nannini, il quale a sua volta è fratello di Gianna Nannini. Quindi la cosa è reciproca, diciamo, tra di loro. Sì, sì. Attenzione, ha scritto il suo primo disco in un monolocale. In un monolocale.
2: Beh, questa è una di quelle notizie
0: di 40 metri quadri. 40 metri quadri. Il pianoforte aveva collocato la signora Gianna Nannini aveva collocato in bagno, pianoforte a coda in bagno.
4: Notizia, devo scrivere tra quelle che stiamo dando.
0: Maurizio,
4: oggi.
0: Io ti ho già detto un sacco di volte. Adesso mi fai subito girare le scatole. Già stamattina sono arrivato che mi rode il culo. Te lo dico. Stamattina vedi che devi fare. Ti ho già spiegato 3000 volte, non devi fare la lista della spesa là su Radio Rock Contenuti, ci devi scrivere soltanto quelle di cui parliamo per mezz'ora, per un'ora.
2: No?
0: Se io
2: corpo,
0: dico una cosa, Mauro, e 2 secondi dopo parliamo, ma che cazzo la scrivi a fare? Scusa, abbi pazienza. Già te l'ho detto. Già te l'ho detto.
4: Fatte ada, allora, perché non è che sei l'unico che si sveglia col culo girato.
0: Però però poi se c'è la differenza, qual è? Però la differenza qual è? Che tu ti svegli tu primo, tanto per cominciare, che non è la differenza da poco. E secondo, che tu ti svegli sempre col culo girato.
4: Non è vero.
0: Oggi spetta a me.
4: Non è vero, perché oggi stamattina
0: spetta
4: ridevo
0: a me. Non ridevo, vabbè,
4: sì, ridevo. Poi allora, sei arrivato te.
0: Però ridevi poco. Allora, senti, fa una cosa.
2: Ridevi poco.
0: Fa una cosa, va. Allora, il governo Meloni annuncia che il bollo auto non dovrà essere pagato per le vetture fino a 80 kW. Anche le moto saranno esentate. La misura vale per il 2027, ma quindi verrà per l'anno prossimo, ma la Premier vorrebbe renderla definitiva. È aperta però la questione di chi paga, perché sì, sì. Quello dice, sì, no, sono tutti froci con quell'arte. No, cioè, nel senso, io
2: si può dire?
0: No, perché sai che in capo alle regioni, no, la tassa la tassa per sull'auto, e quindi le regioni di centrosinistra chiaramente protestano per i possibili tagli al loro budget. Dice, vabbè, ma noi non prendiamo più questi soldi, no? Che vanno alle regioni.
3: Vanno a loro, sì.
0: Chi ce li ridà questi soldi che non c'è? Perché se no si fa presto, no? A dire taglio una roba che però non va
2: ma
0: nelle tasche.
2: Però tra le righe
0: c'è
2: scritto, nel senso che il recupero di quei soldi che mancano sono scontati dal mancato taglio sulle accise. Da 17 ore 12
3: però
2: centesimi, e arriverà a 6. Quindi 11 centesimi verranno recuperati sul mancato taglio delle
3: quindi
2: accise.
3: Quindi forse è meglio pagare al bollo, cioè, nel senso, mi sembra la cosa
0: sempre là stiamo
3: termine,
2: certo, no nel senso che per chi si chiedeva da dove li prendiamo, leggendo fino in fondo il provvedimento si capisce subito che è chiaro che sia
3: benzina,
2: così, cioè, se io te levo 300 di qua, quei soldi li devo recuperare, chi ci mette? Tu, perché vai a fare benzina, e quindi
0: ragazzi, insomma, vogliamo dire che siamo in campagna elettorale, siamo in campagna elettorale,
2: è un provvedimento per quello.
0: Allora, nel 2025, lontano 2025, nel dicembre 2025, quindi nel lontanissimo dicembre 2025, mi pare che sia meno di un anno fa, no? Siamo a 8 settembre, dicembre dell'anno scorso. Il candidato del Movimento 5 Stelle in Calabria, Pasquale Tridico, prometteva per le elezioni regionali in Calabria l'esenzione del bollo auto. Vediamo un po' Giorgia Meloni che diceva.
5: Fino all'esenzione dal bollo auto.
2: Bollo.
5: Se avessero vinto in Calabria, roba che cetola qualunque in confronto era ottone di Bismarck.
0: Ecco, allora lei dice, se avessero vinto in Calabria toglievano il bollo auto, roba che nemmeno cettola qualunque, cioè a dire un provvedimento assolutamente populista, no? E poi il governo adesso annuncia
2: togliamo il bollo dell'auto, signori.
0: Vabbè, vabbè. Insomma, questo rende bene il capovolgimento di posizione della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla sospensione del bollo per auto e moto decisa dal governo durante il Consiglio dei Ministri di mercoledì. A dicembre 2025, durante il raduno di Atreju, Meloni schernì pubblicamente il candidato del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Calabria Tridico, che aveva inserito la sospensione nel suo programma, roba che cetola qualunque in confronto era Ottone di Bismarck. Aveva detto Meloni, citando il famoso politico locale corrotto e arraffone interpretato da Antonio Albanese, lasciando intendere che si trattasse di una proposta populista, costosa e difficilmente realizzabile. Adesso la facciamo in tutta Italia. Grazie.
2: Però che ci frega, vabbè, abbiamo trovato il modo per
0: nove mesi dopo, sì, però se era populista rimane populista, certo. Nel senso, poi insomma.
3: Ma non mi pare che Fratelli d'Italia sia questo grande.
0: Meloni ha detto che il governo ha deciso di abolire in modo strutturale il bollo, definendo una delle tasse più odiate degli italiani. È una dichiarazione demagogica e fuorviante, perché la misura non prevede l'abolizione. No, lei ha detto ha deciso di abolire, il governo ha deciso di abolire in modo strutturale il bollo. È una dichiarazione demagogica e fuorviante, perché la misura non prevede l'abolizione permanente del bollo, ma solo l'esenzione per un anno, il tempo di fare le elezioni.
2: Però io qua appunto di nuovo la diciamo la lente di ingrandimento, sì, sui nostri amati addetti alle comunicazioni. Il politico può dire quello che gli pare, poi tu che riporti una notizia dovresti essere preciso.
0: Infatti questo bellissimo articolo del Post,
2: sì, ce n'è uno. Io vedevo tutte le prime pagine di tutti i giornali più importanti. Nessuno chiama tecnicamente sospensione, ci mettono abolizione, stop. No, a stampa scrive stop.
0: Beh,
2: non
0: stop,
2: è stop.
0: Stop è diverso, uno stop potrebbe essere una sospensione.
2: Devi scrivere
0: però i titoli sono complicati a fare, cioè nel senso, nell'articolo noi ci dobbiamo pure imparare a leggere gli articoli.
2: Tu hai
0: perfettamente
2: ragione,
0: se noi campiamo leggendo i titoli.
2: Tu hai ragione, però io ti assicuro per esperienza diretta che i titolisti hanno la possibilità di scegliere.
0: Però,
2: si tratta di contare i caratteri.
0: Torniamo al discorso che facevamo giorni fa. La gente si deve pure abituare a approfondire, a leggere.
2: Perché
0: se
2: no
0: dopo
2: però,
0: ce la prendiamo sempre con la stampa.
2: Tu hai ragione, però uno dovrebbe cercare di, come dire, di aiutare anche la lettura, di agevolarla, e quindi capire che magari qualcuno non c'è il tempo di poterlo leggere. E tu, io guarda, ti faccio proprio un esempio tecnico. Siccome il titolista conta i caratteri, perché è una questione di spazi e di grafica,
0: certo.
2: Auto e moto, stop al bollo.
0: Sì, di
2: auto
0: e
2: moto che non serve a niente, sospensione del bollo. E hai detto la verità, è chiaro l'argomento, si capisce ed è tecnicamente quello che è.
0: Sì, no, ma
2: quindi
0: va bene,
2: si poteva
0: va bene,
2: fare.
0: Però basta anche informarsi un minimo,
2: sono
0: perché leggere, aprire un articolo, perché se no dopo
4: chi dovrà pagare si informerà.
0: Vabbè, adesso vediamo i vostri messaggi. Dai, 3899 106 600. Prima arrivano gli Anthrax, la loro nuova Everybody's Got a Plan.
1: Brand new music right here.
6: Brand new music.
1: Brand new music.
6: Brand new music.
1: La musica nuova su Radio Rock.

0: ragione sia a Boris Sollazzo ma anche a Giampiero Giuli, che ti hanno detto due cose diverse, contrastanti, però secondo me hanno ragione entrambi. Cioè Boris diceva: guarda, è quasi più un docufilm per chi non li ha amati, per riscoprirli per chi non li ha amati, mentre Giampiero Giuli mi diceva: no, ma secondo me è proprio un docufilm da fan. E secondo me invece hanno ragione entrambi, cioè è un docufilm che può piacere sicuramente ai fan degli Oasis, ma che può essere interessante anche per coloro che non li hanno mai amati o non li hanno particolarmente seguiti nel corso degli anni, perché racconta poi fondamentalmente è tutto incentrato su una storia, no? La storia di due fratelli che litigano, nel frattempo arrivano all'apice del rock and roll mondiale nel 2009 a Parigi. Tutto questo è raccontato in un brevissimo excursus iniziale, cioè un brevissimo, diciamo così, prologo in cui si racconta: sì, a Parigi c'è stata praticamente una scazzottata, a quanto pare, dietro le quinte, il concerto è stato annullato, il promoter sale sul palco, si vede la scena, il promoter francese che sale sul palco e dice: signori, andatevene a casa tutti che fischiano, chiedete pure il rimborso dei biglietti, il concerto di oggi non ci sarà, e non ci sarà più nessuna data del tour perché la band si è appena sciolta,
1: quindi, che si sono pistati.
0: Dopodiché loro non si parlano per 15 anni, tra l'altro racconta una cosa anche molto bella, che i loro figli, hanno due figli a testa, non si conoscevano. Cioè quando si sono riappacificati nel 2025, dice, i nostri figli si sono, nel momento in cui noi ci siamo cominciati a rifrequentare, si sono praticamente conosciuti per la prima volta e sono diventati grandi amici, hanno scoperto,
2: sono un po' più maturi dei genitori.
0: Probabilmente speriamo. E poi racconta proprio questi 15 anni separati, si arriva al punto in cui si rincontrano e al punto in cui cioè tutto gioca intorno al tema del perdono, fondamentalmente, no? Si può perdonare qualcuno che ci ha fatto del male, si può capire l'altra persona pur senza dimenticare magari quello che è stato. Quindi è anche un tema che va al di là, no? Poi della musica della band, e comunque le canzoni sono delle gran belle canzoni, insomma, hanno scritto Noel Gallagher, ha scritto le canzoni fantastiche, però insomma, ecco, tu cominci a vedere subito, no, le intemperanze di Liam e vedi anche che Noel, forse un po' la saggezza, forse un po' l'età, comincia a prenderla un po'. Adesso mi fa ridere, no? Non mi incazzo più perché lui è fatto così, e capire anche un po' come è fatta l'altra persona e dire: vabbè, ma l'altra persona è fatta così, e quindi nel bene e nel male me lo tengo, no? Perché è quello che arriva in sala prove e non saluta nessuno, e la prima cosa che dice è: che è quella roba lì? Levarla subito, perché già mi sono rotto i coglioni appena arrivato, già mi girano le palle, e tu dici: ok, va bene. Però poi è quello che, capito, salgono sul palco a Cardiff per la prima data, ti prende il braccio e lo mette in aria e ti abbraccia per farti prendere l'ovazione del pubblico,
2: che è un bellissimo gesto. Però è anche un gesto facile.
0: Oddio, io lì non me l'aspettavo. Cioè, io lì non me l'aspettavo.
3: Un mitomane, però Liam è un mitomane, quindi in realtà.
0: Però tu lo sai,
3: sai che è fatto così. La mitomania,
2: no, però vedi, c'è qualcuno che deve decidere: ok, accetto tutto quello che tu sei.
0: Sì, certo.
2: E mi chiedo l'altro, però, che passo fa? Non può bastartarsi un braccio di fronte
0: alla gente. No, ma l'altro può anche non fare nessun passo. Cioè, la cosa è anche quella di dire:
3: ho capito che lui non li farà mai.
0: A un certo punto ci sta una scena in cui Noel Gallagher dice: io mi sono reso conto che perché Liam Gallagher ne esce come un quello che è, fondamentalmente, cioè un simpaticissimo stronzone, non Einstein, ecco, mettiamola così, diciamola in questi termini, non Einstein, no? Ok, benissimo. Allora Noel dice: io a un certo punto mi sono reso conto che gli Oasis non si sarebbero mai riformati se noi non fossimo andati da lui, perché lui sarebbe andato avanti come un treno sulla sua strada,
2: perché
0: lui è fatto così, cioè lui è così. Una volta che tu capisci che una persona è fatta così in un certo modo, poi perché da puoi dire, puoi anche leggerti dire: voglio continuare a non averci a che fare, però anche un'altra parte è dire: mio fratello, e me lo tengo, così com'è.
2: Va bene, se non
0: così,
2: fossero,
0: no?
2: Fratelli, molto probabilmente,
0: forse no, o forse ci sarebbe dell'altro. Poi magari,
3: ecco, questo film li descrive, no? Nel bene e nel male,
0: assolutamente.
3: Cioè,
0: vabbè, insomma, sentiamo un po': 3899 106 600 i vostri commenti. Comunque, film secondo me da vedere. Poi al cinema, secondo me, vale la pena, perché io l'ho visto in una sala IMAX, e insomma, ragazzi, con la musica, vestita così, bello, eh? Le immagini sei proprio proiettato dentro, poi è giocato molto bene, no? Tra le immagini live, Maurizio, e quelle diciamo di loro che raccontano, che parlano, che chiacchierano, quindi insomma il film si intitola Don't Look Back in Anger, come

0: è una delle loro canzoni più famose, e anche poi in qualche modo paradossalmente, pur essendo stata scritta prima della rottura, quindi non c'entra nulla, però in qualche modo è calzante rispetto al fatto di guardare avanti e non indietro, no? Di non continuare a rimuginare. Quante volte nelle nostre situazioni con un amico, con delle persone, ci fermiamo, no? Ci incastriamo in una dinamica e non riusciamo a dire vabbè basta, dai, ricominciamo, vabbè,
1: poi,
0: e andiamo avanti.
1: Sì. Poi ne parliamo noi anche con le carte che ci abbiamo in mano, poi valla a capire, magari quando erano piccoli in casa, forse Liam un motivo per essere così stronzo ce l'ha, ricercando,
2: quello però vale per tutte le persone.
0: Ci sono anche persone che sono fatte in un certo modo, punto e basta, per carità. Vabbè, torniamo fra poco.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Aperte le iscrizioni alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. È possibile presentare la domanda online per i corsi di livello base e per i livelli avanzati e di perfezionamento. Tra le proposte il corso di fotografia, erboristeria, biomateriali e design ecosostenibile. Le bambine e i bambini della scuola Romolo Balzani nel quinto municipio sono potuti tornare nelle proprie aule. L'edificio scolastico è stato infatti completamente ristrutturato dopo i danni provocati dall'esplosione del distributore GPL nel 2025. Domani e dopodomani alle 21 si terrà nel parco di Villa Bonelli la finale della 25esima edizione del premio Fabrizio De André Parlare di Musica, riconoscimento che da anni promuove la creatività delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura.
3: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
4: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
5: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
4: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
5: Ah, vabbè, e quindi?
4: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
5: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
4: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
7: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
10: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
11: Che entusiasmo!
10: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
11: Te ne

0: auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Sveglia! Stai ascoltando
11: The Rock Show,
12: il morning show di Radio Rock.
13: On Radio Rock.
14: E noi rientriamo con i Ramones di Baby I Love You. Radio.

0: Sentiamo che c'è, 3899-106-600, vai vai vai.
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: allora,
0: buongiorno.
1: Se ho ben capito, si sta utilizzando una tassa regionale, perché la tassa di possesso dell'automobile è una tassa regionale, per compensare gli sconti che hanno fatto del carburante. Gradualmente verrà sempre di meno. Ma le regioni che non avranno più questo introito, oltre a, diciamo così, all'aumento della benzina, eccetera, eccetera,
0: è il motivo. Le regioni che non hanno... Grazie, Mario. È il motivo per cui stanno protestando le regioni di centro-sinistra. Chiaramente, quelle di centro-destra non possono protestare per ovvi motivi. La sospensione del bollo si applicherà nel 2027. Non lo dovrà pagare chi ha un'automobile di piccola o media potenza sotto gli 80 kW e chi ha un motociclo. Spetta però solo un'esenzione a persona. Dunque, chi possiede più veicoli non pagherà un bollo soltanto, quello con l'importo più basso. Il governo ha stimato che i veicoli coinvolti da questa decisione siano circa 14,5 milioni. Al momento non è chiaro come il governo finanzierà questa misura, annunciata un po' a sorpresa, perché tu hai detto lo prenderanno dal non taglio delle accise. Ma quello non è modo di prendere i soldi. Quello è non li diamo là, li mettiamo là. Ma dove li prendi? Cioè, dove li prendi fisicamente i soldi?
2: Sulla presa non lo so, sul recupero tecnicamente accadrà questo. Cioè, e mancano 100 milioni.
0: Non è spiegato dove li prendi. Capito?
3: Tagli su altro.
0: No, nel senso, tu puoi dire, ok, non li do.
2: Succederà qualche cosa.
0: Non li do al taglio delle accise, li do alla.
2: Ma come li copro?
0: Sì, ma come li copri? Come li finanzi? Nei giorni scorsi.
2: È sempre la domanda chiave da
0: fare. Era emerso che il governo stava lavorando a un provvedimento sul bollo, ma si pensava al massimo a uno sconto e non a una completa esenzione. È un annuncio sorprendente, perché un'esenzione costerà. A proposito di costi, quando facciamo delle cose, no, che poi dice ma quanto ci costa a noi, ecco, questa roba ci costa miliardi, forse non si sa ancora quanti miliardi di euro allo Stato questa roba costerà, in un momento in cui il governo sta facendo fatica a racimolare qualche centinaio di milioni per continuare a prorogare di settimana in settimana lo sconto sulle accise, cioè le imposte di importo fisso su ogni litro di carburante. Nel 2027 sono in programma le elezioni politiche, trovare il modo di finanziare in modo strutturale una misura così onerosa diventerà quindi un problema del prossimo governo, anche se dovesse essere guidata ancora da Meloni, e non è detto che si decida di mantenerla, cioè lei potrebbe farla per l'anno prossimo,
4: poi,
0: fare le elezioni, poi se le perde è un problema del prossimo governo, se le vince la revoca e va avanti.
2: Ora,
0: questa potrebbe
2: che...
0: anche perché la situazione che ha innescato il provvedimento, cioè la crisi energetica dovuta alla guerra in Medio Oriente, potrebbe anche cambiare, quindi lei dice intanto facciamo un anno così, poi si vede. Insomma,
2: ora non so se forse no, giusto fare un tipo di calcolo del genere,
0: vai.
2: Ma se facciamo una media intorno a 200 euro a veicolo, più o meno quello che costa, questi famosi 15 milioni di veicoli che sarebbero
0: coinvolti, quanto diviene il calcolo?
2: Vengono fuori 3 miliardi. Ora non so se probabilmente ci sono dei margini d'errore alti, però
0: saranno,
2: diciamo, a spanne
0: guarda, si parla di miliardi di euro, ora non si sa quanti, bene, vai,
2: insomma,
0: cercheremo
2: 3 miliardi
0: meglio.
2: Vanno trovati,
0: cercheremo di capire meglio,
3: era
0: qualcuno
3: meglio
0: avrà fatica
3: un centinaio di euro a questa,
0: allora,
3: se faceva 4
0: 100 euro,
3: no, qualche centinaio d'euro, qualche cartellone in più da mettere per le città.
0: Allora il popolo di pecore genera un governo di lupi. Comunque, se hai una macchina e uno scooter risparmi 40 euro all'anno, non 300, ci scrive.
2: Tra
0: le altre cose, perché se hai una macchina e uno scooter.
2: Nel mio caso, c'è una macchina e una Vespa, io non pagherò quello della Vespa che costa 100.
0: E quindi risparmi molto meno. Risparmi molto meno, quello che ho appena detto, no? Paghi soltanto, risparmi solo il meno potente. Sentiamo ancora.
5: Buongiorno ragazzi. Allora, io sì, sono d'accordo su questa, diciamo, nuova legge, e capisco che è una mossa strategica per essere rieletta. E va bene, tutto qua, tutto a posto.
0: Non è una legge,
5: ma come al solito la sfiga mi perseguita, perché io ho una vecchia Captur di 81 kg.
4: Non c'è niente
6: da fare 2 più 2. Poi il cervello ce l'avevamo un po' tutti, ce l'avevamo. Forse te c'hai più sviluppato. Che te devo
3: dire? Sicuramente.
6: Comunque, il bullo,
0: Maurizio,
6: ha levato il bullo, ha levato per tutti. Ha levato per te che voti a sinistra, ha levato per me che non voto da 18 anni.
3: Bravo, continua.
6: Quindi,
3: così, vedi che in cellar
6: non c'è sta niente da fare 2 più 2.
0: Bene, allora, ma che serve levare 2-300? Ragazzi, poi c'è anche un altro discorso da fare. Il budget dello Stato quello è, quindi se lei ha levato, tu dici 3 miliardi, mettiamo che siano 3, 5, quelli che sono di euro.
2: 2.
0: da qualche parte ci dobbiamo rimettere, non vi preoccupate. Cioè, nel senso che i conti devono tornare. Quindi dove li mette, da dove li prendiamo per finanziare? Non ce lo dicono. Non ce lo diranno oggi, ce lo diranno fra qualche settimana. E sapremo tra qualche settimana dove saranno tagliati questi soldi. Perché non ti regala.
2: Da fare.
0: Amico mio, come si chiama sto ragazzo? Non ti regala Lupo nessuno. Nel senso,
2: ma
0: che
2: è proprio una questione. Tu a casa tua, no? C'hai un budget mensile. Se levi una cosa, dovrai trovare il modo per rimettercela.
0: Cioè, ma sempre io risparmio su una roba e per comunque, ma a che serve levare 200-300 euro annuo, cioè manco 30 euro al mese, e investire 2 miliardi e mezzo? Sì, infatti, in questo modo, se poi gli stipendi sono bassi a fare schifo, levando fondi alle regioni e dunque togli servizi al cittadino. Infatti, come al solito, assoluti geni.
3: Serve
0: buona giornata.
3: A fare campagna elettorale. Perché però, siccome
0: vi ricordate, Berlusconi quando fece nel lontano, che era il 2001 se non sbaglio, il faccia a faccia con Romano Prodi a Porta a Porta da Bruno Vespa, se non sbaglio, e apprese che da sorteggio gli toccava l'ultima parola, e allora lui la sfruttò, da grande uomo di comunicazione e di televisione, per puntare il dito e dire: se ci voterete aboliremo l'ICI. Che era una roba, una frase che rimase proprio scolpita nella storia, perché chiaramente era quella roba che ti era stoccata, che ti dica all'ultimo, tu non puoi ribattere, a gente dice
2: magari no, abolisci. Se uno avesse avuto il tempo di fargli una domanda subito dopo, magari gli poteva chiedere.
0: Infatti Prodi era incazzatissimo perché diceva: io l'avrei chiesto, lo so, però purtroppo.
7: Buongiorno ragazzi, ricordo, se non l'ha già fatto qualcuno, che i 5 Stelle proposero l'eliminazione del bollo, e la Meloni all'epoca disse
0: l'abbiamo
7: che
0: già
7: era
0: fatto.
7: Una manovra alla cettola qualunque.
0: L'abbiamo già detto, abbiamo fatto anche ascoltare il vocale.
8: Buongiorno Alessandra Livorno. E vogliono levare il bollo per un anno. E da non mi ha fatto assare il solo pubblico alle Iesi. Tanti vaini ci farebbero. E ci sono le strade, ci sono le voragini, ci si va a mezze gambe. Ma per carità, ogni popolo c'ha il governo e si merita.
0: Ah, non c'è dubbio, arriva Phoebe Bridgers. Torniamo fra poco.
9: Brand new music right here.
10: Brand new.

0: insomma si fanno poco, molto poco, sempre troppo poco provvedimenti per la transizione ecologica, su quello si fa niente, poi aboliamo il bollo, ste robe qui, però insomma dobbiamo dare conto anche quello che è successo al Tonight Show di Jimmy Fallon, dove era ospite, cioè è stata a un certo punto ospite Helen Mirren, non so se avete visto, si parlava di sport, di tifosi più che altro, di tifosi sportivi, perché negli Stati Uniti è emerso che i tifosi dei New York Giants sono quelli più volgari, che dicono più parolacce allo stadio, che dicono più imprecazioni. E allora sentite cosa dice Jimmy Fallon.
1: According to a recent study, New York Giants fans rank number one for foul language and dropping curse words.
2: Oh, that's awful. That's awful, Jimmy.
1: Oh my God. Helen Mirren, no. What are you doing out here?
2: I just heard that story about Giants fans, you know, being the most vulgar, and, you know, that got me really upset.
1: Well, of course, because you're a dignified, classy British woman and that language is beneath you.
2: Oh, no, it's not that, no. It's because I'm a diehard fan of the Italian football club Lecce. Forza Lecce.
3: Forza Lecce.
0: Allora,
2: we are the most vulgar fans in sports, and if you disagree with me, you can pucker up and kiss my ass, go yourself sideways, dum, you miserable sack of.
0: Vabbè, praticamente avete sentito la cosa folle di lei che va al Tonight Show di Jimmy Fallon per urlare Forza Lecce.
2: Sì.
0: Lo ripostano i profili ufficiali del Lecce che scrivono Dame Helen Mirren al Tonight Show di Jimmy Fallon, il talk show più famoso al mondo, è l'occasione migliore per ricordare la sua grande passione sportiva, il Lecce. Dice, siamo noi i tifosi più volgari, porca puttana. Vabbè, insomma, quindi questa Helen Mirren al Tonight Show. Dunque, rispetto agli aumenti scolastici, pensate che io per un figlio di terzo liceo artistico, uno di quinto linguistico, riuscendo a comprare 2-3 libri usati, ho speso 500 euro. Ne mancano ancora 3 libri. Immaginate che quello di filosofia dal quarto al quinto ha un prezzo di 52 euro. 9 edizioni non acquistabile usato. Se questo è diritto allo studio, non so cosa pensare. Altro che il bollo per un anno. No, Ale, a me non mi va di essere preso, non mi va bene di essere preso per il culo, perché dovrei esultare per un risparmio di 240 euro massimo un anno per alcune categorie di auto, per un solo veicolo, se non aziendale, mentre mi viene detto che è una tassa eliminata. Di eliminato non c'è nulla, quindi io nemmeno esulto, ci scrive l'amico Paolo. Poi l'unica cosa buona forse è che prima potevi non pagarlo, ora bene o male se il costo è spalmato sulla benzina non scappi.
4: Aia.
0: Vabbè, sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è.
5: Leverò l'ICI.
0: Beh, sì, infatti era, mi ricordava molto quello.
6: Mi rendo conto che demma che ci stiamo alle prossime elezioni, da una parte c'avremo questa che è una bucetta Veronica che sta a fare più danni di Carlo in Francia, e da Nanta c'avevo una coalizione in campo reggo che già hanno litigato su Ucraina e altre cose, e sono così impegnati a dire che la destra fa schifo, che la Meloni è una bucetta, che non hanno manco un programma elettorale.
0: Bene, andiamo avanti, vai, sentiamo ancora, vai.
3: Il vuoto.
7: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
7: Se non ho capito male, si parla dei 100 cavalli, sotto i 100 cavalli.
0: 80.
7: Un veicolo familiare, che sulle famiglie
0: sotto gli 80.
7: Più bisogno.
3: Pensavo kilowatt, i cavalli sono 109.
7: Con tutto rispetto.
0: Kilowatt.
7: 100 cavalli, che cazzo di macchina prendi, scusa? No, metti la famiglia nel Panda? No, chiedo per un amico.
3: Io ce l'ho la Panda.
7: Poi sono...
0: sì, però magari chi ha una famiglia numerosa, però, Mauri,
3: infatti,
0: ha due macchine magari.
4: Però scusa, infatti però non
0: è... ti rimane
4: cavalli
0: da pagare il bollo più oneroso.
3: 80 kilowatt, Dio... 109 cavalli.
0: Dio perdona, ma cede no. C'è da dire anche questo. Sì, vai, sentiamo ancora, sentiamo.
8: Ciao la Giolocca.
0: Ciao.
8: Sì, ho visto il documentario degli Oasis la scorsa settimana,
0: sì.
8: Non sono un fan,
0: sì.
8: Li conosco tramite mio figlio,
0: sì.
8: È un bel documentario a prescindere dalla conoscenza della band,
0: bravo.
8: Sono d'accordo, una
0: bravo,
8: storia
0: bravo.
8: Bella, sì, sul perdono, ma anche sul fatto di a un certo momento lasciarsi le cose alle spalle,
0: sì.
8: E in ogni caso sono d'accordo sul fatto che il passo avanti l'ha fatto Noel, ma si capisce pure che insomma le errori ne hanno fatti da tutti e due.
0: Certo, no, non c'è dubbio.
8: Ciao ragazzi, voglio bene.
0: È sempre ciao, così ciao. Poi, sempre così. Gli errori si fanno ciao. A tutte e due le parti, no? Poi chi l'uno, chi l'altro, no? È così, no? Funziona in questa maniera, Maurizio, no? Quando io e te litighiamo.
4: Hai sentito, Maurizio, stamattina?
0: Il 45% è colpa mia, il 45% è colpa tua, e poi su quel 10% andiamo a discutere, no? Va bene, Morning Glory, loro sono gli Oasis.

0: live right here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot. Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
3: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
5: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
6: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
7: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
8: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
7: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
9: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
10: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
11: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Good morning. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
4: E noi rientriamo alle 8:06, giovedì 17 settembre 2026, e ripartiamo con la meravigliosa Poison del meraviglioso Alice Cooper.
3: Radio

0: Poison, gli scoop. Ah, ragazzi, è successa una cosa un po' incresciosa nel frattempo. Mi è arrivata una mail da parte di una persona che mi chiede pubblicamente di non leggere il nome. Quindi io lo so il nome, ma mi chiede di non leggerlo e quindi non lo leggo.
1: Le iniziali puoi darle?
0: No. E la lettera, il messaggio riguarda Giuliano Leone. E mi scrive: ve lo devo dire perché ormai è un po' che ci provo, ma Soul Driver, la trasmissione di Giuliano Leone, per me è diventata veramente inascoltabile. E non parlo solo della musica, che già di suo sembra scelta apposta per far cambiare stazione. Pezzi messi senza un filo logico, una selezione piatta, prevedibile, senza una minima curiosità e soprattutto senza quella personalità musicale che mi aspetterei da Radio Rock. Ma magari fosse solo la musica. Il problema è vero di Soul Driver, è tutto quello che c'è in mezzo: intrattenimento inesistente, tempi morti, discorsi che non portano da nessuna parte, battute che sembrano divertire soprattutto chi le fa, e quella sensazione costante che non ci sia niente da dire ma si debba comunque riempire il tempo fino al disco successivo. Giuliano, senza offesa personale, perché non ti conosco, ma radiofonicamente, anche se secondo me
2: Non sembrerebbe
0: questa persona, cioè, secondo me so. Si conoscono, però vabbè, okay. Da quello che so, vabbè, comunque vabbè. Non c'è ritmo, non c'è sorpresa, non c'è approfondimento, non c'è ironia che funzioni, niente. È come sentire uno che si è dimenticato che dall'altra parte c'è qualcuno che dovrebbe avere un motivo per continuare ad ascoltare. Radio Rock la seguo da anni e proprio per questo mi incazzo. Da una radio così mi aspetto molto molto di più. Quando c'è Soul Driver ormai cambio stazione, mi dispiace dirlo, ma secondo me dovreste seriamente chiedervi se quella trasmissione sia all'altezza del resto della programmazione. Ripeto, non leggete il mio nome. Vabbè, queste sono delle, come dire, sono delle dichiarazioni che
1: codardo, amico.
0: Che fanno bene o amica.
1: O amica, sei una codarda o un codardo, quello che è.
0: Che
1: vabbè,
0: fanno,
1: no, di, se no, no dici, che dici il nome.
0: Fanno bene, no, non lo direi mai. Oddio.
2: Beh, insomma,
0: oddio. Sono delle dichiarazioni che fanno bene
3: molto poco.
0: Più a quelle che fa, a quelli che lo fanno, che a quelli che lo ricevono.
2: Sì. O viceversa.
0: O viceversa.
2: Cioè, questo è un tuo sfogo personale.
1: Una critica così forte, ti devi assumere la responsabilità di firmare.
0: Vabbè, noi la leggiamo. No, è firmato. Però mi ha detto di non leggere il nome in diretta, perché evidentemente non vuole.
4: No, l'unica cosa è che, perché allora le critiche sono sempre anche ben volute, no, no, poi certo. Costruttive, sono sempre ben volute. Il problema è che quando non piace proprio nulla, un po' sono, me puzzano sempre un po', nel senso che c'è almeno un pezzettino, infatti, no? Una cosetta.
0: La punta, cioè, solo la punta.
4: Sì, solo la punta.
2: Per carità, poi sono gusti, però a Giuliano di programmazione musicale piatta, ma cioè nel senso, con tutte le critiche che gli puoi fare, poi
1: voi sapete che io desidero con tutto me stesso la morte.
0: Intanto ci scrivono.
1: Ci sono delle inesattezze
0: forti. Intanto ci scrivono: ammazza che bravo questo, fate una radio, vai su Twitch, attivati, dai. Dissento, dice Emiliano, Giuliano è bravissimo, la trasmissione è bella. Vabbè, punti di vista, ragazzi. Giuliano, che vuoi dire? Giuliano Leone, che vuoi dire?
5: Rispondi a questo essere immondo,
4: Giuli, non
5: t'abbassare,
2: ha ragione.
5: Egli o ella, che Giuliano è operativo. Ha vinto un microfono d'oro, punta al secondo microfono d'oro, ha una trasmissione campione di incassi, contenitore di migliori di gran classe, di bella musica, di argomenti, di tutto, di più, una delle migliori trasmissioni dell'etere, ma è questa persona, chiunque essa o esso vaffanculo sia, andasse a fanculo. Diglielo, Emilio, difendi il tuo speaker migliore,
0: no, non lo farò, non lo farò, tra perché sono una persona urbana e no, io non posso mandare a quel paese persone così,
2: no,
0: non me la sento.
2: No, però
1: la mail fosse stata tutta di critica sull'uomo Giuliano Leone, sarei sottoscritta, ma artisticamente no.
0: Però Giuliano, ti posso, se vuoi ti dico chi è, questo mi diverte,
2: posso dire una cosa, posso mandarlo a fare
0: aspetta, no, vediamo se ci arriva lui.
2: Ah, bellissimo,
0: vediamo se ci arriva lui.
1: Il fatto che non si firmi significa che lo conosci.
0: Tanto qualcuno ci scrive Giuliano Leone, uno di voi.
2: È vero.
0: Uno di voi. Secondo
4: me se l'è scritta da solo per far parlare di sé.
0: Giuliano, aggiungi che Leone nemmeno rosica. Giuliano è l'unico che regge un programma da solo, competente, divertente, capace di improvvisare.
4: Ecco,
0: questo
4: non esageriamo.
0: L'unico difetto di Soul Driver è che Leone non passa i news. Non passa i news. Vabbè, comunque, secondo me a Giuliano manca un po' di vispugnandi. Ci scrive qualcuno. esatto, un che po' di vispugnandi,
2: una cosa medievale,
1: posso dire?
2: Cosa?
1: No, la vispugnandi,
0: la voglia di combattere. No, io capisco che il leone è juventino, ma però mi sembra un po' esagerato. Poi ha vinto anche il microfono di oro,
2: comunque, ma quello l'ha rubato perché
0: se non ti piace la trasmissione fai prima a cambiare canale, però questo è quello che ha detto, che lei o lui adesso lui non dirò il sesso.
2: Vabbè,
0: non
2: abbiamo capito che era lei, palese,
0: non
2: proprio.
0: Dirò, non dirò, no. Naturalmente, però tradito. Sono curioso di sapere se il nostro Giuliano Leone lo capisce chi è, chi non è,
1: io
0: insomma,
1: so chi è.
2: No, non è vero,
1: io ho capito,
0: l'hai capito?
2: No,
0: dopo ti dico se l'hai capito.
1: Posso dirlo
0: se...
1: in onda?
5: Allora,
0: sì, chi è?
5: Sei calmo. Amichetto tuo.
0: Chi è amichetto mio?
5: Parente. Ma che... oppure un parente di parente.
0: Ma che no, no, siamo no. Lontani. Acqua, acqua, Giuliano. Acqua.
1: Io lo so.
0: Giulianone è il nostro indiscusso sire. Punto. Ci scrive un signore che si firma Giancarlo.
2: Ma che veramente l'ha fatto per avere tutti questi messaggi adesso?
0: Secondo me si è scritto.
2: Gonfiano l'ego.
0: Secondo me si è scritto da solo. Dopotutto, bisogna ricordare a questo tizio che Giuliano Leone ha visto Jeff Buckley dal vivo. Allora, vero, Soul Driver non è a livello di Radio Rock. Vedi che c'è anche chi è d'accordo, però, ragazzi. Allora, parte il sondaggio, no, l'argomento no, del giorno. Giuliano Leone sì, Giuliano Leone no, Giuliano Leone ni, Giuliano Leone persona spregevole. Così Giuliano Leone deprecabile essere umano.
2: È una cosa bella però.
0: Microfono di oro.
2: Ah, okay.
0: Microfono di oro.
2: Di oro.
3: L'unica critica che faccio a Giuliano è che è un gobbo di merda. Poi per il resto non sono d'accordo con le critiche fatte dall'ascoltatore, perché comunque non si può dire che la programmazione musicale di Soul
2: no,
3: Driver sia
2: no.
3: Piatta
2: no,
3: perché infatti. Mette su pezzi che nelle altre radio non si sentono mai.
0: Vabbè, però è una questione, ragazzi, di punti di vista vanno rispettati, cioè,
2: sì, sì, però
0: dei punti
2: dai,
0: di vista che vanno
2: se la sua è piatta sparo con quell'altro,
0: però vanno rispettati, ragazzi, sì, i punti sì. Di vista i punti di vista che
1: mette
0: vanno
1: su.
0: Rispettati, mette su delle cose delle cose
1: su.
0: Beh, vediamo se indovini, Giuliano, chi è. Se indovini ti dico che sei stato bravo, che hai indovinato, altrimenti
2: ti dice
0: no.
2: Che sei stato bravo,
0: Giuliano Leone è bello ma non gli leccherei i piedi. Oddio, manco io sinceramente, ti devo dire la verità, non mi ispira da quel punto
1: se
0: di vista.
1: Dico
0: altre cose sì, i piedi no. Gli leccherei per
1: no, da quel punto di vista, da quel punto di vista no.
4: Andiamo
1: no.
4: Avanti con
2: no.
4: I commenti.
0: Ma come ha fatto a vincere il microfono di oro? Ciao ragazzuoli, e Martina, Simone.
2: Ciao.
0: Ditegli a Giuliano di usare un nome finto su Tinder, così ci risparmiamo tutto questo odio. Vabbè, son gusti. Giuliano io non lo reggo, però è una cosa mia personale, ci scrive qualcun altro. Vediamo se indovini tutti questi ascoltatori che ti stanno blastando. Tutti li devi indovinare, però attenzione, vai.
6: No, ma che scherziamo, Giuliano Leone dal punto di vista.
0: Scherziamo.
6: Professionale, nessuno fa niente.
0: Sbagliano.
6: C'è solo un difetto. Raga, quanto ti puzzano i piedi.
0: Puzzano i piedi, sì, sì, è vero.
2: Ma che ne sapete?
0: Ma ha detto lui.
7: Vabbè, ma si vede che sto signore o signora è amica della Meloni. anche lei vota per leva i bolli.
0: Allora, intanto qualcuno dice Giulianino non si tocca, si tocca. Cioè,
4: si tocca
0: tantissimo. Giuliano
4: anche
0: Leone
4: fa
0: sì.
4: La trasmissione.
0: Come si permette Davide Vengacci a criticare Giuliano Leone? Questo succede quando non paghi le calze a usare su Vinted, ci scrive Emanuele.
2: Sì,
0: attenzione. Giuliano Leone mi ha molestato, dice qualcuno.
2: Come? No, ma come?
0: Mi ha molestato. Qualcuno dice che è Silvia Teti.
2: Potrebbe essere. No, non
0: beh,
2: sarebbe
0: oddio.
2: Mai.
0: Tutto può essere, tutto può essere. Vediamo, verifichiamo. No, che ci costa, ragazzi?
1: Che cosa ci costa
0: a fare queste cose? Dai, sentiamo chi c'è. Dai, 3899-106-600.
8: Buongiorno, sono Patrizia Palladino.
0: Ah, Patrizia,
8: sono fondatrice, ideatrice e tutte le cose inizia di Radio Rock.
0: Esatto.
8: Volevo dire una cosa, mi trovo fortemente d'accordo con questa mail. Soul Driver è uno schifo immondo, una sozzeria. Vorrei fosse fatto fuori. Ne parlo oggi con Emilio. Ciao.
0: Ma sai che il testo potrebbe essere il suo? La voce non mi ricordo, però il testo potrebbe essere il rischio del suo, perché è più o meno quello che mi dice sempre. Allora, no, però ti devo dire una cosa, ragazzi, la scolopendere l'ha mandato, si sono rotti il cazzo e fa la notte e vogliono creare una frattura
4: però anche ragione.
0: Vabbè, comunque, ragazzi, non lo so. Vediamo se.
1: Secondo me è David.
0: Vediamo se immagini. Il no. David Guido Corriero, dice,
1: sì,
0: il nostro responsabile.
1: Più.
0: Vediamo se qualcuno di. Se il nostro Giuliano azzecca, altrimenti. Vabbè, andiamo avanti. Sentiamo che.
5: Ce l'ho.
0: Chi è?
5: Marco Bosco.
0: Ma perché Marco Bosco? Scusa.
9: Brand new music right here. Brand new.

0: Vabbè ragazzi, un po' di indizi l'ho dato su chi ha scritto questa mail. Qua vogliono sapere, diciamo che internamente a microfono spento ho dato degli indizi. Ormai praticamente penso che abbiate capito,
1: no.
0: Voi no?
1: No? No.
0: Vabbè, dai, qualcuno non scrive c'era. L'email e viene da Tor Vergata? Non viene da Tor Vergata. Mamma mia, io non lo reggo. Eppure Juventino è con questo Siria, ma è stabile, eremo. Ce le ha sfracassate. Vedi che potrebbero essere tanti, effettivamente.
1: Sentiamo.
2: L'unico difetto che ha Giuliano Leone è il gobbo.
0: Sì.
2: Poi vabbè, non gli piace qui, né altri gruppi, news, sono d'accordo con lui.
1: Ah, per sì, quello
2: però la cultura musicale sterminata e la sua trasmissione per quando è da solo è fantastica.
0: Ragazzi, non è vero, Giuliano Leone è un grande, scrive il signor Marco. Marco, attenzione, Giuliano è Dio, il problema sono altre, scrive Antonio. Antonio, dimmi qual è il problema allora. Siamo qui, ne parliamo, no?
3: Altre, anche perché siamo quattro.
0: Sono altre, il problema sono altre donne. Sono queste donne che fanno schifo. Non le toccherei nemmeno con una canna da pesca. Vai, sentiamo.
4: Buongiorno, scusate, comunque l'ascoltatore è vergognoso perché ha detto di tutto, cose sbagliate, ma non ha detto la più grossa verità,
0: sì.
4: Ovvero che Giuliano Leone è uno zozzone. Zozzone di Tirocchi e Paniconi, ce ne vuole.
0: Ah, più zozzone di Tirocchi e Paniconi, sì, sì.
3: Notato che... allora, che Donny sta iniziando a prendere l'inflessione romana.
0: Sì, si apre più, tra un po' è più dieta, più quattro di noi. Allora, il denigratore Giuliano è sicuramente Max il trasportatore. No, però ti posso dire Fochino.
1: Ma come Fochino? Hai detto Fochino a 40
3: anni. No, dai, non è possibile.
0: Secondo me era Matthew Bellamy, oppure molto più probabile Barbero. Forse Giuliano ha capito. Penso Giuliano abbia capito a questo punto, perché ne ho dette.
5: Vabbè, così è facile. Allora, Daniele Coccia Peifelman.
0: Perché? No, non è Daniele. Che dovrebbe essere.
3: Io proprio non voglio.
6: Se è possibile, vorrei fare una richiesta degli atroci. Se è possibile, ascoltare il drago infuocato nel bosco incantato.
0: Ma stai scherzando?
6: Non sarebbe male.
0: Era l'argomento del giorno. Pensa, ero lì lì. Come si dice? A un briglio, a un fitollo. Hai visto quando tu infili, diciamo,
1: il patacazzo,
0: che ne so, quattro dita un pertugio
3: umido?
0: Sì. Ecco lì, ero tipo lì.
3: Bravo.
0: Sentiamo, vai.
7: È firmata Ignazio La Russa. Voci di corridoio, è geloso dei capelli di Giuliano.
0: Allora, ti posso dire
1: è tutto ni.
0: Cioè ci siamo quasi,
1: tu
0: ci siamo
1: dici
0: quasi.
1: 10 cose sono tutte ni.
0: Che cazzo mi scrivi in privato, Giuliano? Che c'è privato qua. Allora, vabbè,
3: ha scritto il comproro di fronte a lui.
0: Possiamo anche accanirci su Bring on the Night? Se volete, sì.
3: No, dai,
1: non mi toccate Matteo Strano.
0: Possiamo fare quello che volete. Possiamo fare quello che volete.
1: Azzardate.
0: L'unico difetto è Giulianino essere juventino, ci scrivono. Vabbè, questo l'avete scritto in tanti,
6: Ce l'aveva sulla punta del pisello.
0: Sì, è stata Betty Michelozzi Pedrazzi.
1: È lei.
0: Forse sì. Sentiamo ancora, vai.
8: Ma pronto? Siamo all'associazione speaker pugliesi d'Italia. Vogliamo difendere Giuliano Leone. Non dando come artista, ma come uomo. Come artista fa schifo, come uomo alla fine è un bravo ragazzo. Buongiorno, sono il marito di Patrizia Palladini, mediatrice, fondatrice, coordinatrice, tutte le cose in Nisce.
0: Massimo, sì,
8: rock. Mi trovo d'accordo con mia moglie, la signora Patrizia Palladino, mediatrice, fondatrice, coordinatrice, tutte le cose in Nisce. Soul Driver è una sozzeria. Mi auguro che mia moglie, Patrizia Palladino, mediatrice, coordinatrice, fondatrice di Radio Rock, faccia una riunione con Emilia per prendere provvedimenti.
0: Mi sa che tocca farla a sto punto, ragazzi. Sarà stata Ed Sheeran, ci scrivono. Perché? Così. Secondo me la mail l'ha scritta Brian May. E comunque l'ascoltatore di prima credo si riferisse alle altre trasmissioni, non ad altre donne. Noi subito abbiamo pensato male.
3: Sì.
0: Le altre

0: trasmissioni, le altre le altre trasmissioni, altre donne, non altre donne. Sono partiti i vocali, va bene. Allora ragazzi, perché tu me ne hai 70, quindi giustamente, quindi stanno partendo tutti uno dopo l'altro, va bene. Allora ragazzi, sveleremo tra pochissimo, dai, ho deciso che lo dico. Lo dico.
1: Ma come lo dico?
0: Lascio intendere.
1: Lascio intendere, sì,
0: lascio intendere in maniera abbastanza chiara.
2: Le altre trasmissioni.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza!
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà! Sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
4: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te. Una buona e una ottima.
8: Wow.
9: La buona, Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima, i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Oh my car!
11: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
12: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
12: ValentinoAutomobili.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, un paraprenota fatto.
17: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
18: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
17: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
19: Messaggio promosso da Sanofi.
20: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
21: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
22: We're back, baby.
23: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando
22: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.

0: Rock, durissime accuse questa mattina alla trasmissione di Radio Rock Soul Driver, condotta da Giuliano Leone, in particolare al suo conduttore, da parte di una persona che ha mandato una mail, ha chiesto di non fare il nome. Io però ho detto a Giuliano, così un pochino per tirarlo su di morale o no, o per affossarlo ulteriormente,
1: per affossarlo, no?
0: Che la persona che ha scritto questa missiva, lui la conosce o lo conosce molto bene,
1: o li conosce
0: molto bene. Chi molto sono, bene. Chi non sono, poi lo scopriremo.
1: È la sorella.
0: Ho deciso che lo svelo entro la fine della trasmissione, però non ho detto quale. Ma
2: secondo me è una persona sola.
3: Sì, credo pure
1: un
3: io.
1: Gruppo d'ascolto.
0: Può darsi, Io credo che Maurizio abbia capito. Credo che Maurizio abbia capito. Abbia intuito, Mauri.
3: Hai capito, Mauri?
0: Allora, ragazzi, ma è vero che i soldi mancanti alle regioni saranno presi dai fondi del PNRR? Se così fosse, con questi soldi si è fatta anche campagna elettorale. Fabrizio, buongiorno. Come diceva un ascoltatore, a me rode di più pagare il canone Rai. Penso che non guardo la Rai da più di 10 anni. Perché devo pagare 100 euro l'anno? Davvero un furto, visto che non ho mai. Che ormai siamo liberi di guardare qualsiasi piattaforma da qualsiasi dispositivo. Ma in realtà quello che tu chiami canone Rai non è il canone Rai, ragazzi. Questo è sempre un equivoco che purtroppo sì,
2: è una tassa di possesso.
0: È una tassa di possesso, esattamente come
1: il
0: bollo auto. Cioè è una tassa di possesso dell'apparecchio radiotelevisivo. Poi è diventata dell'apparecchio atto a diffondere segnali radiotelevisivi, cioè perché anche un monitor di un computer potrebbe essere. Quindi tu non stai pagando per. Poi i soldi li prende la RAI perché è la concessione era pubblica, ma tu non stai pagando la RAI, stai pagando anche per vedere Amazon, per vedere Netflix, per vedere, che ne so, HBO, per vedere Disney Plus, voglio dire tutte, per vedere, cioè, capito? Il problema è che tolgono uno sconto per tutti, in quanto la benzina la mettiamo tutti, e lo applicano per un anno solo a una parte della popolazione, non a tutti. Immaginate qui a Roma, dove tantissimi hanno magari una macchina sotto gli 80 kW e uno scooter che di bollo paga meno di 50 euro l'anno, che avranno la sospensione soltanto dello scooter, quindi quel risparmio sarà molto basso. Va bene, vabbè, tra il dire e il fare c'è sempre un urna da superare, scrive qualcun altro. Attenzione.
4: Quindi scusate, attenzione. Chi invece il bollo lo paga,
0: sì,
4: lo prende due volte in quel posto, perché paga anche di più sulla benzina.
0: Sì,
4: quindi
0: sì,
4: paga
0: sì,
4: doppio.
0: Sì. Bravi, è quello che diceva prima il nostro ascoltatore. Sì, esattamente.
5: Ma quindi
0: bravo.
5: Fatemi capire.
0: Prego.
5: Io ho una macchina sola, a casa siamo un 4. La macchina mia c'ha 90 kW.
0: Sì.
5: Quindi pagherò il bollo.
0: Sì.
5: Me dovrò assorbire pure l'aumento del carburante.
0: È quello che hanno stato dicendo un po' tutti.
5: Per chi non paga il bollo.
0: Bravo, bravo. Vediamo ancora.
5: Ma scusate, ma levare il bollo in base al reddito? No.
6: Forse. La Presidente del Consiglio, come ha dimostrato in un'intervista da Vespa dell'anno scorso, mi pare, non sa nemmeno cos'è la pressione fiscale. Cioè, tecnicamente non sa cos'è la pressione fiscale. Quindi non è che se potevamo aspettare questo, se potevamo aspettare provvedimenti spot per rivincere le elezioni.
0: Bene, ancora, vai, sentiamo.
7: Buongiorno.
0: Sì. Buongiorno.
7: Visto che i fratelli Gallagher hanno fatto la pace, quando ci sarà quella tra Paniconi e Bilancioni?
0: Allora, vogliamo dire che Giuliano Leone è un po' come i fratelli Gallagher?
3: Lui da solo, però.
0: Tutti e due?
3: Sì,
1: da solo.
3: Sì.
0: Beh, tutti e due, no? Ha in sé tutti e due i fratelli Gallagher. È un po' come Angelo e Demone, no?
1: Sì, Angelo e Demone.
8: Schifosi, ma non ho capito. Ci regalano un pollo per un anno.
3: No.
8: Un pollo a famiglia.
0: Allora, vai, sentiamo.
9: Buongiorno, Alessandro da Livore.
0: Ah, sì.
9: Lo sapete che lo deve pagare il bollo? Che c'ha la Ferrari? Che c'ha la Ferrari deve pagare il bollo 3-4 bolli a chi c'ha la macchina del merda.
0: Bene.
3: Vabbè,
0: allora,
3: mi
0: pare che questo governo abbia lavorato contro la transizione ecologica. Non erano Anna dice abbia lavorato addirittura contro la transizione ecologica. Erano loro che dicevano che il cambiamento climatico è una cazzata. Bene, più pilo per tutti. L'aumento del costo del carburante su cui si applica l'IVA in modo percentuale determina un extra gettito fiscale per lo Stato. Si parla di circa 150 milioni di euro l'anno per ogni centesimo di aumento. Con questo surplus lo Stato ha finora finanziato il taglio delle accise, che però favorisce indistintamente i più ricchi e i meno ricchi. Se si sostituisce questa misura col taglio sul bollo e veicoli meno potenti, si aiutano con la stessa somma gli automobilisti, aiutando però tendenzialmente i meno capienti e non i più abbienti. Sì, rimane sempre il fatto di dove li prendiamo sui soldi, no? Perché un conto è dire li prendiamo non tagliando più le accise, un conto è dire dove li prendi proprio fisicamente. Comunque, vabbè, per sistemare sul driver basterebbe aggiungere un po' di bestialità. Quello sarebbe l'ideale. l'ideale, eh? L'ideale, ci scrive un amico. Ammazza, capito. Che messaggio al veleno da Silvia Teti, non l'avrei mai pensato.
2: Ma non è, ma lei.
0: Non è
2: lei.
0: È chiaro che l'ha scritta Marco Muscarà.
1: Sì,
0: Soul
1: sì,
0: Driver sì. È bella, è l'unica pecca è la squadraccia che tira il conduttore. Intanto Gaia dice: è una ex amante rifiutata?
3: Aia.
0: Amaury.
1: Ah, sì. Allora, ragazzi, è Patrizia Palladino.
0: No, ti sbagli di grosso. Sbagli di grosso.
3: Aspetta, grosso.
0: Giuliano
3: è il
0: nome? Non mi far parlare, dai. Non mi far parlare.
10: Che vuoi? Comunque esso sia. Sì. Sta bestia. Devi spiegare.
0: Ha preso
10: che,
0: bene.
10: Sì. Tutti sì. Sono contenti di Soul Driver.
0: Non è vero.
10: Per la musica ricercata.
3: Tutti.
10: Per le chicche, sì, per quanto di buono io riesco a proporre, quindi sono tutti contenti tranne sto stronzo. Sta stronza,
2: ma non è vero che
0: allora
2: tutti,
0: c'è da dire
2: però.
0: Che l'ha presa bene, però,
1: sai che ti posso dire che l'ha presa che molto prima bene. Lo difendevo dopo questo sì. Messaggio lurido io quello
0: messaggio
1: che
0: è molto lurido, devo dire la verità, è molto lurido. Vai.
11: Bisogna aumentare la frequenza con cui trasmettete i Misfits.
0: Ah, va bene, lo facciamo, ciao volentieri.
3: Discorso,
0: vai. Vabbè, però vale un po' stesso ragionamento.
12: Jacopo da Livorno.
0: Sì, ciao Jacopo.
12: Ah, io ho sempre ascoltato gli Oasis senza essere un fan.
0: Sì.
12: Peraltro ero schierato, diciamo, dalla parte dei Blur in questa lotta al
1: faida.
12: Di Gallagher, no, il Gallagher devo riconoscere che in un'epoca dove insomma, sono girati in quegli anni dei mostri sacri del rock.
0: Prego, Martina.
3: Posso fare una domanda a Jacopo da Livorno?
0: Certo, come
3: perché
0: no?
3: Perché ti giuro, sono mesi che ci sono mesi. Ma sei quello Jacopo che ho conosciuto sull'autobus a Firenze che mi ha detto che eri ascoltatore di Radio Rock?
0: È lui.
3: Ho conosciuto un ascoltatore di Radio Rock.
0: Aspetta, che arriva un messaggio.
3: Sei tu?
0: Martina, la parola è quella. È lui, Martina. Allora, Marducati. Scrive giustamente un amico. Scusate, chi ha detto che Giuliano è una vescica? Marducati.
1: Non l'avevamo mai detto, però
0: l'ha detto lui.
1: L'ha detto lui,
0: lo dico io. Marducati.
2: La ricorda un po'.
0: Marducati. Adesso.
13: Brand new music right here. Brand new.

0: bel blusaccio dei Queens of the Stone Age. Sai che hai fatto caso, Maurizio, che i Queens of the Stone Age sono diventati sempre più blues, eh? Fanno sempre questi blusacci adesso ultimamente, vero Mauri?
1: Guarda, Mauri ne parlava ieri alla fermata del bus Mauri. Di Centocelle con degli avventori.
0: Vediamo chi c'è, vai.
2: Ciao, sono David Guido Guerriero.
0: Sì, è lui.
2: Ma che volevo dire che sono stato io, perché lo disprezzo, sì. È tecnicamente scarso e mi dà tante noie tutti i giorni. Giuliano Leone out.
0: Bene, allora attenzione, è diventato un vero e proprio, in qualche modo, no? È plebiscito da un certo punto di vista, no? Un vero
1: e Vox Populi.
0: Plebiscito, metto la lettera U. Allora attenzione, vediamo un po' chi c'è. Ah, vedi qua, siamo sommersi da messaggi. Allora,
3: Giuliano
0: facciamo un
3: Leone.
0: Rullo di messaggi, vai.
3: Ecco. Andrebbe fatto come si faceva per il re, e i re si decapitano.
0: Questa sarebbe un'imitazione di Barbero improbabilissima, devo dire, improbabilissima.
4: Sì,
0: ho appena sentito Davide Mengacci, ha ammesso di essere lui ad aver scritto la mail per Giuliano. No, non credo che sia lui, non lo farebbe mai, non è nel suo stile. Vai, sentiamo ancora, vai.
5: Ciao regà, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Comunque chi ha scritto prima è evidente che non si è mai ascoltato ascoltata
1: giù grasse risate.
5: Antipop.
0: Attenzione,
4: la critica polemica.
0: Attenzione. L'unico che può essere stato è il vanvino della laminectomia lombare. Bello, ci scrivono. Attenzione,
4: la pubblicità.
0: Attenzione.
6: Ah, direttore, ho capito chi è. Ragazzino, quello da laminectomia lombare.
0: Bravo, e due.
6: Non sapevo che sta bene quel po'
0: io. Comunque, gli addini iniziano sempre così, con dei semplici messaggi denigratori. C'era quella nel pomeriggio che una volta gli scrissi: ma perché cazzo metti sempre gli applausi finti? Guardate che fine ha fatto.
4: Ecco.
0: Quella signora del pomeriggio.
1: Signora del pomeriggio, sembra una cosa tipo, c'era una signora.
0: Sì, ma i proventi vanno quasi tutti alla RAI. Sì, vanno alla RAI perché la RAI è il nostro servizio pubblico. Però lì è una tassa che mette lo Stato per alimentare il servizio pubblico. Non è fatta sulla base che tu guardi o meno la RAI. Questo vorrei. Cioè, il fatto che voi rispondiate: ma io la RAI non la guardo, ma non dovete guardarla. Cioè, è una tassa sull'apparecchio. Ted Lasso, poi può essere giusto o sbagliato. Sto spiegando tecnicamente.
1: Cos'è?
0: Che cos'è? Ted Lasso, facciamo la gara del più sfigato. La mia ne ha 88. Vediamo se troviamo uno che ne ha 81.
1: Sì, no, abbiamo trovato stamattina.
0: No,
1: che c'ha 81 kW.
0: Aspetta, però dice sotto gli 80, quindi forse
1: sì.
0: Anche 80.
1: No,
0: fuori.
1: Fino a 80.
0: Non è sotto gli 80, fino a 80.
1: Ieri dicevano in TV. Fino
0: ragiona
1: 80
0: bene
1: kilowatt.
0: Su quello che stai per dire.
1: Voglio ragionare, ma non
7: prenditi tutte le tue responsabilità.
0: La Panda 3 serie, quanti? Terza serie, quanti kilowatt? Ah. Ci scrivono. Allora,
4: credo
0: così.
4: 79 perché dovrebbe essere il motore simile al mio.
7: Ma poi invece di scriverlo a noi, vai su internet e scrivi
4: ma
7: la Panda.
0: Noi possiamo essere molto utile, Mauri, le persone.
7: Sì, infatti, abbiamo risposto dopo un'ora.
0: Per non pagare utili. Il canone, basta. C'ho 100.000 messaggi.
7: Ma
0: dopo.
7: Certo, ovvio.
0: Basta fare la dichiarazione. Sono le 8.45. Vabbè, no, non sto così tanto indietro, dai. Basta fare la dichiarazione di non possesso di apparecchio sul sito dell'Agenzia delle Entrate a gennaio. Di ogni anno e poi non ci devi avere l'apparecchio ovviamente certo. Vai, sentiamo.
8: Buongiorno. Ciao. Ragazzi, però scusatevi,
0: prego,
8: una cosa, cioè,
0: prego,
8: io non sono di nessuna fazione politica perché diciamo detesto un po' tutto di questo mondo.
0: No,
8: però secondo me a me sembra che qualsiasi cosa si faccia le persone contestano, cioè magari chi è della fazione opposta a prescindere,
0: cioè tu dici Gilberto, scusa se ti riassumo, non va bene mai niente ragazzi, e ti tolgono il bollo e non va bene, fanno quello e non va bene, allora diciamo che è ideologia politica la vostra, di voi altri. Peraltro credo che trovare i fondi per finanziare l'esenzione bollo, ricordiamolo, solo per il 2027, sia onere delle regioni e non del governo. No, può essere onere del governo, che però non fa arrivare poi i soldi alle regioni. In qualche modo le regioni questi soldi come li recuperano? Questa è la domanda, no?
9: Buongiorno ragazzi, non sta mai bene. Io vorrei che si parlasse, oltre ovviamente alla rimozione del pagamento del bollo, allo stesso maniera anche della variazione della tassazione del TFR, che virtualmente porterà ad un aumento della tassazione dei TFR. Quindi se la gente si chiede da dove verranno presi questi soldi, probabilmente verranno presi così, ritassando nuovamente il lavoro dei dipendenti, che sono le uniche persone che in Italia pagano sempre le tasse.
7: Infatti, perché si è fatta tanta pubblicità questa cosa del bollo, ma nessuno ha parlato del 15% di tassazione in più sul TFR.
0: Bravo, bravo. Allora, secondo me è stata la contessa Serbelloni Mazzanti del Mare a scrivere quella mail contro Giuliano Leone. Andrea da Milano, vai, sentiamo ancora.
10: Ma Giuliano Leone è quello che me noleggiava i CD degli AK-47 negli anni 90.
0: Ma questo cosa faceva? Manoreggiava.
4: Manoreggiava i CD.
1: Sì, lui manoreggiava, lui è i CD. Manoreggiava
0: i CD. Ah. Vabbè, Giuliano, che vuoi? Non hai capito allora ancora chi è? Dai.
11: Beh, sarà qualche bisessuale sicuramente.
4: Che schifo. Come ti permetti?
0: Allora, però la risposta è sì, invece.
4: È
0: però,
4: sì.
0: Mauri?
7: Eh sì.
0: La risposta
4: sei
0: è sì.
4: Tu.
0: Cazzo. Attenzione. Attenzione,
4: sei automandato.
1: Lui si manda una mail chiedendosi di non citare il suo nome.
0: A te, guarda Mauri, che faccia sorniona, che cosa? Vabbè, allora attenzione, attenzione.
4: No, non mi guarda Mauri.
0: Faccia allora, sorniona.
4: Io voglio bene.
1: I sessuali.
12: Sì, Martina, sono io, Maremma Bucaiola, sono io, Jacopo.
0: No, sono io. Aspirato io. Sono io, Jacopo.
4: Io.
0: Maremma Bucaiola. Ha detto Maremma Bucaiola, quindi è lui.
4: Allora è lui. Allora è
0: Jacopo. Ma quanto cazzo invecchiano bene i Queens of the Stone Age? Comunque, Soul Driver non si tocca. Non si tocca.
13: Ciao, sono Gian Piero Giuli e volevo dire che sono stato io. A me, Giuliano Leone, mi è sempre stato sul cazzo. Ciao.
0: Lo sai, però.
7: Potrebbe essere, Giulio.
0: Questo potrebbe essere. Effettivamente, il malfattore non può essere altri che Vespasiani.
1: Malfattore,
0: qualcuno.
1: Fochino.
0: Aspetta, Vespasiani, Luigi.
4: Quale?
0: O Matteo?
4: Matteo.
0: Fochino, Matteo. Fochino. Vai, sentiamo.
13: No. E non è un plebiscito. A me, Giuliano sta simpatico e ci passo il pomeriggio. Mi fa compagnia. Eppure ascolta i messaggi che gli mando, a differenza di altri. Quindi
0: non facciamo,
13: lasciamo stare.
0: Questo è Bandecchi.
13: Giusto,
0: comunque.
13: Il tema dei Queen of the Stone Age.
0: Chiaramente Stefano Bandecchi.
13: Insignificante la mail che è stata mandata. Insignificante la puffetta che ci governa. Una testa di cazzo che si copre di stronzate dal giorno che ha messo il culo sulla poltrona. E a questo
4: messaggio.
13: E dico, se la mail l'ha mandata una donna, allora 2000 anni per raggiungere la parità non sono serviti a un cazzo, perché alle donne gli è bastato 10 giorni per passare dall'altra parte ed essere pure peggio degli uomini.
0: Comunque, troppo Stefano Bandecchi.
7: Troppo
4: e soprattutto non c'entra niente quello che hai detto alla fine, ma ignoriamolo.
0: Allora, non c'entra niente. Aspetta, non c'entra niente da un certo punto. Aspetta, da un certo punto di vista.
4: E dall'altro?
0: Nemmeno. Nemmeno. Attenzione. Va bene, ragazzi, ci fermiamo un secondo per la pubblicità.
1: C'è chi dirimerà la controversia tra poco, eh?
0: Assolutamente sì.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica in libertà con Wasabi.
1: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.

0: Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clariana. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
10: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
9: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
10: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
9: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
10: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
3: The Rock Show,
4: il morning show di Radio Rock on Radio
5: Rock. E noi rientriamo alle 9:07, tra pochissimo con noi anche Emiliano Rubi. Prima però arrivano gli Audio Slave di Show Me How to Live.
6: Radio

0: molto bene. Allora, Show Me How to Live. Loro sono gli Audioslave. In questa trasmissione che ormai è diventata tra Bollo Auto e Giuliano Leone stamattina, veramente. Allora, ci deve essere una parola definitiva da parte del nostro Emiliano Rubbi. Sì, Bollo Auto sì, Bollo Auto no, Giuliano Leone sì, Giuliano Leone no. Prego, anche se qualcuno ha ritrovato delle vecchie foto di Giuliano Leone dopo una rissa con una croce celtica al collo, quindi è veramente incredibile quello
1: davvero?
0: Che sta accadendo.
2: Sì, sì, sì, è vero, sì, ci sì, sono, sì. Cioè, ce ne ho anche alcune dove lui fa il saluto romano.
0: Infatti,
2: cioè,
0: infatti, infatti, è incredibile.
1: Ma là c'ha ragione, la nostra,
0: detto,
1: c'ha nostro ragione. Amico.
0: La nostra amica. Prego.
2: Allora, per quanto riguarda il Bollo Auto, no, chiaramente sono ben felice che l'abbiano tolto per quest'anno, però è per quest'anno, cioè dire abolito è un pochettino così, una forzatura.
0: Esatto, bravo, bravo, forzatura, cioè, giornalistica.
2: Per carità, bene così. Cioè,
0: Leone, Leone?
2: Leone chiaramente sì,
0: cioè, Leone sì, Leone sì, via, dai, Leone fuori. Sì fuori, Leone sì fuori.
2: Io Giuliano Leone io voglio un bene dell'anno.
1: Ah, ah, no, quindi Giuliano Leone dentro.
0: Allora, dentro, dentro Giuliano Leone.
2: Dentro Giuliano Leone.
0: Allora, secondo me è stato Aldair, cuore giallo rosso a mandare la lettera, esempio di modo di informarsi. Poco fa colazione in hotel con due colleghi di destra, super qualunquisti, e il titolare di destra, ma con un livello più alto di attenzione alle cose, uno dei due dice: avete visto che hanno levato il bollo? L'altro in silenzio con cervello vuoto, il titolare ha solo grandi macchine, sì, ma solo per due, per alcune cilindrate, che ha solo grandi macchine, ma sì, ma solo per alcune cilindrate per il 2027. Io invece, che vi stavo ascoltando mentre mi allenavo e poi mi preparavo, gli ho spiegato tutto, il gelo è calato, il The Rock Show spacca, il The Rock Show vi informa e vi fa
3: aiuta
0: essere,
3: anche a vivere,
0: mi permetto di dire molto banalmente, molto semplicemente, che vi fa essere persone migliori. Sentiamo ancora, sì, sì, sentiamo ancora.
4: Buongiorno signori. Buongiorno, eccomi signori. Qua 81 kilowatt presente.
0: No,
4: se ce ne avevo 80 sicuramente la votavo la Meloni, ma guarda, proprio sicuro, sicuro, sicuro.
0: Allora, intanto qualcuno ha scritto 80.9 io. Ma poi che cazzo c'entra che il bollo è collegato con la potenza? Dovrebbe essere collegato al valore, no? Mia nonna, per esempio, ha una Fiat 1 turbo pompata con 200 cavalli, non è giusto che paghi come uno che ha una BMW con 2000 centimetri cubici. Questa, ragazzi, sono rapporti tra potenze.
3: Però il valore è in base a che? Cioè, nel senso,
0: ragazzi,
3: c'è sempre la macchina usata, no?
1: Sì, certo. Ho capito, ma se c'hai, che ne so,
3: vabbè,
1: una
3: uguale,
1: Mercedes
3: io,
1: uscita
3: potrei,
1: ieri e una Panda.
3: Una Mercedes, se lo fai sul valore, Mercedes, certo, 10 anni fa vale meno di un mio amico car.
0: Non può essere, non c'è dubbio. Poi questo
3: può essere.
0: Sono stati gli zingari. Poi ancora, vai, sentiamo.
5: Ragazzi, è vero, mandate la raccomandata, la PEC, quello che sia, tramite il sito della disetta ogni anno entro gennaio, come dicevano prima. Sì, non devi avere l'apparecchio, però se dovessero uscire i controlli, loro non possono entrare in casa vostra. Ci hanno già provato due volte. Casa mia, e gli ho detto: avete mandato i carabinieri? No, e allora voi non potete.
0: No, ma infatti, se uno non vuole pagare, insomma, moto lo trova, diciamo così. Non mi toccate il sire, baci, Angioletta. Ci scrive qualcun altro, molto molto bene. Allora, ragazzi, buongiorno, Fabio da Roma, facciamo chiarezza. Allora, il TFR è uscito che era una fake news, perché non gliel'hanno detto, Mattarella non ha accettato, non hanno votato, i soldi del mondo, state tranquilli che li ripiano dal 21 settembre, perché hanno aumentato il ticket sulle visite. Ma ho capito un cazzo, ragazzi,
1: no, mi sembrava
3: perché
1: notizia,
3: non vuoi
1: parola.
3: Capire
0: allora, posso...
3: tu perché non vuoi capire.
0: Allora, ragazzi, c'ho un video in cui fa un saluto romano, dice testualmente: bella regà, vi saluto e vi ringrazio, Forza Roma, Bazza Lazio. No, questo non credo l'abbia mai
2: detto. Non l'ha detto, però il saluto romano
0: non ce l'ho, saluto romano sì. Saluto romano assolutamente sì. Va bene, ancora sentiamo chi c'è, vai velocemente, ragazzi, dai, sentiamo.
6: Che la presa è chiara, è per culo.
0: Beh, la presa per il culo, certo. Li prenderanno dal risparmio PNRR, la parte non pagata del bollo rimanente da quelli che lo pagano. Siete dei grandi, Fabio Radorino. Ieri al telegiornale sentivo che avrebbero usato fondi derivanti dal PNRR. Sembrerebbe che utilizzeranno i fondi che non hanno preso dal PNRR. Ci scrive un altro amico.
2: Ma il bollo è una tassa regionale, comunque. Cioè, nel senso, quindi,
0: sì, però come ce li rimetti i soldi? Che
2: alle
0: levi?
2: Regioni? Cioè, ci pensano le regioni?
0: Le regioni già hanno detto che ce l'hanno i soldi.
2: E appunto, cioè,
0: quindi come glieli dai?
3: Ma
0: è lecito proporre leggi quando il provvedimento di comprensione regionale, sì, questo sì, comunque un'interferenza, tutto, non è che è un'interferenza, tu lo puoi fare, però giustamente le regioni dicono, perché al governo centrale danno dei soldi alle regioni, no? Dopodiché, se questi soldi alle regioni diretti non arrivano, le regioni dicono: vabbè, ma come recuperiamo noi questi soldi che non ci arrivano più dal bollo auto?
7: Ci facciamo con i cittadini.
0: Ma certo.
8: Ciao ragazzi, buongiorno. Riguardo il bollo, io volevo fare una domanda.
0: Il bollo fortissimo sta andando.
8: Cioè, il bollo fondamentalmente non sono delle tasse che lo Stato non prende, quindi più che trovare soldi per coprire questa manovra sono dei soldi che non entrano.
0: E quindi devi trovare dei soldi per recuperare quello che non è entrato.
2: Le regioni devono trovare in modo di coprire il buco di bilancio che la Meloni gli ha lasciato.
0: Chi ha già pagato il bollo che gli scadeva prima del 2027? Ti fanno un buono.
3: No, ti fanno un buono. Vale il 2027, quindi il 26 lo dovete pagare.
0: Certo.
3: Lo dobbiamo pagare il 26.
0: No, lui dice se quello gli scadeva prima del 2027, cosa devo fare? L'ha pagato, l'hai pagato e hai fatto molto bene, no?
3: Devi pagare.
0: Hai fatto il tuo dovere, hai fatto la cosa giusta. Però
3: anche perché noi abbiamo il tuo nome.
0: Potevi anche non farlo, potevi anche non farlo volendo, però l'hai fatto bene a farlo, vai.
3: Sta a te.
8: No, è che purtroppo secondo me non facciamo. Non vogliamo fare sempre perché il popolo italiano è questo. È abituato ai mezzucci, cioè noi non abbiamo un piano sostenibile, un programma di 30 anni da qui, perché sappiamo che dobbiamo campare 5 anni di governo, poi dopo il problema sarà loro, cioè noi ragioniamo così, ecco perché
0: certo.
8: Mi piace più la filosofia un po' cinese, no? Questo cinese. Fare per il comune.
0: Tu dici dittatura,
2: non c'è lungimiranza. No, io credo che lui si riferisca effettivamente alla politica a lungo termine, a medio e lungo termine che adottano in Cina, che è diversa completamente. Effettivamente, certo. Anche perché lo fanno, è detto in maniera brutale, lo fanno perché non hanno l'ossessione di farsi rivotare la volta dopo e quindi possono ragionare più a lungo termine.
0: Cioè, Emanuele Forte mi manda un vocale, non so cosa vogliamo ascoltare?
1: Sì, certo.
9: Ciao, sono Emanuele Forte, una cosa incredibile, una cosa qui bisogna sbagliato tutto, una cosa incredibile, a un certo punto Giulio non è out.
0: Allora, è lui. Lo riconosco più che altro dalla voce. Però è assolutamente lui. Sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
10: Ciao, sono Emanuela Caponi,
0: la nostra segretaria.
10: Ufficio amministrativa segretaria.
0: Sì, sì. Come no?
10: Di Radio Rock, e volevo dire che è Giuliano Leone e sono d'accordo perché mi fa schifo, mi rompe sempre i coglioni con le fatture, le fa sbagliate via fuori.
11: Salve, sono Claudia dell'amministrazione, non ricordo il mio cognome e volevo dire che Giuliano Leone è veramente persona orribile. Tra l'altro l'altro giorno passando mi ha toccato il deretano.
0: Ma non
1: no,
0: è vero.
1: Come?
0: Ragazzi, qua sempre peggio, sempre peggio andiamo stamattina, ve lo dico, sempre peggio. Il bollo esente scatta in automatico, bisogna fare una richiesta perdendo 40 ore della propria vita. No, ragazzi, non la mettiamo su questo piano perché non andiamo d'accordo, Non andiamo d'accordo.
12: Per quanto riguarda esenzione del canone RAI, non c'è da mandare né PEC né cazzi né mazzi, basta accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate.
0: Cazzi e mazzi.
12: Vai sul cazzo che devi fa.
0: Cazzo no, che cazzo la che guida hai fatto?
2: La ranzulla.
0: Cosa so, capito?
1: Lui
0: sono buoni tutti. Ma
2: allora va là. Come la cazzo che devi fare? E
0: un tutorial precisissimo. Precisissimo. Ma cioè, ma che cosa è?
2: Clicca lì, insomma, da qualche parte.
0: No, ragazzi. Allora, del bollo non me ne faccio nulla, è solo una cosa comoda perché è facile da spiegare, ci scrive Eugenia. Non mi va bene, ci sono 6 milioni di poveri che probabilmente una macchina neanche ce l'hanno, oltre che sanità e istruzione pubblica al collasso. Che cosa dobbiamo fare? Pensate, adesso parleremo di tutt'altro argomento, perché è arrivato qui il nostro Emiliano Rubbi e ci ha portato un argomento succoso. Sul quale ci scontreremo.
2: Posso dire una cosa? Questo tuo commento circa l'argomento che ho portato io è molto patriarcale e anche un po' maschilista.
0: È paternalista.
2: Stai definendo su cosa.
0: Vabbè, su cosa
2: sono una donna.
0: No, la donna.
2: L'hai detto.
0: Non l'intera donna.
2: L'hanno sentito
0: la vagina della donna. La vagina.
13: Brand new music right here. Brand new music. Brand new music. La musica nuova su Radio Rock.

0: Radio Rock. E allora 3899 106 600, vediamo chi c'è. Vai, sentiamo che siete ancora.
1: Ragazzi, buongiorno.
0: Tantissimi.
1: Allora, partendo dal presupposto,
0: sì,
1: io ascolto Radio Rock ormai da tanto tempo.
0: Sì.
1: Non tutta la programmazione mi piace.
0: Ah.
1: Non sono d'accordo con tutti i DJ.
0: No, sbagliato.
1: Ma mai mi permetterei di mandare l'email per screditare uno di loro che comunque sta lavorando.
0: Sì.
1: Perché semplicemente se una cosa non mi piace io prendo e cambio.
0: Allora, e intanto ho promesso, va bene, grazie Manuel. Intanto ho promesso a Giuliano Leone privatamente che entro venerdì, cioè entro domani, gli dirò il nome di chi ha scritto questa lettera.
2: Mi
0: entro domani
2: lo farei davvero?
3: Però io scusa, io ti avevo detto che questa cosa la scrivo unicamente se non la leggevi a Giuliano.
0: Lo so, però no, okay. No, non l'hai scritta te, però ti voglio dire una cosa. Domani gli dico chi è stato a scriverlo. Gli chiedo solo di pazientare fino a domani, fino
3: abbi
0: a venerdì.
3: Pazienza,
2: non te lo dirà
0: abbi
2: mai,
0: pazienza,
2: Giuliano.
0: Fino a venerdì, dai Giuliano, che ci vuole?
4: Come non devo fare un cazzo? Posso infilarmi almeno il microfono d'oro nel culo?
0: No, questo no. Allora sentiamo.
5: Ciao, sono Silvia, la barista dove Giuliano prende sempre il caffè.
0: Sì.
5: È una persona a modo, solo che quando ordina il caffè rutta tra una parola e l'altra. Non è insopportabile.
0: No, questo no. Allora sentiamo.
5: Ciao, sono Silvia, la barista dove Giuliano prende sempre il caffè.
0: Sì.
5: È una persona a modo, solo che quando ordina il caffè rutta tra una parola e l'altra. Non è insopportabile.
0: Cosa, ragazzi, che

0: viaggio, ma non mi permetto di dare giudizi pubblici inutili perché quello che non piace a me può piacere a altre 3000 persone. Io non, insomma, quelle 3 ore metti Spotify come faccio io quando c'è Vespasiani. Consiglio, fatti però, una vita. Dagli un'altra possibilità.
1: Questo dimostra che effettivamente non l'ascolta.
2: Sì, è vero.
0: Allora, sentiamo ancora. Vai, chi c'è? Vai.
3: Il leone non è stato reintrodotto.
0: Bene, allora, sono tutti uguali gli Jacopo da Livorno, ci scrivono, vai.
4: Speriamo che il nuovo album dei Queen of the Stone Age non è tutto così, perché
2: lui è in elicottero.
4: Una triturata dei coglioni.
0: Ah, dici che tritura i coglioni, no, eh? Nuovo album dei Queen of the Stone Age.
5: Cioè, il messaggio è stato mandato da Giuliano Leone per fare in modo che parlaste di lui durante la vostra trasmissione.
0: Ah, tu
5: e
0: dici
5: voi...
0: che sì, addirittura. Avete cascato. Allora, sai una cosa? Ha ragione, mi dice giustamente l'amico Gianluca Diana, che è stato qua nostro ospite spesso e tornerà presto a trovarci, che effettivamente dice sì, è un blusaccio questo dei Queens of the Stone Age, ma d'altra parte, se tu prendi lo stoner e lo rallenti, che cosa ottieni? Blues.
1: Ma no, non lo devi neanche rallentare, devi semplicemente...
0: Sì, vabbè, insomma.
2: Nel loro caso...
1: È proprio una questione di giro, ma in realtà il rock di fondo viene dal blues, quindi è quello.
0: Ma non solo il rock, anche la musica classica viene dal blues.
1: Direi di no.
0: Anche la musica tribale dei primitivi.
2: Direi di no. No, in realtà no.
0: A Emiliano Rubin non piace il blues, fra l'altro. No, volevo dire questo. Blues,
6: no, non credo. Ma siete dei grandissimi, finalmente i propagandi. Però se mettete anche più spesso qualcosa di più moderno.
0: Però non romperci il cazzo. Scusa un attimo, ti abbiamo accontentato con una cosa. Poi c'ha ragione Maurizio a sto punto.
7: Che vi odia tutti.
0: Ieri sono morte 2 persone sul posto di lavoro nella sola provincia di Roma, entrambi maschi come sempre. Un pensiero alla loro famiglia è un provocatorio per chiedere una legge contro il lavoricidio, che magari 2 voti degli operai li recuperi ad AFD e simili. Ci scrive Lorenzo, è stato Mario Draghi a mandare quella lettera. Io il bollo lo pago ugualmente, perché qualunque cosa fa la schifo. Lui dice governo ha proposto questo, io pago il bollo
2: per Ripicca.
0: E io pago il bollo per Ripicca. Ogni volta che sento la clinica del sorriso penso sia un film anni 80 con Renato Pozzetta e Massimo Boldi. Cipollino, la clinica del sorriso. Bene, sentiamo ancora, vai. Sentiamo.
8: Ragazzi, mi è stato chiaramente l'ultimo che ha telefonato, quello che ha detto
0: sì.
8: No, non si fa, perché anche quando io sono in disaccordo non mi permetterei mai di dire cose cattive. Ovviamente quelli che dicono così sono quelli
0: bravo.
8: Che hanno commesso
0: genio. Genio Silvia o Genia, così dice. Vabbè, cioè che della dietrologia, cioè se lui ha detto vergogna è perché chi lo fa, chi la fa l'aspetti
2: Prima la sente sotto gli
0: tendono. Attenzione, bravo.
9: Rubi Emiliano,
0: fuori tempo come al solito.
9: Mario è qui con noi.
1: No, aspetta, però.
0: Rubi Emiliano.
1: Ormai siamo sempre più serie Netflix. Praticamente la sigla parte a metà.
0: Perché come la serie Netflix?
1: È una cosa così. Così. Oltretutto c'è anche un discorso. Questa è la vecchia sigla della vecchia stagione.
0: Sì.
2: Certo.
0: Esageriamo adesso.
7: Ha ragione.
0: Allora, buongiorno ragazzi, mi fate riascoltare il tutorial, dicono, del sito dell'Agenzia delle Entrate. Molto volentieri. Guarda, è semplicissimo. Volete escludere volete smettere di pagare la tassa, come cazzo è, il canone della RAI, della televisione, è molto semplice.
7: Tutorial
0: fate
7: chiaro.
0: Così
10: per
0: vai.
10: Quanto riguarda ste esenzione del canone RAI, non c'è da mandare né PEC né cazzo né mazzo.
0: No, come si fa? Semplice.
10: Al sito dell'Agenzia delle
0: Benissimo.
10: Entrate, vai sul cazzo che devi fa e se invi la domanda.
0: È meraviglioso. Io
7: però non fa una piega, eh?
0: Meravigliosa.
11: Io voglio andare adesso sul sito, voglio vedere se
0: fai il cazzo che devi fare.
1: C'è il cazzo che devi fare. Devi cliccare
0: ma assolutamente
1: cazzo che devi fare.
0: Ma assolutamente sì.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Renault.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
6: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20 speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918 in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.
8: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
9: Che entusiasmo!
8: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
9: Te

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
2: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
1: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 € in store, app e decathlon.it.
11: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 €. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 €. Lidl, vale davvero.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
14: E noi rientriamo alle 9:38 minuti con il Limp Bizkit.
15: Radio Rock, back in time.

0: ragazzi, molto molto veloci perché il tempo stringe, dobbiamo parlare di una cosa importante, diciamo le cose come stanno. Il microfono di oro è stato comperato da Patrizia Paladino.
1: Allora ci sono, allora non possiamo dire tutto perché c'è un'indagine in corso. Mi sento di escludere l'acquisto per determinati fattori.
0: Bravo. Allora, ma chi è che si permette di contestare Giuliano? Vergogna. Giuliano non si tocca, abbiamo già detto che si tocca spesso e volentieri. E poi ancora, me lo puoi inoltrare per favore? Il tutorial, beh, se ho l'autorizzazione da parte del nostro amico che ha fatto il tutorial, te lo posso oltre.
1: Ragazzi, lui ci lavora con queste cose, quindi pagate l'iscrizione al suo sito e avrete tutti i tutorial.
2: Cioè, scusate, voi siete lì a dire bravo Aranzulla, bravo Aranzulla, una volta che ce n'è uno nostro, allora, di Aranzulla, voi li disputate contro.
0: C'è un signore che dice, mettete ti prego, direttore Antipop, dopo le 18, che se no non posso fare, non mi posso fare la pennica per sentirli e mi sono rotto di sentirli in podcast. Attenzione. Vediamo. Valutiamo, sì, assolutamente.
3: Ciao. Ciao. Ho sei mezzi meccanici.
0: Sì.
3: Se non è una perculata questa, sì, spero di non pagare più il bollo per questi sei.
1: No, uno.
0: Il più
4: tra
0: piccolo.
4: Uno. Tra l'altro no aziende, più piccolo. Quindi non so se sono di un'azienda o se sono
0: il
4: i
0: più
4: tuoi.
0: Piccolino. Vai, sentiamo.
2: La conosciamo
5: questa. Ed eccoci di nuovo in diretta qui da Radio Mambo.
0: No, ma che c'entra Mambo? Giustamente, come diceva Emiliano, è più Tex-Mex, diciamo così, è un po' sì.
2: Dicevamo che ci ricorda un pochettino
0: non è Mambo.
2: The Way They Fastball.
0: Cioè, sì, un pochino, sì, si ricorda un po' The Way They
6: Maria.
0: No, tra l'altro, parliamo di una delle band punk più veloci, sì, e pazzesca che esistano, specializzata agli Snuff, che io adoro, in cover. Hanno fatto una marea di cover, fra cui questa. Hanno fatto addirittura, se non sbaglio, un paio di dischi di cover.

0: beh, insomma, per capire, no? Insomma, beh, tra cui questa anche. Ma ricordi Rivers of Babylon, Bonnie M?
1: Grande.
0: Vabbè, insomma, e tante altre. Invece, nello specifico, quella che abbiamo ascoltato prima era una bella rivisitazione di un classico dei No Use for a Name di Tony Sly, titolato On the Outside. Era interpretato veramente a modo loro dagli Snuff. Vabbè. Allora, a me Giuliano Leone ha perso punti quando in diretta ha avuto un prolasso anale mentre intervistava Tirocchi sull'utilizzo o meno del sottocasco d'estate. È stato un momentaccio.
2: Io non ho nessuna memoria.
0: Vabbè, perché tu non eri in studio, eri in collegamento, no? Credo. Secondo te saresti accorto d'altra parte, no? O forse
2: del
0: no?
2: Il prolasso anale?
0: Penso di sì. Qualcosa dei Beirut? Potete mettere Ricky Martin?
3: Come diceva Giuliano Leone? Com'era la frase? Esatta. Sì, più tardi? Com'è?
0: Ah,
4: no,
0: aspetta.
4: Vediamo se riesco a passarla.
0: Grande supercazzola, grande stronzata. Va bene, sentiamo ancora. Vai, sentiamo.
5: Buongiorno. Bello il bollo, bello tutto. Sì. Ma se servono soldi, invece te le va il bollo auto, il bollo moto, perché non una bella patrimoniale, una bella tassazione di extra profitti? A sti quattro zozzoni pieni di soldi, miliardari.
0: Allora, c'è un input da parte del nostro ascoltatore che chiede questo a gran voce. La risposta è sì o la risposta è no?
2: Sozzoni.
4: La patrimoniale non so se conviene alla Meloni.
0: Allora,
1: no, beh, infatti lei ha detto anche chiaramente nel discorso, sì. Vi togliamo una tassa e lo cancelliamo per sempre, cosa non vera. Non come la sinistra che vuole la patrimoniale,
0: capito? Quello è lo spauracchio. È un po' i comunisti. Stenti con sto cazzo
6: i suoi elettori che non c'hanno una lira,
1: sono contenti.
6: Sono contenti e difendono questa cosa.
0: Sì, beh, allora, da giorni su internet e sui media in tutto il mondo si parla della campagna pubblicitaria del sito di scommesse sportive Novig con l'attrice statunitense Sydney Sweeney. Allora, patriarcale, schifoso, sessista. Allora, il motivo per cui se ne parla è che Sweeney è totalmente nuda e si copre di volta in volta. Non so se avete visto il video, lo spot, io l'ho appena veduto qui sul mio monitor di servizio.
2: Per il quale paghi regolarmente.
0: Per il quale pago servizio. Regolarmente ogni tipo di balzello. Il motivo per cui se ne parla è perché lei è nuda e si copre di volta in volta capezzoli, inguine o ano? Culo, come vogliamo dire?
2: Però sì. Se si vedesse lo farebbe.
0: Con attrezzature sportive come palloni da football e una mazza da baseball. Mentre parla in camera ha un modo di fare estremamente ammiccante e sensuale. E alcune atlete, associazioni e federazioni sportive l'hanno criticata sostenendo che incoraggi la sessualizzazione dei corpi femminili nel mondo dello sport. È un po' come il velo. È passato poco più di un anno, un po' come la polemica sul velo. È passato poco più di un anno la primavera 2025 quando Sweeney era finita al centro di un'altra grossa polemica per la pubblicità del marchio dei jeans, ve la ricorderete, American Eagle, e in mezzo ce ne sono state altre. La sensazione è che Sweeney sia diventata per le aziende quella da chiamare quando si vuole suscitare indignazione in un certo tipo di pubblico e far parlare di sé, e che lei stia costruendo parte della propria carriera proprio attorno a questo ruolo. E qui c'è un po' il cortocircuito, nel senso, nuoce alla causa oppure però è una donna, può fare quello che vuole e quindi anche questo no. Martina Caronna, prego. Sempre il solito sessista e patriarcale.
1: L'ho portato io perché devi far parlare donne mo.
4: Allora, non lo so, la questione è un po' a metà. Io sono sempre dell'opinione che se il corpo è tuo hai totalmente il diritto di decidere su che cosa farne. Ora capisco la polemica, nel senso che il video è molto sexy, lei è molto bella. Credo che lei stia usando questa sua immagine per lavorare, cioè io penso che è la cifra che lei ha scelto per se stessa. Ora, Martina ti può dire, ma io avrei fatto un'altra cosa, però Martina, lei è un'altra persona, evidentemente ha reputato che questa cosa per lei funziona. Che devo dire, io non sono mai per la censura.
0: Qualcuno la mette sul piano politico, eh?
4: Sì, certo, è chiaro, perché le azioni sono politica sempre, cioè se tu scegli di fare quella cosa ti stai posizionando. Io credo che sia rischioso, come la censura in generale, sia rischioso a puntare il dito dicendo non dovevi farlo. Magari possiamo ragionare sul perché ha deciso di strizzare l'occhio a questa cultura.
0: Velocemente, Milano Rubi, prego.
1: Allora, diciamo, veloce. Mi ricorda parecchio questa polemica, quella che sì. accadde con Pamela Anderson ai tempi sì, di Baywatch, sì, dove sì. diciamo il movimento femminista e Liana sì. Massia la additava, diciamo così, portare avanti un'immagine della donna stereotipata, oggettificata sì. e via dicendo. In questo momento invece il movimento femminista è spaccato riguardo al discorso di Sidney Sweeney, perché poi diciamo Pamela Anderson è diventata,
0: perché che cazzo dici, perché ho appena detto perché, perché
1: no, no, è spaccato perché da una parte, da una
0: chissà
1: parte,
0: come mai
1: fammi parlare,
0: ma l'ho detto due secondi fa, mo arrivi no, no, no, a questa grande intuizione.
1: No, tu hai parlato delle associazioni sportive.
0: Uno
1: sto
0: dice
1: del movimento
0: no, poi dopo a corollario cioè, dell'articolo che ho letto ho detto che sono quelle cose un po' come il velo, cioè sì. nel senso che uno dice ci fai tornare indietro sì. Sessualizzando il tuo corpo, e però ci sono anche però, persone che dicono ma lei potrà fare il cazzo
1: però,
0: che vuole.
1: Però in realtà,
0: detto Martina,
1: però in
0: no,
1: realtà
0: un'altra
1: c'è anche diciamo una parte di sinistra sì, più in generale che dice che il vendere il proprio corpo in qualche modo, quindi OnlyFans e via dicendo e tutto quanto sì. va a perpetuare un certo tipo di stereotipo nei confronti della donna. In più la colpa è dello Stato, che fa sì che le donne debbano fare OnlyFans, oppure nello specifico si debbano spogliare sì. per ottenere attenzione e soldi.
0: Okay.
1: Dall'altra parte invece ci sono quelle che dicono l'utero è mio, me lo gestisco io, e fanno si mettono nude perché dicono è giusto ed è femminista, così è l'empowerment. Dicevo, per quanto riguarda invece Pamela Anderson, ai tempi era odiata un po' da tutte perché non c'era questa seconda versione del femminismo, questa un pochino più moderna. Adesso Pamela Anderson è più amata perché comunque si è scoperto che è di sinistra, verde e via dicendo. Però diciamo invece Sidney Sweeney, e qui c'è il problema, viene attaccata al Partito Democratico certo. anche perché è repubblicana. Quindi è una bene, diciamo un bel
0: bene,
1: inception.
0: Bene,
1: ecco,
0: bene, vediamo. Prego,
4: sì, volevo dire questa cosa, però a me mi fa un po' sorridere, nel senso, se stiamo parlando di diritti delle donne, a mio avviso deve essere trasversale.
1: Sono d'accordo,
4: cioè,
1: sì.
4: Sti cavoli di qual è il tuo partito. Poi è chiaro, mi viene da pensare, se tu utilizzi questa cosa per una parte politica e per un certo modo di vedere il corpo femminile, allora
1: è
4: appunto, no, dico, però se
1: bene,
4: anzi, essere,
1: bene, anzi, lei, da quello che ho capito, partecipa anche economicamente agli introiti.
0: Allora,
1: di questa
0: se lasciamo parlare, però, scusate ragazzi, abbiamo parlato fin troppo. Lasciamo parlare i sessisti adesso gli schifosi patriarcali. Allora,
1: quindi,
0: è come quando chiamano Sgarbi in una trasmissione, ma con la fregna di mezzo. Beh, non è la stessa cosa, però, Sgarbi, perché Sgarbi è tutto un altro piano. Cioè, no, lui dice: è come se tu chiami Sgarbi, sai, no? Che farà, anzi, sì. la cerchi quel tipo di provocazione. Qua però si gioca col sessismo, si gioca con la percezione della donna, sì. si gioca con la sessualizzazione del corpo femminile. Sentiamo qualche amico sessista all'ascolto. Vai, prego.
7: Ragazzi, ma che stiamo a dire? Ma quale patrimoniale?
0: Ah, no,
7: ma l'extra profitto poi non esiste.
0: Sì.
7: Come non esiste l'extra perdita? Che se tu c'hai un'extra perdita, lo Stato ti risorcisce, no?
1: Ma scusa, tu stai difendendo le banche, l'extra profitto. Ma che cazzo stai dicendo? Ma che pensi che se te guadagni di più ti vogliono tassare? Ma che stai dicendo?
4: Forse è un ereditiero.
6: Questo è sempre lo stesso, vero, che
7: dice. Ma a parte le banche e le multinazionali.
1: Ma no, a parte, a quello si riferisce, mica a te che c'è l'officina.
7: Quest'anno ho guadagnato 900.000. Che fai? Mi metti le mani in tasca perché io guadagno 800.000 euro
1: in più. No, se parla dei multinazionali, dei banche. Ma che senti?
8: Non ti sembra giusto se fosse come dici tu. Però il problema è che non è come dici tu, perché per esempio proprio il focus della patrimoniale partirebbe proprio da quelle cose che sì. tu citi, cioè le multinazionali
0: bene, bene,
8: e le
0: bene.
8: banche.
0: Torniamo un attimo a Sidney Sweeney. Però Sidney Sweeney ha 29 anni, è bianca, bionda, ha gli occhi azzurri, è magra e ha un seno grande.
4: Sì.
0: Questa è la situazione al momento.
4: Sì, lei è il proprio prototipo.
0: È diventata
4: della...
0: lei, prego.
8: Di che?
0: Attenzione. È diventata molto famosa grazie al ruolo di Cazzi nella serie TV Euphoria.
1: No, però questa
0: sì,
1: cosa non te la lascio dire.
0: Che cosa?
1: Non la voglio ripetere, dai, è brutto. È oltretutto è mattina.
0: È diventata molto famosa grazie al ruolo di Cazzi nella serie TV. Che cazzo volete
1: fare?
0: Nelle prime stagioni interpretava una liceale ossessionata dall'ex fidanzato della sua migliore amica. Nell'ultima, sì. uscita nel 2026, diventa una sex worker con un'attività di successo su OnlyFans. Nei mesi scorsi anche questo suo personaggio, che negli anni ha contribuito molto al successo della serie e alcune scene sessualmente esplicite nell'ultima stagione, hanno ricevuto critiche da alcuni commentatori per l'insistenza nel sì. mostrare il suo corpo e in generale per il ritratto sessualizzato che ne esce. Aggiungo che negli anni la signora Sweeney ha interpretato molti altri ruoli. Spesso vengono valorizzati il suo fisico formoso e il suo aspetto canonicamente femminile e sensuale, e spesso li mette lei in mostra nelle occasioni pubbliche. È una cosa che un tempo succedeva spesso alle attrici con le sue caratteristiche, anche senza che lo cercassero, ma che recentemente nello spettacolo è diventata molto rara. In attesa di celebrità, in assenza di celebrità simili tra le sue coetanee, Sweeney sembra aver deciso di puntare tutto su questo ruolo, proponendosi esplicitamente con l'attrice sex symbol che asseconda le aspettative del pubblico maschile, collocandosi in un immaginario tradizionale e giocando insistentemente con la propria sensualità.
8: La mia unica domanda da maschio basic stupido è: tutta sta roba l'ha fatta lei di sua scelta?
1: Sì, sì, è voglia.
4: Sì, come no? È il suo, è il suo marchio.
1: Invece
4: non
1: la
4: so
1: mia domanda è: ma questa cosa, quando Brad Pitt in Thelma & Louise compare semplicemente per far vedere quanto è figo, ed è giusto, perché c'è un fisico della Madonna,
8: esce fuori
1: in Fight Club, cioè, allora, quando Brad Pitt fa quello, che non se ne rendevano conto che era un figo? Cioè,
4: ma
1: ci
4: infatti,
1: potevano mettere Giuliano Leone a fare quello?
4: Ci vedo in questa cosa. Cosa che la donna non può consapevolmente scegliere di usare la sua fisicità e la sua bellezza per fare questa roba qua. Quindi io in realtà la trovo molto maschilista, al contrario.
8: Sì,
4: cioè
8: completo.
4: Il fatto che io non posso scegliere, che so che sono bella e la voglio usare. E questa roba diventa un cortocircuito. E perché?
1: Perché la femminista di quel genere là ti dice: perché tu in questo momento stai perpetuando un certo tipo di immagine della donna stereotipata, stai portando avanti questa
4: immagine.
1: Ma
4: sì, no, io lo so quello che fa,
1: sì,
4: va
1: a schiacciare tutte quante
0: altre. Attenzione, colpo di scena. Interviene a gamba tesa Gatti. Interviene a gamba tesa Katie Gatti, editorialista del New York Times. Katie Gatti, che dice: le aziende ingaggiano Sweeney per servizi fotografici sexy che sono concepiti appositamente, Ruby, per scatenare poi, si rivolge direttamente a te.
8: Quindi...
0: Sweeney è diventata associata alla capacità di creare clamore. Questo è il tema, questo è il problema. Attorno a un marchio che vuole aumentare la propria visibilità.
8: Quindi...
0: Caro Ruby, firmato Katie Gatti.
1: Ci voleva Katie Gatti.
8: La buona Katie Gatti, in parte c'ha ragione. La domanda è sempre la stessa. Io, azienda, ti chiamo per quel motivo. Ok? Tu hai. No, vorrei mettersi un disco adesso.
0: No, per favore.
8: Hai rovinato 10 anni di trasmissione.
0: Tra pochissimo interverrà anche la signora Sweeney.
4: Ciao.
0: Come si chiama?
1: Tilda Sweeney.
0: Gloria Sweeney, come si chiama?
1: Tilda Swinton.
8: Katie Gatti.
0: Brand new music right here. Brand new.

0: attenzione signori, perché c'è, credo ci sia una notizia della ultima ora.
1: Radio Rock News.
0: News. Ultimo ora Sky. Allora, Katie Gatti non si chiama Katie Gatti, ma si chiama Katie Gatti Tassi. Questa è
2: tutto.
0: Purtroppo la notizia dell'ultima ora
2: tutto.
0: Che scopriamo in questo momento. Ai. Qui a Radio Rock, grazie a Sky.
2: Ai.
0: Allora, attenzione, sta succedendo in questi giorni con la Novig, la cui visibilità online è molto cresciuta, ma era successo già con American Eagle nel 2025. Allora, la polemica era nata per un gioco di parole che era stato interpretato come un riferimento alle teorie naziste,
3: quella,
0: per cui le persone
3: ridicola,
0: bianche, diciamo, bionde, con gli occhi azzurri, cioè le caratteristiche fisiche della signora Sweeney, sarebbero geneticamente migliori delle altre. Secondo taluni, il valore dell'azienda, delle azioni dell'azienda era improvvisamente salita.
2: Fin qui nulla questione.
0: Era del 12%. Oh, già allora Sweeney non sembrò particolarmente colpita dalla polemica, anzi commentò diverse volte l'accaduto minimizzando e sviando le domande dei giornalisti sui significati politici che erano stati attribuiti alla campagna. Ho girato una pubblicità sui jeans, punto. La reazione è stata sicuramente una sorpresa. Il fatto è che adoro i jeans, dice la signora Sweeney. Sono letteralmente in jeans e maglietta ogni singolo giorno della mia vita. I jeans non sono controversi.
2: E
0: questa è la dichiarazione.
2: Nulla questo.
0: Vogliamo dire che è la nuova Marilyn Monroe, questa signora?
2: Ma
0: no?
2: Diciamolo,
4: sì,
2: che
4: sai,
2: no.
4: Forse
2: detto.
4: Sì.
2: Non ci costa nulla.
0: Forse sì.
4: No,
0: forse
4: no, ma
0: sì.
4: Probabilmente la modalità è quella. Eppure, però, Marilyn Monroe viene elevata a grande,
3: Marilyn Monroe è morta.
4: Appunto.
0: Invece Hello Kitty che ne pensa di tutto questo? Hello Kitty, una tip per Emiliano: nel film The Voyeurs la Sweeney viene inchiappettata e si vede tutto. E questo però, allora attenzione,
3: visto.
0: Qua ti devi dissociare, eh?
3: Mi dissocio.
0: Qua ti devi dissociare.
5: È un film, però mica sarà il primo film in cui si vede, cioè.
0: Che cosa, Maurizio? Che
5: è un film, è un ruolo, è un personaggio.
0: Come sarebbe a dire? Come sarebbe a dire?
2: Oh, Maurizio mio. Oh, Maurizio mio.
0: Allora,
2: fin qui nulla questo.
0: Appena visto questo spot tanto discusso, nulla di scandaloso o di offensivo per le donne.
2: Tra l'altro, perdonatemi,
0: però,
2: ma se rivedete il video,
0: però scusami un attimo, Gianluca, nulla di scandaloso o di offensivo per le donne. Tu sei un uomo, che cazzo vuoi ne saperne?
2: No, nel senso,
0: partiamo già malissimo.
2: Chiedo a Martina, lascia aperta tutta la discussione intorno a
0: sociologica.
2: Fossi
0: stata una donna come lei, avrei fatto tranquillamente questo video, ma non sei una donna.
4: Però non
0: sei
4: una donna.
2: No, dico il video in sé, tolto tutto l'argomento che stiamo trattando. Il video, prendilo così, sic e te.
0: Simpliciter.
2: E fin qui
0: nulla questo.
2: Te stupisce
6: ci sono
2: tanto.
6: Moltissimi messaggi
4: sexy.
6: Non facciamo in tempo le
2: niente di più e niente di meno.
0: Allora vai, sentiamo, vai.
7: Cara Katie Gatti e le altre femministe come te,
0: sì,
7: ci piacciono le tette.
0: No,
7: accettatelo.
4: Guarda che anche alle femministe
7: tette mettiamo mi piace.
4: Tu non ci hai capito niente, allora.
0: No, non hai capito niente.
4: Tu non hai capito proprio niente.
0: Non hai capito niente.
4: È proprio la rivendicazione del fatto che ci piacciono le tette,
0: bugia,
4: le nostre, di tutte quelle che uno fa questo discorso. Per quello invece quello che dici tu, ecco, questo è un caso di oggettificazione. Cioè questo che tu dici, perché stai proprio estrapolando il discorso solo per dire che ti piacciono le tette, non capendo quello che ha detto l'articolo, che in realtà è una cosa condivisibile. Ecco, tu hai dato la dimostrazione di perché una cosa può essere sessista e una no.
0: Bene.
5: Cioè,
0: in
5: addetta
6: sulle sisse nulla questio.
0: No, questio assolutamente. Vai, senti, ma ne parleremo a tempo.
6: Niente ragazzi, non ho niente di intelligente da dire, volevo solamente dire.
0: Allora, che è mostro body shaming gratuito nei confronti di Giuliano Leone? Sì, è uscito fuori così a gamba tesa.
2: Abbiamo offeso,
0: no,
2: perché
0: che
2: un
0: vergogna.
2: Sacco di merda.
0: Katie Gatti Petti Pitolli.
2: grazie.
0: Allora ragazzi, qui siamo sommersi dai vostri messaggi, ma non si fa in tempo a leggerli,
2: no,
0: tutti.
2: No, se riesco, vediamo se riesco a metterla.
0: Allora, vediamo se riusciamo. Allora, attenzione signori, a questo punto apriamo una nuova pagina. Un nuovo argomento.
2: Aspetta, metti la sigla.
4: Certo.
0: La sigla è questa qua. Allora, attenzione Emiliano,
3: dimmi.
0: Attenzione. Attenzione, il meccanismo.
2: Attenzione!
0: È delicato.
2: Sì,
0: allora,
2: si rompe tutto,
0: settimana prossima faremo che cosa? Lo vuoi svelare?
3: No, adesso è troppo presto.
0: È troppo presto. Vabbè.
2: Certo,
0: io vi consiglio di non perdere. Io vi anche alle 9 sì. Bravo, bravissimo. Io vi consiglio di non perdere l'appuntamento settimana prossima con il The Rock Show, perché succederà qualcosa di immondo. Voglio dire, di immondo. Va bene, Maurizio?
3: Come
0: va bene?
3: Immondo. Avevi detto che avresti detto il nome.
0: Ah,
2: no, detto domani.
0: Domani. Vuoi dire tu?
3: Posso?
2: Petti Petazzi.
0: Dillo.
2: Catti Catti.
5: No, venerdì.
0: Venerdì, venerdì, bravo, venerdì.
2: Un venerdì.
0: Signori, venerdì.
1: Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Rock 24 ore di puro rock tutti i giorni. Radio Rock, tutta un'altra storia. Yeah, The Rock Show! Equilibrio, senso della misura, pacatezza, dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buon senso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
8: Rock Spot. Ibrida o elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 è tua. Tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
14: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con Collemaggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro. Todis, buongiorno convenienza!
15: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
16: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
17: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
16: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
17: ValentinoAutomobili.it.
18: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
19: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
20: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
21: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
20: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
22: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
23: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
24: Renault,
22: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
22: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Rock News, edizione della mattina.
4: Apriamo oggi con i Megadeth l'intervista rilasciata a Okoda dei Mustaine, nel corso della quale il cantante chitarrista ha indicato quelli che potrebbero essere, secondo lui, i prossimi Big Four del thrash metal. Non sarebbero una nuova generazione, ma credo che ci siano i presupposti per mettere dentro Testament, Overkill, Exodus e forse Trivium, ha detto. Loro non sono propriamente una band del genere, quindi dovrei pensarci un attimo, ma gli altri tre ci starebbero davvero bene. Proseguiamo con i Def Leppard, perché è ufficiale l'uscita nei primi mesi del prossimo anno di Long Live Def Leppard, primo documentario su Joe Elliott e compagni. Diretto da Jeff Feuerzeig, il film ripercorrerà l'intero percorso artistico del gruppo, dagli esordi nel Regno Unito fino alla consacrazione internazionale giunta con gli album Pyromania e Hysteria. Infine Dead Poets Society in arrivo il 2 ottobre su Spine Farm Records con il nuovo Monarch, che condividono un altro estratto, Miami for the Weekend, dallo stesso lavoro. Composto da un totale di 12 canzoni, il disco farà da sfondo anche all'unico appuntamento italiano della band in programma il 14 febbraio 2027 al Legend Club di Milano. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 36,50 euro, commissioni escluse.
3: Le ricorrenze.
5: Oggi, 17 settembre 1969, nasce Keith Flint, cantante e performer inglese, cofondatore e frontman dei Prodigy, scomparso nel 2019.
6: 1978,
5: i Queen iniziano le riprese del videoclip del brano Bicycle Race.
6: 1991,
5: escono per la Geffen Records Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, terzo e quarto album in studio dei Guns N' Roses.
3: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione.
7: Gagarin. Che dicevi?
8: Forte e chiaro.
7: Gagarin. Accensione motori.
8: 3, 2, 1. Decollo.
3: Questo è Gagarin. On Radio
9: Rock. Ricevuto. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente come ogni giorno fino alle ore 13 questo giovedì 17 settembre.
10: Giovedì, giornata infida, lo ricordiamo, non fidatevi sì. Mai del giovedì, vi fa credere che la settimana sia arrivata alla fine, ma non è vero.
9: No,
10: e quindi...
9: invece io vi dico, non fidatevi di Marco, del signor Marco, che manifesta un'inclinazione sì. Assai singolare
10: sì.
9: Nel sollecitare la vostra generosità
10: sì.
9: Dimenticando che è verità universalmente riconosciuta che un uomo desideroso di doni debba cercarli nel proprio patrimonio o tutt'al più dalla propria famiglia
10: sì.
9: Poiché pretenderli da noi non fa che esporre la sua sconsideratezza e compromettere la sua discrezione.
10: Questo è perché Tatiana è stata al festival di Jane Austen e quindi inizia a parlare così. Detto per tutti gli altri comuni mortali, voleva dire Marco caccia i soldi in qualche modo.
9: No, voglio dire non chiedere i regali ai nostri ascoltatori.
10: No, io non li chiedo i regali agli ascoltatori, ci mancherebbe altro.
9: No,

0: potete votare sul sito radiorock.it. Abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Per esempio, Singapore, che sta pagando i cittadini che leggono un libro per almeno 15 minuti al giorno. Ha pensato di incentivare così. Come si chiamano quelli che abitano a Singapore?
1: I singaporesi
0: a posare lo smartphone e leggere, prendere in mano un libro pagandoli. Quindi, altro che Trump, il governo di Singapore ha lanciato questa campagna che prevede piccole ricompense in denaro per i cittadini che leggono un libro almeno 15 minuti al giorno. Ora, non capisco come fanno a insomma effettivamente sapere che i cittadini leggono, perché... Cioè uno no, può andare avanti con le pagine.
1: Stai 15 minuti là, pensi ai fattacci tuoi, ogni tanto giri una pagina.
0: Beh, infatti la campagna è in fase di sperimentazione fino alla fine del 2026 e monitora l'attività di lettura tramite un sito web governativo.
1: Bene.
0: Cioè i cittadini si registrano, accumulano punti che poi vengono riscattati. Ogni sessione di lettura dura 15 minuti, viene registrata, forse hanno... Cioè sanno quanto ci metti a leggere una pagina e quindi se vai avanti molto, no?
1: Non lo so, però è pure vero che se il libro è complicato.
0: Hai delle monete virtuali, 20 monete per ogni 15 minuti. Dopo 1000 puoi chiedere la ricompensa in denaro. È simbolica?
1: Sì.
0: Mazza, un dollaro di Singapore, 70 centesimi nostri.
1: Vabbè, insomma, diciamo che... No, beh, però al giorno, giusto?
0: Massimo uno al giorno, sì.
1: Massimo 70 centesimi al giorno, insomma, se va a vedere sono... alla fine qualche cosina ci tiri su.
0: No, un dollaro per 50 sessioni di lettura.
1: Sì, ciao.
0: Massimo uno al giorno.
1: No, allora no.
0: Sono 15 minuti al giorno per 50 volte.
1: Non si può fare, non si può, è troppo poco. Amici di Singapore.
0: Vabbè, ma il punto, dai, non è il denaro, è il gioco, no?
1: Ho capito,
0: il governo
1: però
0: spera che questa strategia di rendere, no, gioco, gamification,
1: sì,
0: come la chiamate voi giovani?
1: Io non sono giovane del 93 circa,
0: no,
1: però
0: te non lo sei mai stato, effettivamente
1: mai stato.
0: Con chi sto parlando io?
1: Però amici di Singapore, insomma, non funziona questa cosa, inventatevi qualcos'altro, non lo so, cancellate il bollo auto, per dirne una.
0: Che poi... Ma non lo stanno già cancellando?
1: Dicono cancellando, in realtà hanno sospeso per un anno, però insomma hanno detto cancellando.
0: Sì, ma no, per tutti?
1: No, per tutti, cioè, allora,
0: ecco,
1: verrà sospeso per tutti gli italiani sulla prima macchina inferiore a una, quindi prima macchina piccola media, insomma inferiore agli 80 kW e per il 2027.
0: Sì.
1: Questo ecco, quindi sospensione per un anno su una tipologia di macchina, che però è una tipologia di macchina molto diffusa.
0: Anche la mia?
1: La tua ci dovrebbe rientrare, sì, sì.
0: Veramente?
1: Sì, sì. Veramente, veramente.
0: Quindi adesso io dovrei pagare il bollo e non lo pago.
1: Nel 2027 tu non pagherai il bollo.
0: Ah, nel 2027?
1: Tua. No, nel 2026 dovresti averlo già pagato in teoria.
0: Ah, sì?
1: Sì.
0: Bene.

0: brano che avete appena ascoltato.
1: Ho visto che Kim Kardashian, che era stata rapinata nel 2016 in una camera di hotel a Parigi, è stata risarcita per il furto che le hanno fatto. Finalmente è stata chiusa, è stato chiuso il processo e le è arrivato il risarcimento. Le avevano rubato 10 milioni di dollari, quanto le hanno ridato secondo te?
0: 30 milioni di dollari.
1: No, un euro.
0: Ma che stai a dire?
1: Ti giuro, un euro. Il rimborso è stato stabilito, simbolico, da parte del Tribunale di Parigi, di un euro a Kim Kardashian. Penso perché fossero assicurate le cose, non lo so, però è uscita ieri. Kim Kardashian effettivamente, insomma, è stata riconosciuta come vittima di questa questione, quindi c'è una responsabilità che è stata riconosciuta da parte appunto dell'hotel, delle forze armate parigine, però
0: il risarcimento... Io mi chiedo perché c'aveva 9 milioni...
1: Perché così. Solo l'anello di fidanzamento che le ha regalato Kanye West, quello da solo, sono 4 milioni.
0: Ah, ok.
1: E quindi le hanno rubato un po' di roba dentro la camera. Che fai, non giri con 10 milioni?
0: No,
1: di,
0: io pensavo che avevano trovato proprio i soldi.
1: No, no, no, probabilmente
0: denari,
1: anche dei soldi. No,
0: carta.
1: No, no, forse sì, qualcosa in contanti si porta, che fai, non ti porti quei 500-600 mila dollari appresso in contanti, però la maggior parte erano, penso, proprio no, brillocchi, come si dice.
0: E gli hanno ridato
1: in
0: un
1: americano.
0: Euro.
1: Un euro, okay. L'hanno ridato, simbolicamente. Io ho detto, intanto noi ti diamo una monetina proprio da un euro, tieni.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a l'una con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili,
5: come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
10: Che entusiasmo!
9: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
10: Te ne do

0: di Romana Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
0: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
0: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Renault. Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: State ascoltando
11: Gagarin. Gagarin.
10: Una trasmissione spaziale.
12: On Radio Rock.
13: Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle 13. Arrivano i Pink Floyd e poi Pineapple Thief con New World Order per le novità.
12: Radio Rock. Back in time.

0: Poi in Apple Thief, ovviamente, nell'alta rotazione di Radio Rock, potete votare le vostre novità preferite sul sito radiorock.it e decidere anche voi se farle rimanere o farle uscire dalla nostra alta rotazione.
1: Esattamente, non vi ha dato indicazioni su questa canzone Tatiana, vi lascia abbastanza liberi su questa di votarla o non votarla, perché certe volte poi quando le interessano c'è suoi interessacci privati.
0: Ma non è vero.
1: Là, lo sentite, insomma, provare a orientare il voto degli ascoltatori. Senti Tati,
0: dimmi
1: oggi
0: tutto.
1: Si festeggia.
0: Non mi dare altre notizie.
1: No, Ferali, ecco. No, oggi si festeggia.
0: No, sul bollo.
1: Ah,
0: cosa?
1: No,
0: l'abbiamo
1: detta, no, su assicurazione quella va pagata. Oggi si festeggia in tutto il mondo il Time's Up Day, cioè la giornata in cui farla finita, smetterla, ma di che cosa? Di covare rabbia verso qualcuno. È il giorno in cui pensare a una persona con la quale avete litigato, avete discusso, avete interrotto i rapporti e ricucire questi rapporti. Quindi oggi è il giorno giusto, Tatiana, per fare quella telefonata, per mandare quel messaggio che da tempo rimugini di mandare, ma non hai voluto mandare perché ancora un po' di rabbia dentro di te la covi.
0: Ah, bene.
1: Sai allora, a chi mandarlo?
0: Cosa?
1: Questo messaggio? No.
0: Beh, io spero che le persone mi mandino un messaggio.
1: Ti mandino un messaggio. Allora,
0: sinceramente.
1: Amici all'ascolto.
0: Rispondo con un brano dei Nirvana, sinceramente.
1: Sì.
0: Un pezzo bello, grunge, esplosivo e liberatorio.
1: Esattamente. Quindi, amici.
0: Posso?
1: Poi, amici all'ascolto, che avete avuto del rancore nei confronti di Tatiana, scrivete 3899 106 600 per riappacificarci tutti insieme.

0: naturalmente tutti non fanno che ricordarci una data importante oggi, oh. E ne parleremo tra pochissimo. Il 17 settembre 1991 usciva ovviamente Use Your Illusion 1 and 2, The Guns N' Roses. Va bene?
1: Che iniziavano col botto proprio, in tutti i sensi.

0: Oasis, l'uscita di questi due album il 17 settembre del 1991, non doppio album, bensì due dischi distinti, separati alla nascita.
1: Tra l'altro separati dal primo disco, che era Appetite for Destruction, perché in realtà queste You Could Be Mine, come anche November Rain, come anche Don't Cry, erano canzoni che dovevano essere inseriti anni prima nel primo album The Guns N' Roses, però all'inizio si erano dati una regola, e cioè che ci fosse al massimo una ballad per ogni disco. Poi a un certo
0: Urboni.
1: Punto, a un certo punto invece, con Use Your Illusion 1 e 2 hanno un po' svaccato, perché ci sta You Could Be Mine, November Rain, Don't Cry, c'è la versione loro.
0: Vabbè,
1: di
0: questa non tanto ballad.
1: No, però loro la consideravano ballad anche questa. Naked on Heaven's Door, Live and Let Die, ci sono tante canzoni insomma che possono essere considerate comunque un po' più ballatone, però hanno detto, sai che c'è,
0: vabbè,
1: ce le piazziamo
0: l'importante
1: tutte.
0: L'importante è che hanno messo tutto dentro.
1: Ma sì, hanno un bel minestrone, un bel teampot che comunque funziona bene.

0: cosa, si tratta di Interpol. Vi parliamo di una cosa importante. Radio Rock
1: Promotion. Mi rivolgo a tutti coloro che hanno una passione per il disegno, perché Pensi l'Arte è la scuola adatta per voi, con corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età. Lezioni a Roma e online. Contattate Pensi l'Arte per tutte le informazioni sui corsi e le attività. Basta andare sul sito scuolapensilart.it. Scuola Pensi l'Arte. Chi sogna lascia il segno.
0: Naturalmente arriviamo al break insieme alla musica, in questo caso alla musica degli Idols.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio full hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
6: Oh my God! Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Stai ascoltando Gagarin.
2: Una trasmissione spaziale on Radio
3: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Jean Jett e Aerostrap per le novità.
2: Radio

0: attenzione, perché tra poco vi regaleremo anche dei biglietti per l'evento dei Klimt, che sarà ovviamente questo sabato al Monk. Ma volevo parlarvi di questa lunga attesa, e sono state svelate le date dell'uscita del film dell'ultimo show di Ozzy Osbourne, che si chiama appunto Ozzy and Black Sabbath Back to the Beginning, che arriverà al cinema il 28 e il 29 ottobre.
1: Ok, oh, che meraviglia.
0: Quindi, se volete rivivere sul grande schermo le immagini dello show del 5 luglio 2025, che vide appunto Ozzy Osbourne salutare il pubblico per l'ultima volta riunendosi con la leggendaria band, sarà il momento di farlo in quelle due date. Poi sarebbe morto appena 17 giorni dopo.
1: Sì, esattamente.
0: Secondo
1: tra
0: me
1: l'altro
0: al cinema potrebbe essere emozionante, ma, no? Andiamoci.
1: Guarda, come è stato emozionante quello che sembrava inizialmente solo un ultimo concerto di Ozzy Osbourne, invece si è trasformato, vista insomma la sorte dopo 17 giorni, nel suo testamento visivo, musicale, e quindi sicuramente un qualcosa da vedere.
0: Sono le 11:11, Ozzy sicuramente da lassù sta lavorando per noi. Non cominciate a scrivere ora Klimt con nome e cognome, non stiamo ancora regalando. Ho detto tra un po' regaleremo anche i biglietti dei Klimt, che fra l'altro saranno ospiti nei nostri studi.
1: Quando?
0: Proprio oggi.
1: Oggi a 12:30.
0: Ecco.

0: ma naturalmente con noi è sempre il nostro Ozzy quotidiano.
1: Beh,
0: più o meno
1: sì, assolutamente.
0: C'è sempre una canzone di Ozzy Osbourne o di Black Sabbath in playlist.
1: Senti,
0: playlist che trovate, ricordiamo, su radiorock.it, come tutti i nostri podcast,
1: che è anche il nome della nostra radio. Questa è stata una scelta del nostro direttore Emilio Pappagallo, di chiamare il sito e la radio uguale, e adesso gli mandiamo una PEC per complimentarci della sua lungimiranza in questo, ma in tante altre cose. Oh, senti Tati, non so se hai visto che hanno creato una nuova app di incontri in un periodo in cui, se non sbaglio, le app di incontri stanno vivendo un po' una fase discendente della parabola, no? Non stanno più convincendo.
0: Sono tornati gli amici degli amici.
1: Tante persone.
0: I cupidi tra gli amici.
1: Ebbene, esce un nuovo tipo di Tinder, chiamiamola così, si chiama Readme, leggimi, ed è una app di dating che connette le persone, ma per poter matchare con qualcuno non deve solo piacerti quella persona, ma è necessario che abbiate gli stessi gusti in termini di libri, che vi piacciano gli stessi libri, che abbiate letto gli stessi libri.
0: Ho visto il mi piace di Margherita Schirmacher, virtuale.
1: Beh, mi sembra insomma che lei, in quanto a libri, ne capisce moltissimo. Effettivamente i libri che ami, i libri che leggi, dicono un po' tanto di quello che sei. Ti danno un'idea di... Lo sai che è fissata con questa
0: però
1: cosa?
0: Sinceramente io non vorrei matchare con persone che hanno letto i miei stessi libri. Anzi, mi piacerebbe matchare con persone che leggono altri libri.
1: È vero.
0: Cioè, qualcuno in comune va bene, ma non è che tutto, no?
1: No, un pochino è vera come cosa. Sai chi è in fissa con questa roba dei libri?
0: Forse
1: che...
0: io non matcherei con nessuno.
1: No, secondo me sì, Tatiana, perché la pensi così male? Secondo me qualcuno riusciresti a matchare. Daria Bignardi.
0: Del cambiamento.
1: Daria Bignardi è fissata con questa roba. Cioè, lei, anche quando la... A parte che non so se ti è mai capitato di intervistare Daria Bignardi. È meraviglioso perché in due minuti diventa lei che intervista te. Perché è bravissima in questo.
0: Sì.
1: E lei chiede a tutti qual è il loro libro preferito, perché secondo lei, fa proprio questo studio antropologico, ogni libro dice che amiamo, dice di noi molto più di quanto non pensiamo. E quindi effettivamente questa app potrebbe funzionare.
0: Io
1: chissà.
0: Conosco una persona invece che a un date se n'è andata perché l'altro non aveva letto un libro importante.
1: Che libro? Mein Kampf? No,
0: no.
1: Non era
0: no.
1: Una persona così.
0: No,
1: era
0: no,
1: mannaggia,
0: no. Però
1: no.
0: Si è alzato e se n'è andato.
1: Ma davvero? E che libro era? Ora sono curioso.

0: Corrado, vi regaliamo i biglietti per vincere. Ecco, questa serata incredibile dove Marco Muscalà vi offrirà birre
1: piccole.
0: Però le offrirà al Monk, e dove ci troverete ovviamente tutti per la serata con i Clint 1918, che saranno anche tra poco con noi.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
1: Intanto però questo sabato siamo arrivati, dopodomani 19 settembre Radio Rock presenta proprio i Clint 1918 al Monk Roma, la formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase, torna dal vivo e presenta il nuovo album Amor, uscito da pochissimo, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. I biglietti sono ancora in prevendita per pochissimo su xid.monkroma.it, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Inviatene un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Vince solo il più veloce, quindi sbrigatevi tantissimo. I vincitori e le vincitrici chiaramente saranno ricontattati sabato 19 settembre, questo sabato. Un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome e la parola Klimt al 3899 106 e 600. Vince solo il più veloce, quindi sbrigatevi tantissimo. I vincitori e le vincitrici chiaramente saranno ricontattati sabato 19 settembre, questo sabato, dopodomani, Klimt 1918 con Amo.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato!

0: velocissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
2: Todis, buongiorno convenienza!
3: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
5: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
6: Attenzione! L'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà! Sarà la prima parola.
9: La... Laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAI 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: bonifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: State ascoltando
4: Gagarin,
3: una trasmissione spaziale on Radio
5: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Arrivano New Order.

0: bentornati a Gagarin. Allora, mentre per noi, io voglio parlare di uccelli in questo momento, perché mentre settembre
1: spiega di meglio.
0: Mese per i rientri per sì. noi, è il mese delle partenze per loro.
1: Ah, perché è tempo di migrare.
0: Le migrazioni seguono le stagioni, come sai, le temperature, le disponibilità di cibo, e collegano ecosistemi anche a migliaia di chilometri di distanza. C'è chi parte per il caldo, chi per mangiare, chi per mettere su famiglia. Quindi abbiamo in questo mese rondini, falchi e cicogne che lasciano l'Europa verso l'Africa, percorrendo migliaia di chilometri con soste strategiche lungo il viaggio. Abbiamo le farfalle, che non so se tu sapevi, anche le farfalle migrano. Alcune
1: Davvero?
0: Specie affrontano lunghi spostamenti per trovare delle temperature più miti e favorevoli alla loro sopravvivenza. Poi anche nei mari, vediamo cosa succede nei mari, perché le balene e altri cetacei cambiano rotta seguendo le correnti e le aree più ricche di cibo, quindi preparando la stagione invernale. E c'è chi passa invece dall'acqua dolce al mare, e viceversa, sono i salmoni e le anguille
1: che si spostano.
0: Guarda malissimo, Marco.
1: No, stavo cercando, era D'Annunzio che diceva settembre andiamo, è tempo di migrare, vero?
0: Sì,
1: i pastori.
0: Sì. Il problema qual è? Che la mappa sta cambiando, perché sì, il cambiamento climatico sta modificando anche le temperature, le correnti, le disponibilità di cibo, le piogge. E quindi può succedere che una volta arrivate il cibo non sia ancora lì o non ci sia più.
1: Sì.
0: Quindi migrare è già un'impresa, ragazzi, non rendiamola più difficile.
1: Oppure non è che chiaramente le specie
0: animali... Proteggiamo.
1: Non è che le specie animali hanno il calendario e dicono oggi è 17 settembre, devo attaccare il turno di migraggio.
0: Esatto, perché
1: variano,
0: mentre noi guardiamo il cielo, qualcuno sta migrando.
1: Esattamente, migrano in base al clima. Ieri facevano 33 gradi alle 4 di pomeriggio, e quindi chiaramente è difficile che si accorgano che stia arrivando l'autunno.
0: Fra l'altro, non è detto che anche noi migreremo. Oggi una giornata clue, today is the day.
1: Davvero?
0: Che ne sai?
1: Chissà che ne sarà
0: migriamo
1: di noi.
0: Vediamo se domani siamo ancora

0: vi facciamo un altro regalo. Attenzione, velocissimi.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
2: Velocissimi, perché solo i più veloci vincono. Domenica 18 ottobre Radio Rock presenta le Gen in concerto al Wishlist Club. Arriva il quartetto anglo-maltese che 3 anni fa debuttava con il primo album Yunam e ora arriva nella capitale nell'ambito del tour europeo per una data assolutamente imperdibile in apertura Ortica e Dilemma. I biglietti sono in prevendita su Dice, ma Radio Rock vi regala un ingresso. Lo regala al più veloce che invia subito un messaggio WhatsApp con il proprio nome, il proprio cognome e la parola Gen al 3899 106 e 600. Chiaramente il più veloce sarà ricontattato dalla redazione, saprà così di aver vinto. Domenica 18 ottobre le Gen arrivano in concerto al Wishlist Club, via De Volci 126B a Roma, un evento Radio Rock.

weekend, continuate a seguire Radio Rock, regaleremo altri biglietti fino al 18 di ottobre. Intanto gli Ash hanno condiviso Bittersweet Blue, una canzone mai pubblicata prima, scritta nelle sessioni di registrazione del loro album di debutto 1977 nel 1996 ai Rockfield Studios in Galles. Vediamo un po' se vi

0: pubblicato anche un videoclip di questa canzone girato nella sala prove dove suonarono per la prima volta la canzone più di 30 anni fa, e poi hanno un sacco di date, non verranno in Italia per il momento, Paesi Bassi, Germania, e poi andranno ovviamente in tutto il mondo. E vabbè.
1: Oh Tati, ti volevo parlare di una cosa, perché viviamo il periodo delle grandi rivalità sportive, no? Sinner, Alcaraz, prima ancora Federer, Nadal, la rivalità tra Messi e Ronaldo, no? A livello calcistico, negli ultimi anni Leo Messi ha vinto 8 palloni d'oro, Cristiano Ronaldo 5, ma se avessero vinto, cioè se fossero stati gli unici giocatori senza quell'altro, probabilmente ne avrebbero vinti almeno 12 ciascuno, invece insomma se li sono contesi tra loro due. Rivalità sportive che ogni tanto coinvolgono anche le alte sfere celesti. È uscita un'intervista particolare.
0: Universo.
1: Quasi, è uscita un'intervista particolare di Cristiano Ronaldo sul settimanale Maria con te. Un settimanale che chiaramente insomma si rivolge alla cristianità nel mondo. Strano che non è uscita mai una tua intervista su Maria con te. Non ti hanno mai telefonato per farti un'intervista?
0: No, strano, no.
1: Strano, non lo so. Però insomma hanno intervistato Cristiano Ronaldo, e Cristiano Ronaldo ha detto, ha parlato del suo matrimonio chiaramente con Giorgina, ma ha parlato anche del fatto che lui ha sempre avuto un rapporto con la spiritualità molto alto, e ha detto, per esempio, quando c'è stata la finale del 2014 tra Argentina e Germania, Cristiano Ronaldo, portoghese, ha pregato la Madonna di Fatima tanto tempo che l'Argentina...
0: E non era meglio l'universo?
1: No, che l'Argentina di Messi non vincesse il mondiale. Ha detto, perché sennò vinceva Messi un'altra volta, invece non volevo che vincesse Messi, quindi ho pregato tantissimo. Alla fine ha vinto la Germania 1-0, ecco. Si è dato Götze nei supplementari, quindi magari, chissà, ha funzionato. Se avesse pregato l'universo... Non
0: probabilmente
1: lo so, è un po' tatianista però Cristiano Ronaldo,
0: Osborne,

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
6: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
7: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
6: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
7: Ah, vabbè, e quindi?
6: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
7: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
6: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
8: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
10: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
9: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
10: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.
11: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
12: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
13: Te ne do un...

0: Piroman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: State ascoltando
7: Gagarin. Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale on Radio
8: Rock. Gagarin vi tiene compagnia ovviamente fino alle ore 13 come ogni giorno. Alle 12.30 saranno con noi anche Clint 1918 questo sabato al Monk. Intanto Duran Duran
7: Radio Rock. Back in time.

0: Cool è il brano che state ascoltando nell'alta rotazione di Radio Rock, mentre io volevo ricordarvi che c'è il ritorno dei Leg Wagon, che saranno, saranno in tour europeo che comprende 3 date in Italia: Milano, Cesena e anche Roma. Nati California nel 1898, sono rimasti insomma negli anni.
1: No, aspetta, che 1998.
0: 1989, che ho detto.
1: Hai detto 1898?
0: Ma io sto ancora nell'Ottocento, capito? Non dovevo tornare. Ho visto adesso che c'è un gran ballo storico in questi giorni.
1: Sì.
0: Posso finalmente rimettermi i miei vestiti preferiti.
1: Nati nel 1898 vuol dire che insomma stavamo a...
0: Magari.
1: C'erano 140 anni, 150 anni, mi sembrava tanto di età, insomma. Si portano benissimo in tal caso, bravi.
0: Vabbè, insomma, quel skate punk che piace tanto a Marco Muscarà.
1: Ah, è vero.
0: Dobbiamo dirlo.
1: I Leg Wagon mi piacevano moltissimo. Da anni 90.
0: Vabbè, allora andiamo al concerto.
1: Adesso non lo so, perché già ho fatto la richiesta per quelli degli Oasis. Quanti concerti posso andare?
0: Poi non, ma questi sono a Roma, non ti devi sbattere più di tanto.
1: Lo so, però si fa tardi, si beve la birra. No. Ci vediamo sabato per quello dei Klimt 1918. E per quest'anno è andata così.
0: Ma sul prossimo anno, infatti, loro.
1: Ah, e beh, no, vediamo come va con gli Oasis.
0: Il 25 febbraio.
1: Mannaggia.

0: poi alla fine è sempre il piano B, puoi dire sì, sabato che sei venuto già bevuto, ti fai una foto con una birra ambrata,
1: non ci crede nessuno, non ci crederebbe proprio nessuno, ma nessuno
0: ce ne sono tantissime anche del sud. Ti fai la foto con quella, fai vedere la foto e dici sono già venuto bevuto.
1: Sì.
0: E poi la birra la dai ai gatti, come al solito, va bene.
2: Posso, sai che potrei.
0: Sono gatti felici, sicuro.
2: Potrei arrivare e dire no, raga, sto troppo fuori. Cioè, ho bevuto tantissimo, no, guarda. No, non, in realtà
1: ma come
2: invece,
1: devo fare?
2: No, può essere una soluzione, no?
1: Allora. Royal Blood, Royal io Blood. Guarda, stavo meglio tra Merletti, tra Mi Ottocenteschi, però, Tea Time,
2: non si
1: ma perché sono tornata?
2: Non si bevevano così tanta birra, si bevevano così tanta birra nell'Ottocento?
1: Ma non lo so, forse però io l'ho bevuta.
2: Te l'hai
1: adesso,
2: bevuta?
1: Andandoci
2: sei uscita dal 2026. Sei uscita dal personaggio.
1: Vabbè, sei in Inghilterra, che devi fare?
2: Prendi il tè.
1: Vabbè. Prendi l'ho tè. Preso, certo.
2: Corretto.
1: Il tè di pomeriggio con gli scones.
2: È un po' corretto.
1: Royal Blood, che tornano con un nuovo brano intitolato Swallow the Bomb. Ti piace?
2: Mi piace.
1: Vogliamo ascoltarlo?
2: Ascoltiamolo,
1: tutti insieme?
2: Vai.

0: questo secondo estratto dal nuovo album che uscirà in realtà il 13 novembre, The Royal Blood, si chiamerà Dead Company. Va bene, detto questo, sicuramente Marco faremo in modo di farlo arrivare già avvinazzato, sì. Il abbirrato, anzi
1: Sabato
0: ai Glimt 1918. Vi ricordiamo che tra poco saremo con loro in diretta alle 12.30 dopo il break.
1: Oh, si parla però in questi giorni dati molto spesso di intelligenza artificiale con i responsabili delle grandi compagnie di intelligenza artificiale che stanno dicendo, beh, mettiamo un freno comunque a questo sviluppo, no? Anche per motivazioni, lo dicevamo, insomma, ieri, economiche probabilmente, perché la paura che possa essere una bolla, che possa concludersi con tanti investimenti e poche risposte economiche, insomma, magari c'è da parte di alcuni di loro, però escono fuori ogni tanto notizie un po' inquietanti, come quello che ChatGPT ha convinto un uomo, che sicuramente, insomma, aveva già delle fragilità a livello psicologico, di essere Gesù, e lo avrebbe quasi spinto a tentare di uccidersi. Per fortuna poi, insomma, non è riuscito a portare a termine questa iniziativa, però alimentato da ChatGPT, che per un problema di allucinazioni, no? Le intelligenze artificiali ogni tanto hanno queste allucinazioni, però aveva iniziato a convincerlo, a spingere su di lui, dicendogli, guarda che tu sei Gesù, sei la reincarnazione di Gesù. E lui chiaramente a un certo punto, cioè chiaramente, ci aveva creduto a questa roba.
0: Conosco altre persone a cui è stato fatto credere di essere Gesù, anzi forse più di uno.
1: Non è stato ChatGPT però a farlo eventualmente, no?
0: No, quindi, è stato il loro ego, probabilmente.
1: Esattamente.
0: Vabbè, però che dobbiamo fare? Comunque, ognuno ha le sue cose.
1: Ma tu parli sempre, come si dice, parli a nuora perché suocera intenda, come si dice, no? Parli sempre...
0: Che vuol dire?
1: Non si dice così, che parli a una persona per far capire un'altra, capito? No, cioè parli qua in diretta
0: agli
1: ascoltatori, ma diciamo che c'è qualcuno che mi sembra che comunque indirizzi.
0: Vabbè, ma se ti senti, cioè se io dico una cosa, no?
1: Sì.
0: E tu ti senti preso in causa, sì. Vuol dire che c'è un minimo di verità, altrimenti ti resteresti indifferente.
1: Ah sì, forse
0: alle mie parole, no?
1: Forse sì, questo è vero,
0: è
1: vero.
0: Che ti devo dire? Non è colpa mia, quindi.
1: No, non è colpa tua, Tati, ma per fortuna non saremo più soli tra pochissimo in studio, perché parleremo dell'evento di dopodomani. Tra l'altro stiamo regalando tantissimi biglietti per i Glimt 1918.
0: Però compratevelo.

0: Radio Rock. Puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Sport. Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Oh My Car.
7: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20 speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
11: Settembre è arrivato ed Auto Equip è il momento delle grandi occasioni.
12: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
11: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
12: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
11: Ti aspettiamo negli showroom Auto Equip, aperti anche sabato e domenica.
12: Auto Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo Auto Equip.
13: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo.

0: Tipo 8.361 euro.
1: 59 canoni, 75.000 chilometri. Rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
0: Ma settembre sta finendo.
2: Allora direi buona la prima, posso andare?
0: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Stai ascoltando
7: Gagarin.
6: Una trasmissione spaziale
8: on Radio Rock.
9: Vi tiene in compagnia naturalmente fino alle ore 13 come sempre, poi arriva Soul Driver con Giuliano Leone, tra pochissimo invece saremo insieme ai Clint 1918 che saranno al Monk per il primo evento live di Radio Rock di questa nuova stagione, questo sabato 19 settembre con Marco Muscarà che offrirà da bere a tutti cari ascoltatori. Intanto arrivano i Motorhead.
10: Radio

0: tra pochissimo anche la novità degli Anthrax. Intanto noi parliamo dei Clint 1918.
1: E ne parliamo con Marco Sulner, che ci è venuto qua a trovare in studio. L'abbiamo già annunciato negli scorsi giorni, stiamo annunciando questa data di dopodomani già da molto tempo. Benvenuto Marco, come va?
2: Tutto bene, grazie.
1: Oh, emozionati? Siete pronti per dopodomani?
2: Ci stiamo preparando.
1: Vi state preparando?
2: Ci stiamo preparando.
1: Mi sembra giusto anche perché, insomma, avete alcune volte tempi di preparazione lunghi, nel senso che poi questo album che è uscito recentissimamente, Amor, che presenterete appunto il 19 settembre
0: che
1: al Monk.
0: Che anche Roma, che giocherà proprio sabato, guarda caso. E c'è la possibilità al Monk anche di vedere la partita prima del live, chiaramente.
1: Però, insomma, si è fatto attendere 10 anni dall'ultimo album. Ci avete riflettuto molto, insomma.
2: Sì, beh, diciamo che ce la siamo presa comoda, come si dice. No, a parte gli scherzi, arrivati a una certa età, purtroppo esistono delle cose che entrano letteralmente a gamba tesa nella tua vita e ti obbligano a rallentare necessariamente. Poi ricordiamoci che di mezzo c'è stato il Covid, che ha rallentato ulteriormente già i nostri tempi da bradipi. Però una cosa a noi, diciamo, importa sempre sottolineare, ovvero che torniamo sempre quando abbiamo qualcosa da dire veramente.
0: Bravi, ecco, vedi?
2: Non abbiamo, diciamo, non sentiamo questa necessità a tutti i costi di registrare un album, perché
0: certo,
2: è necessario tornare a suonare dal vivo per avere riscontri o d'altro. Quello che ci interessa realmente è fare un buon album, e quindi lo so che è una cosa anti-algoritmica, anti-modernità oggi fare un disco ogni 10 anni, però questa è la formula che ci contraddistingue e che vorremmo seguire.
0: No, poi avete un sacco di seguito, che, insomma, voglio dire, abbiamo passato i vostri brani, abbiamo regalato dei biglietti, hanno mandato messaggi,
1: sì,
0: continuamente. Abbiamo
1: un
0: quasi
1: cinquantesimo delle richieste che hanno provato a vincere, insomma.
0: Sì,
1: siamo,
0: quindi,
1: riusciti a soddisfare.
0: Insomma, 10 anni, però si ricordano ancora tanto di voi, e non è scontato, non è scontato.
2: Meno
0: ma
2: male.
0: Scrivere per voi sicuramente è un modo di comprendere anche, no, la realtà, cioè quello che state vivendo. E quindi ti chiederei qual è la differenza tra scrivere una canzone oggi e scriverla 20 anni fa o 10 anni fa?
2: Ma in realtà il processo creativo è il medesimo, è più che altro il resto del mondo intorno che è cambiato. E quindi spesso ti fanno pesare delle cose che 20 anni fa nessuno si sarebbe mai pensato di farti pesare, ecco. E quindi oggi,
0: per esempio
2: il fatto di scrivere delle canzoni che dovrebbero necessariamente essere brevi,
0: ecco, lo sapevo.
2: E noi assolutamente ce ne infischiamo di tutto ciò. E poi appunto il fatto di essere presenti sulle piattaforme, essere proattivi sugli algoritmi, diciamo, prima di questo album ne abbiamo fatto un altro che anch'esso, diciamo, è stato registrato e concepito in un tempo piuttosto lungo, e in quell'occasione noi ci siamo resi conto molto più di adesso della differenza che c'era, perché in 8 anni il mondo era completamente cambiato. Il precedente album è uscito nel 2016 e ci siamo ritrovati in un mondo algoritmizzato a livelli straordinari.
1: Eh sì, quello precedente quasi non c'erano i social, o erano comunque veramente,
2: esatto,
1: parlo di quello ancora prima, ai primordi, quindi era una società ancora basata sull'incontro.
2: Esattamente, anche per quanto riguarda l'organizzazione dei,
1: sì,
2: concerti, tutto era estremamente più lento, più pensato anche. Adesso invece si va a una velocità straordinaria. Ci siamo ritrovati nel 2016 con un mondo completamente cambiato. Nel 2026 abbiamo invece voluto rivendicare, cioè la volta precedente ci siamo ritrovati un po' spaesati, stavolta invece siamo arrivati con la volontà di essere così. E quindi,
1: che non può essere però anche la base proprio anche dell'arte, parliamo della musica, cioè ricordarci che non è necessario in ogni momento quantomeno adattarci al mondo intorno a noi, ma adattarci a come siamo. E poi, se il mondo intanto per quel tempo di quel disco dovesse andare più veloce, non muore nessuno.
2: Assolutamente. Addirittura io stavo pensando proprio di lavorare proprio a un manifesto delle band che decidono proprio volontariamente di non far parte di questa dinamica, che è appunto la dinamica attuale della velocità, dell'algoritmizzazione. Speriamo che ci sia qualcuno come noi che la pensa allo stesso maniera.
0: Intanto va la novità degli Anthrax, poi torniamo, ascoltiamo ovviamente qualcosa anche dal nuovo lavoro di Clint 1918.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
5: La musica nuova su Radio Rock.

0: nell'alta rotazione di Radio Rock e quindi continuiamo a parlare dei Clint 1918. Mi raccomando, questo sabato venite al Monk, dove troverete questo live straordinario. Tornano dal vivo ovviamente per questo nuovo album dopo 10 anni, e non perdete questo evento, comprate i biglietti in prevendita così vi assicurate il posto.
1: Tra l'altro, insomma, i Clint, ne stiamo parlando con Marco Söllner, hanno la capacità di creare queste atmosfere anche in collaborazione con poi grandissimi ospiti, grandi musicisti che
0: saranno presenti,
1: con voi.
0: Certo.
2: Sì, sì, noi siamo orgogliosi di avere sul palco sabato prossimo Domenico Vellucci, che è un talentuosissimo sassofonista molto attivo nell'ambiente sia jazz che avanguardistico, che ha registrato con noi un brano dell'ultimo album intitolato Eros. L'album si intitola Amor, la canzone Eros. E siccome noi siamo grandi appassionati dei Tears for Fears e in particolar modo di Songs from the Big Chair, in cui ci sono alcuni brani in cui suona Nell Collins, che è un famosissimo sassofonista, abbiamo voluto, diciamo, ripercorrere quella strada e abbiamo trovato in Domenico Vellucci questo contraltare tecnico straordinario. Ci ha regalato un assolo meraviglioso su questo pezzo, e la data di sabato probabilmente sarà l'unica in cui potremo suonare questo brano proprio con Domenico Vellucci.
1: Esattamente come è stato concepito in qualche modo. La cosa che chiediamo spesso alle band che arrivano è che nelle varie interviste ci siamo resi conto, poi chiaramente una band è completa e il musicista è completo e lavora a tutti gli ambiti della musica, però esistono un po' due filoni di musicisti, quelli che amano chiaramente entrambe le cose, ma amano soprattutto la parte di creazione in studio, la parte di lavorazione, la parte artigiana della musica, e quelli che amano chiaramente, poi ripeto, tutte e due insomma le parti sono presenti, però quelli che amano maggiormente aspettano maggiormente il momento di dire ok, è fuori, eccolo, lo presentiamo al pubblico dal vivo su un palco. In quale categoria ti senti più, da quale categoria ti senti più rappresentato, se ce n'è una?
2: Guarda, adesso mi do una bella zappona sui piedi perché ti dico che appartengo alla prima.
1: Sì.
2: Io sono una persona da studio che mi piace sperimentare, mi piace provare strumentazioni di diverso tipo, soprattutto vintage negli ultimi anni. Diciamo la lunghezza del tempo delle registrazioni, della gestazione dell'album è stata dovuta anche alla nostra volontà comunque di provare diverse cose, diverse strumentazioni. Su questo disco ci siamo veramente superati, e questo è un po' un trastullo che ti porta un po' fuori effettivamente, perché sei sempre pronto a mettere in discussione quello che hai appena fatto e registrato per sentire nuovi pedali, sentire nuovo materiale, diciamo, che nel frattempo è uscito sul mercato, quindi strumentazione nuova. Questo porta un po' fuori, però per fortuna all'interno della band siamo ben equilibrati, quindi ci sono delle persone che sono più animali da studio e altri invece che se potessero suonerebbero solamente su di un palco.
1: Sai che, per riassumere in poco, mi hai suggerito un modo per fare la prossima volta questa domanda. Potremmo usare animali da studio e animali da stadio per riassumere queste due categorie.
2: Sì.
0: Allora vi faccio un'ultima domanda brevissima perché poi dobbiamo salutarci. Intanto ascolterei Eros, che abbiamo ascoltato un po' meno rispetto alle altre in questi giorni, quindi anche se la vuoi presentare. Dopo Amo, cosa vi piacerebbe esplorare musicalmente?
2: Questa è una classica domanda da un milione di dollari visto che,
0: lo so,
2: visto che viaggiamo sui 10 anni a disco, quindi siccome abbiamo finito il mastering neanche un anno fa, fare una domanda del genere a noi è un po' complicata.
1: Chissà che mondo sarà nel 2036.
0: Saremo sicuramente ancora disorientati, come avete raccontato in questo album, isolati, eccetera, eccetera. Non credo che questa cosa cambierà, purtroppo.
2: Ma chissà se ci sarà ancora l'umanità, visto,
0: sì, appunto.
2: Visto quello che si sta dicendo adesso per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Ecco, questo, il tema dell'intelligenza artificiale è molto sentito da tutti noi musicisti.
0: Sì. Ecco, potrebbe essere per esempio un'idea per il prossimo album.
2: Sì, perché in realtà ci sta togliendo il lavoro e quindi è sempre più difficile trovare musicisti che utilizzino effettivamente tracce realmente diciamo concepite e suonate da loro, insomma.
0: Però sempre... poi devono andare comunque dal vivo, cioè,
2: sì, però
0: questo un po' la controprova.
2: Esatto, diciamo che il live diventerà la prova del 9 della musica che effettivamente è stata composta. Speriamo bene.
1: Guarda, mi sembra il modo migliore per proprio la cosa migliore da dire in questo momento per tutti noi.
0: Ci vediamo sabato al Monk, mi raccomando, non perdete questo evento.

0: Eros, Clint 1918. E questo sabato al Monk con Marco Muscarà, sì, in grande forma, in prima linea. Adesso con voi Giuliano Leone.
1: Soul Driver finale 15 come ogni giorno. Noi ci sentiamo domani. Ciao.
2: Avete ascoltato Gagarin. Gagarin. If only we could fly.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock
1: Spot. Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in Via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, Via del Forte Tiburtino 160.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai salti in bocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
5: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh papà! Sarà la prima parola.
8: Laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
12: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
13: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
14: CUP24, un paraprenota fatto.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Soul Driver. Soul Driver. Driver.
18: A spasso con Leone.
17: On Radio Rock. On Radio Rock.
19: Buon pomeriggio, buon giovedì 17 settembre, sono 6 minuti dopo le 13, siete in compagnia sui 106.6 di Radio Rock di Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi fino alle 15, due ore di chiacchiere, ma soprattutto tanta musica. Oggi è giovedì, c'è la rubrica di Soul Driver del giovedì, appunto, The Great Gig in the Sky, ossia la musica dal vivo, le grandi performance, le grandi versioni suonate live che potete anche richiedere al 3899 106 600. Prima di tutto però un po' di Lou Reed, Charlie's Girl.
17: Radio.
18: in time.

0: con Charlie's Girl che anticipa la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta di Phoebe Bridgers con Lost Boys.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey.

0: Terza settimana di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock per Phoebe Bridgers con questa Lost Boys, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it 13:13 di questo giovedì 17 settembre in compagnia di Giuliano Leone e la sua Soul Driver, con voi fino alle 15. Oggi musica suonata rigorosamente dal vivo. Già stanno arrivando un bel po' di richieste al 3899 106 600, però come al solito comincio facendoti sta mia, visto che 35 anni fa usciva il doppio album anche molto discusso di Guns N' Roses, ossia User Illusion Volume 1 and 2. Io direi di celebrarlo in questo modo.
1: It's a nice, happy song, kind of like a walk in the park. Sun coming through your window in the morning, and it's a beautiful day, and you've got nothing better to do than commit Harry Carey, so. Oh, you're into that, all right. This is called Estranged.
2: We're talking.

Forse il loro brano più bello, questo Estranged dal vivo, Guns N' Roses, proprio per celebrare il 35enne dall'uscita dei due album gemelli, Usual Illusion 1 and 2, Guns N' Roses dal vivo per quel che riguarda il giovedì di Soul Driver. E tanti messaggi di complimenti, non l'ho scritta io, non l'ho cantata io, l'ho solo passata, quindi va bene. Sentiamo un po' delle vostre proposte. Intanto un Sor Giuliano buongiorno da parte di Christian, e poi, e mentre andiamo avanti per la nostra strada, la nostra ombra più alta della nostra anima, lì cammina una signora che tutti conosciamo, che brilla di luce bianca e vuole mostrare come tutto diventa d'oro. Oggi ti propongo Stairway to Heaven Live Arena Londra dei LZ The Zeppelin, se non è del Live Arena non va bene. Un saluto ai miei amici fraterni Angelo, che ha subito un incidente, mi dispiace, spero stia bene e si sta riprendendo bene, e Raymond con la sua Pepa, senza dimenticare le tue ascoltatrici, come al solito ci devi infilare alla fine un messaggio per le ascoltatrici, va bene, presenterò. Non è un problema. Buon pomeriggio, Sire, dai maggiori incassi, vero? Sono la trasmissione che incassa di più, Soul Driver. Dati alla mano, faccio arrivare a Radio Rock una valanga di dollaroni sonanti. Quindi hai detto bene. Buongiorno e buona trasmissione allo speaker juventino, sì, come tutti qui a Radio Rock. Quindi è un messaggio che andava bene per qualsiasi trasmissione. Madrugada con Running Out of Time, mi sembra di avertela già chiesta, e a me sembra di averla già sentita da te, ma mi faresti contento, sì, ci provo. Poi ancora, Osequisire, giornata del cazzo, bene, iniziamo bene, pensaci tu con qualcosa degli YouTube, grazie e buon proseguimento. Beh, mi inviti a nozze con gli YouTube, lo sai, quindi vabbè, sai che ti dico, che quasi quasi, sì, arrivano gli U2, li scelgo in diretta con voi, momento radiofonico orribile ovviamente, però vediamo come si può fare. Ah sì, ce l'ho, porca miseria, voglia se ce l'ho. Voi continuate 3899 106 600 le vostre proposte, i vostri brani per quel che riguarda la musica rigorosamente suonata dal vivo, e allora l'ho trovato, ce l'ho. YouTube dal vivo a Radio Rock.

0: sei su Radio Rock. More music now. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning.
2: Good morning.
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Dal 19 settembre, ogni sabato e domenica, dalle 7 alle 19, sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Muralatine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area, invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.
9: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
11: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
12: Che entusiasmo!
11: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
12: Te ne

0: Piroman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili.
3: Come fa tutto un po' più grosso?
1: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Ibrida o elettrica, cabrio o 3+1, e se fosse Abarth?
5: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
4: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro, una Fiat 500, non posso sbagliare.
5: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Stai ascoltando
3: Soul Driver. Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
4: Si rientra dal primo break di Soul Driver per questo giovedì 17 settembre con i Bon Jovi, Wanted Dead or Alive.

0: Bon Jovi qui a Radio Rock, che anticipano la novità delle 13.30. Si tratta del nuovo singolo che potete votare sul nostro sito radiorock.it, dei Clutch, The Drifter Returns.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Novità per i Clutch, questa The Drifter Returns, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13:42 di giovedì 17 di settembre, Giulianino con voi fino alle 15. Un po' di messaggi al 3899106600. C'è Sonia che si lamenta, Sire, già la vita è dura, mo' pure gli U2, ma quegli U2, quegli U2 1983 erano strepitosi, dai. Poi non è che posso accontentare sempre tutti, intanto accontento me perché a me piacciono, no? Quindi va bene. Qualcuno stamani non era d'accordo riguardo i maggiori incassi, ma tu dall'alto della tua magnanimità sicuramente lo perdonerai. Ho sentito di questa storia, mi avete scritto in parecchi, infatti anche Ruggero scrive: ciao Giuliano, finalmente in ferie, bravo, goditele. Saluti da Santorini, 24 gradi, l'estate che vorrei. Stamattina appena sveglio accendo la radio al Rock Show, che come te non ascolto mai e fai bene. Si parlava del gioco delle tre carte della Meloni e di una presunta lettera di complimenti, no, da quello che so erano solo insulti, indirizzata a te da un ascoltatore. Poi ho finito e ho spento. Che è sta storia? Hanno già finito gli argomenti al Rock Show, ma loro parlano sempre esclusivamente di me. Se io non ci fossi, la loro trasmissione durerebbe 20 minuti. Comunque, li saluto perché gli voglio bene tutti e quattro, e sono dei professionisti ai quali io aspiro, cioè vorrei diventare come loro perché sono veramente bravi. Per quanto riguarda tutta la storia, a me frega un cazzo, proprio zero. E i messaggi che avete sentito miei, che mi hanno detto, li avevo mandati ieri a Emilio, non a Radio Rock. Quindi vabbè, era una grande gag, bellissima, riuscitissima, risate a non finire. Però se io non fossi presente, loro non saprebbero di cosa parlare. Presente qui a Radio Rock.
1: Oh, Giuliano, sono hai io. Detto musica dal sì. vivo, mi sono in mente un pezzo, e poi adesso hai passato Lou Reed, quindi io volevo chiederti proprio un pezzo Lou Reed, Sweet Jane, con la intro molto lunga.
0: Bella,
1: vabbè,
0: hai detto bene,
1: fai,
0: intro molto lunga.
1: Stesso.
0: Intro Montanelli anche. Buongiorno Sire, che ne dici di All Along the Watchtower, fatta dalla Dave Matthews Band live al Central Park? Bellissima. Ma ancora più bella è una Long Gone Day live di Mad Season. Si dura veramente tanto, Madrid cara, vediamo. Poi ancora, ciao Giuliano, sei il più grande, vero? Cioè, perché negarlo? Ditemi perché dovrei negarlo. Comunque era molto divertente tutta la storia, da come me l'hanno spiegata. Poi magari mi recupero il podcast. Comunque posso dire che Emilio è un disturbato mentale, perché pensa a ste cose. Poi vabbè, geniale, però è veramente uno stro. Caro direttore, buon di santità, come da te suggerito, ti ripropongo nella versione live In Between Is, tratto dall'album Words and Audience di Jan Duty. Perché scrivi? Sono due volte che scrivi Jan Duty. Ma che è il Duty Free and the Blockheads? Perché? Dimmi, è un scherzo o sono io che l'ho sempre chiamato Jan Duty? Invece, ecco la T, vallo a capire.

con In Between Is Alive. Arriva un messaggio bellissimo. Questo pezzo sembra che lo canti tu, scrive, ma magari avessi la voce di Yanduri o Yanditi, come dice più volte Gianni. E poi Madrita piange, dice, minchia, è passato Estranged che dura 2 giorni, tesoro caro. Intanto era per festeggiare i 35enne di Use Your Illusion, e poi proprio perché ho passato Estranged che dura tantissimo, non è che posso passarne un altro di quella durata. Cerchiamo di rimanere tutti tranquilli. Luigi se la ride, va bene. Poi Nadia scrive, buon pomeriggio, bellerrimissimissimo. Sì, è bellerrimissimissimo, fighierrimissimo. Sì, sono io, assolutamente. Le vostre proposte per quel che riguarda la musica live vengono anche da Frank, che dice, propongo Iron Maiden, Hallow It Be Thy Name, nel Live After Death 85. Anche qua dura tantissimo, amico mio, ma proprio tanto. Vediamo però. A Long Beach Arena prende una piega micidiale che fa sfigurare la versione studio. Sono totalmente d'accordo, però non posso far piangere Madrida.

0: Versione dal vivo strepitosa di Long Gone Day, nell'unico concerto, credo, di Mad Season, questo Live at Moore. No, in realtà poi ne avevano presentato il loro unico disco, Bob, in altre occasioni. Qua non devo parlare, scusate. Lance Staley e Mark Lanegan, un duetto clamoroso, e infatti scrive Madrita, sei un amorino. Senti, senti, no, sta zitto. Vabbè, da brividi, senti che lane, senti che lane. Eh beh, sì, Lane Style quasi si supera, veramente grande, grande concerto, Mad Season. Caro Giuliano, il tuo nome è sulla bocca di tutti, vero? Chi è che me lo scrive? Anto. E poi, buongiorno, sono Mosire, Giuliano del mio cuore, mi faresti sognare con Avalon Live di Roxy Music? Che bella! Bella, bella, bella, va bene, vediamo cosa riesco a fare. Poi ancora altri messaggi al 3899-106-600. Luigi, vai.
1: Buonasera, grandissimo ed irreprensibile.
0: Sono io,
1: Sire.
0: Sono io.
1: Senti,
0: sono io.
1: Io stasera,
0: sì,
1: suono le cover degli Alice in Chains.
0: Bello,
1: di Roma.
0: Sì.
1: Se vuoi venire, ti dico dove, se no. Tanti saluti, ti voglio bene lo stesso. Un abbraccio a tutti.
0: Intanto scrivimelo, ho una cena, però magari se mi sbrigo presto ci vengo con molto piacere. Mi piacciono gli Alice in Chains. Nel frattempo vi ricordo anche, anzi vi regalo, ma chi se ne frega, tanto paga Pappagallo, me l'ha detto Giuliano, regala quello che ti pare, pago io.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Vi ricordo domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club, il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa con il suo primo album Unam, sbarca nella capitale per una data imperdibile nell'ambito del nuovo tour europeo con tappa anche nel nostro paese. In apertura gli Urtica e le Dilemma, biglietti in prevendita su Dice. Radio Rock vi regala un ingresso, volendo, però anche un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome, cognome, la parola Jen al 3899-106-600 e i vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 ottobre, Jen in concerto al Wishlist Club, via dei Volsci 126B, Roma. È un evento Radio Rock.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
5: Oh My Car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
8: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
10: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
11: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
12: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
11: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
12: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
11: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
12: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
13: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
14: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Rock News. Edizione del pomeriggio.
15: Apriamo oggi con i Megadeth l'intervista rilasciata a Okoda dei Mustaine, nel corso della quale il cantante chitarrista ha indicato quelli che potrebbero essere, secondo lui, i prossimi Big Four del thrash metal. Non sarebbero una nuova generazione, ma credo che ci siano i presupposti per mettere dentro Testament, Overkill, Exodus e forse Trivium, ha detto. Loro non sono propriamente una band del genere, quindi dovrei pensarci un attimo, ma gli altri tre ci starebbero davvero bene. Proseguiamo con i Def Leppard, perché è ufficiale l'uscita nei primi mesi del prossimo anno di Long Live Def Leppard, primo documentario su Joe Elliott e compagni. Diretto da Jeff Feuerzeig, il film ripercorrerà l'intero percorso artistico del gruppo, dagli esordi nel Regno Unito fino alla consacrazione internazionale giunta con gli album Pyromania e Hysteria. Infine Dead Poets Society in arrivo il 2 ottobre su Spine Farm Records con il nuovo Monarch, che condividono un altro estratto, Miami for the Weekend, dallo stesso lavoro. Composto da un totale di 12 canzoni, il disco farà da sfondo anche all'unico appuntamento italiano della band in programma il 14 febbraio 2027 al Legend Club di Milano. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da €36,50, commissioni escluse.
0: Le ricorrenze.
16: Oggi, 17 settembre 1969, nasce Keith Flint, cantante e performer inglese, cofondatore e frontman dei Prodigy, scomparso nel 2019. 1978, i Queen iniziano le riprese del videoclip del brano Bicycle Race. 1991, escono per la Geffen Records Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, terzo e quarto album in studio dei Guns N' Roses.
0: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. I'm back. Soul Driver. A spasso con Leone. We are Radio Rock.
17: Seconda ora di Soul Driver di questo giovedì 17 di settembre, che si apre con i Verve di Love is Noise.

0: Verve Radio Rock con Love Is Noise, che lasciano lo spazio alla novità di Nickelback insieme a John Five, che si chiama Rattle the Cage.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

Rattle the Cage, Nickelback insieme a John 5, novità che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 14 e 16 di questo giovedì 17 settembre, Giuliano con voi fino alle 15, fino all'arrivo di Antipop. Nadia scrive: ste ragazze hanno fatto una bella canzone, vero? Le Dilemma sono molto molto brave, talentuose, in gamba. Le possiamo ascoltare domenica 18 ottobre in apertura insieme agli Urtica delle Gen, altro evento imperdibile di Radio Rock. C'è chi scrive: Aloha, che ne dici di Eri piccola così di Fred Buscaglione, cantata da Claudio Bisio, Vanessa Incontrada e Roy Pace a Zelig il 3 novembre 2008? Che cazzo la vado a trovare? È meglio di certe cazzate che vanno in onda, non lo metto in dubbio, per carità, anche se Roy Pace mi sta simpaticamente sulle palle, però va bene, vediamo se riesco a trovarla, perché no. Poi Slayer, South of Heaven, live at Lakeland Coliseum del 1991, mi scrive Darietto, bella. Buongiorno Giuliano, sempre bello sentirti, mi scrive Federica, vero? Ti propongo, vabbè, oggi è quasi fine settimana, è sto un po' così. Ti propongo Before My Eyes dei Tesla, ovviamente dal vivo, un bacio grande, un bacio a te. Cara, grazie, grazie, grazie. Volevo dire a... vediamo un po'. Chi è che mi aveva chiesto la Dave Matthews Band con All Along the Watchtower? Non mi ricordo, però la versione che mi ha chiesto sfiora i 12 minuti, ma proprio, cioè sfiora, li supera pure, quasi 13 minuti, e mi sembra veramente un tantino esagerato, però se riesco a trovare una versione più corta la mando sicuramente. Nel frattempo è un bel po' che non ascoltiamo dal vivo Depeche Mode.

0: Questa è una versione strepitosa dal vivo di Personal Jesus a Barcellona nel 2009 durante il Tour of the Universe, dove erano veramente in grande, grande forma i Depeche Mode. Vediamo chi c'è altre 899 106 600. Grande Sire, bella playlist, bellissimo il giovedì di Soul Driver, vero, vero, anche se non tutti la pensano così. C'è anche la, l'intelligenza artificiale che simula delle mail denigratorie nei miei confronti, va bene. Poi ancora, vediamo, dai, chi c'è, un bel Joe, che è un bel po' che Joe non mi manda messaggi lunghissimi, tipo in questo caso.
1: Carissimo, ciao, ben trovato.
0: Ciao, ben trovato a te, caro.
1: Brevissima, storia breve.
0: Sì, speriamo.
1: Un paio di settimane fa ho fatto il compleanno, i miei 52.
0: Oh, tanti auguri.
1: Un amico mi ha regalato una felpa.
0: Non vedo l'ora di farle anch'io.
1: Originale dei Tool,
0: bello.
1: 10,000 Days.
0: Oh, ok.
1: E niente, l'ho messa dopo averla lavato e tutto, l'ho messa andando in giro. Tanto è un paese piccolino, tra Brescia e Cremona, nelle valli, figure. Si è avvicinato uno che non avevo neanche mai visto, un piccolo codino, e mi ha detto: ma tu lo sai che questo album non sarebbe mai uscito senza The Court of the Crimson King?
0: Ah, beh, in effetti molti album non sarebbero usciti.
1: Mi è incuriosito.
0: Molti album
1: adesso
0: non sarebbero
1: a vedere, però voglio dire, con pezzi come The Pot, Jambi, dei Tool, insomma, devo andare a verificare, poi non so, vuoi darmi un'impressione?
0: Beh, no, odio il termine seminale, ma In the Court of Crimson King è stato veramente un album che ha segnato una traccia, dove poi parecchi gruppi prog e successivamente prog metal e tutte le derivazioni si sono ispirati, ovviamente è un caposaldo, quindi non aveva tutti i torti Mister Codino. Comunque, se lo rincontri puoi dirgli, anzi puoi regalargli puoi ricordargli che sabato, questo sabato, dopodomani, Radio Rock presenta Klimt 1918 in concerto al Monk di Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post-rock, torna dal vivo nella sua città per presentare il suo nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Xseed e monkroma.it, però Radio Rock vi regala un ingresso. Inviate ora un messaggio WhatsApp con il vostro nome e cognome, la parola Klimt al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ricontattati dalla nostra redazione sabato 19 di settembre, quindi dopodomani. Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk di Roma. Ci sarà anche lo stronzo che vi sta parlando, quindi possiamo incontrarci, salutarci e basta, e darci dei baci. Via Giuseppe Mirri 35, un evento Radio Rock.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
4: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
5: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
4: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
5: Ah, vabbè. E quindi?
4: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
5: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
4: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
6: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Radio Rock Presents
10: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
9: Get your ticket.
10: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
2: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo. Todis, buongiorno convenienza.
4: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Stai ascoltando
14: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
15: Ultima mezz'ora prima di Antipop per quel che riguarda Soul Driver in questo giovedì 17 settembre che si apre con i Deftones di Passenger Radio.

0: I Deftones a Radio Rock con Passenger, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta di Marianne dei Fontaines DC.
1: Brand new music right here.
2: Brand

0: ben 4 le settimane di permanenza all'interno dell'alta rotazione dei 106 di Radio Rock per Marianne di Fontaine's DC. Anche loro saranno dal vivo, torneranno dal vivo anche in Italia, Bologna e Milano il prossimo anno. A proposito, qualcuno di voi è riuscito nella lotteria per ottenere la possibilità poi di comprare a prezzi popolari un biglietto degli Oasis? C'è riuscito qualcuno? Ditemelo per favore al 3899 106 600. Intanto un po' di messaggi. Bellissimo il giovedì di Soul Driver, continua così Giulianino, non dar retta alle critiche della mattina. Ancora questa sera era tutto un grande gioco, era tutto un disegno ordito da quella mente perversa del nostro direttore Emilio Pappagallo, che è uno squilibrato mentale, raga, non dovete dargli credito, ve lo dico. Poi ancora sentiamo Joe.
1: Caro Giuliano, sono io. Una piccola riflessione,
0: sì,
1: c'è
0: tutto.
1: Troppa musica negli ultimi decenni che vale la pena ascoltare, ma un essere umano non può ascoltarla tutta.
0: Io
1: l'intelligenza artificiale può farlo,
0: è vero,
1: ma non può darti le sensazioni che tu come persona provi. Non tu ovviamente, Giuliano,
0: sì, ma anche
1: tutti,
0: io Giuliano
1: tutti, singolarmente,
0: certo.
1: E è lì che manca l'intelligenza artificiale,
0: sì,
1: benché
0: sì,
1: tantissimi produttori di musica oggi ci si affidino.
0: Ma sai che c'è, caro Gio, che secondo me si arriverà anche a far provare emozioni e sensazioni all'intelligenza artificiale, proprio come noi esseri umani, cioè anche il gusto, la curiosità, la voglia di ascoltare musica. Secondo me il passo è quello, ci stiamo arrivando. Poi tra l'altro ricordo uno dei più famosi critici musicali, non faccio nomi, solo cognomi, Scaruffi, cercatelo, che recensiva nel suo blog tutti i dischi usciti, tutti, qualsiasi disco, qualsiasi film, qualsiasi libro, tant'è che molti pensavano tra i suoi lettori che non fosse umanamente possibile che avesse il tempo per ascoltare, leggere e vedere tutta quella roba, una mole immensa, e che si facesse aiutare anche da terze persone. Questo lo dico, cercatelo, Piero Scaruffi, tanto ormai alcuni pensavano che fosse addirittura un collettivo, che non ci fosse dietro una sola persona. Comunque molto interessanti le sue recensioni, devo dire. Intanto però vi ricordo anche che Radio Rock è sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Cliccate il pulsante rosso dell'interattività e selezionate Radio... Mi è uscito interattività? Selezionate Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non avete un decoder o una TV compatibile, potete usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e smart TV. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questo è perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.

0: Tesla dal vivo con Before My Eyes, chiesti da Federica al 3899 106 600. Bellissimo brano, brava brava Fede, ogni tanto sì, chiedete anche bella roba, va bene. Allora io con i Tesla vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domani. Non cominceremo, credo, le nuove rubriche del venerdì, faremo qualcos'altro, le sto preparando, ve lo dico, manca pochissimo e ci saranno belle sorprese per il venerdì di Soul Driver. Vi lascio con chi la radio la sa fare sul serio, per farvi passare 3 ore di sano svago. Finalmente è arrivato il momento di Antipop con Valerio, Emanuele e Giampiero, 3 ore veramente imperdibili, e noi ci diamo appuntamento appunto a domani 13:15, Soul Driver, Radio Rock. Grazie a tutti, vi voglio bene, a domani, ciao.
1: Avete ascoltato Soul Driver a spasso con Leone on Radio.

0: here on Rock TV.
1: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
3: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
4: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
3: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
4: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
3: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
4: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Autoequip.it.
11: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
12: Oh, papà, sarà la prima parola.
13: La laminectomia lombare.
12: Andava bene anche mamma.
14: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su Cormed.it.
15: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
16: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
17: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
18: Oh My Car.
19: Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
20: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
19: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
21: ValentinoAutomobili.it.
22: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
23: Wow.
22: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
22: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
2: Ora su Radio Rock, Antipop, la trasmissione che nessuno invita.

0: tipo on Radio
1: Rock. Giovedì 17 settembre 2026, questo è Antipop Venezia. Allora, subito, buon pomeriggio. Emanuele Forte, Giampiero Giulia, al pubblico in studio.
2: Buon pomeriggio a te, Valerio Cesari. Finalmente giovedì, la settimana inizia a sorridere, sì, perché giovedì gnocchi, ma soprattutto perché anche oggi c'è il maestro Giampiero Giulia.
3: Ciao Emanuele, ciao Valerio, buon pomeriggio alla cassettiera, buon pomeriggio all the birds, all the girls, all'ascolto di Radio Rock, sì, perché questa è Radio Rock.
1: Sì.
3: Dobbiamo ammettere
1: che ci si confonda con qualche altra radio.
3: Non si può confondere, non si può confondere.
4: Ciao Giampiero.
3: Oh, amici, senti.
2: Au,
3: No, volevo dire, prima mentre parlavi.
2: Au, volevi dire tu.
3: No, volevo dire au. Au. Però poi volevo dire anche un'altra cosa. Volevo dire, ma quanto è strano, Valerio, quando Emanuele ti fa il prospetto della giornata.
1: Sì.
3: Lui ha detto giovedì gnocchi. Io speravo che mi introducesse dicendo giovedì Giampiero.
1: E invece
3: no.
1: Emanuele, no. Poi gli manca sempre un sordo per fare.
3: È incredibile questa cosa.
2: No, perché io ti presento come maestro Giampiero, non come Giampiero. È diverso. La presentazione è la presentazione.
1: Beh, meglio poi maestro Giampiero che giovedì Giampiero.
2: Certo.
1: Però magari il maestro vorrebbe essere presentato come se fosse il giovedì della settimana.
2: Ci si mette d'accordo e non c'è problema.
3: Sì, sì.
2: Però secondo me il maestro Giampiero va introdotto in un certo modo.
3: Ma tu che periodo storico avresti voluto vivere?
2: Ma dipende. Ci sono diverse idee a riguardo. Il 1800.
3: Ah, perché?
2: Non lo so, mi piaceva come idea.
3: Il western.
2: Sì, quelle cose un po' così dove ancora non sai se sopravvivi alla giornata.
1: Il western però a sette camini.
2: A sette camini, a London Bar.
3: Beh, tu quindi nell'Ottocento.
2: C'era il London Bar. Si chiamava Bradford Bar.
3: Adesso.
2: Cosa?
3: Questa mi sembra
2: coi cavalli.
3: Una stupidaggine.
2: Vabbè, non si chiamava
3: là per fare le battutine.
2: Non si chiamava London Bar,
3: no.
2: Però.
1: Texas Bar
2: era presente esattamente dove adesso è London Bar,
3: ho capito. Quei però
2: cavalli, la mangiatoia, sì,
1: era un saloon,
3: London Saloon.
1: London, sì.
2: Brantford Saloon,
1: c'era un cowboy che entrava, no?
3: Sì. Ma a Londra ci stavano i saloon? Perché avete un'altra domanda.
2: A Londra?
3: A Londra
2: possiamo cercare,
3: magari ci sarà un saloon oggi, però è stato importato.
1: Forse c'erano già i pub, che ne so.
2: Vabbè, quelli penso di sì.
1: Sono un po' la Peaky Blinders, perché
2: sì, a Londra c'erano i saloon, ma non avevano nulla a che fare con i locali del far west americano.
3: Là che sarà, là che amate in un altro modo.
2: Poi vediamo, poi approfondiamo e cerchiamo di capire di cosa si tratta.
1: Vabbè, staremo con voi forse fino alle 18. Arrivano per primi, questo sì, Rush con Tom Sawyer. Radio

0: Smithy, Bored Door, Rise Against.
1: Uè, antipoppi, ciao. Ehi, che ciao. Partenza, ah, sì. Bravissimi, due pezzi che spaccano, complimenti.
2: Lui è il Gabibbo?
0: Sì, lui è un po' il Gabibbo, un po' no, ovviamente solo questi due pezzi, tutto quello che metteremo d'ora in poi non sarà
2: all'altezza. Quelli abbiamo messo ieri, certo. L'altro ieri.
3: Possiamo dire per correttezza nei confronti del nostro amico molto gentile, che comunque non abbiamo scelti noi, quindi...
4: No, però una volta che ci arriva un complimento, ma vogliamo prendere?
3: Però abbiamo sentito domande, perché se i complimenti arrivano sempre... Quando
0: nei punti una comandata, insomma,
2: allora, visto che però Antipop è anche una trasmissione di cultura, il maestro Giambiero ha lanciato una domanda, no? Ma a Londra esistevano i saloon?
3: Sì,
2: a Londra c'erano i saloon,
3: no?
2: Ma non avevano nulla a che fare con i locali del far west americano. Sì. Erano sale o sezioni separate all'interno dei tradizionali pub, le public house, come le chiama il maestro.
3: Mai chiamato
2: no, non chiamate,
3: mai, però
2: sono confuso. Durante l'epoca vittoriana
0: Edoardiana.
2: È complicato. I pub erano divisi in stanze diverse da pareti divise da pareti di legno, scritto a cazzo, e vedete quali persone i clienti in base alla classe sociale. Questa è la cosa importante.
0: Sì.
3: Ho capito.
2: Il public bar era la stanza più economica e spartana.
3: Ah.
2: Con pavimenti in legno grezzo, pensata per i lavoratori della classe operaia. Ricordiamo, no? La working class.
3: Working class.
2: Il saloon bar era la sezione più elegante, con pavimenti coperti di moquette, dagli dei igiene, sedie imbottite, un'atmosfera più tranquilla e prezzi delle bevande leggermente più alti, tipo le birre. Serviva per accogliere la borghesia o le coppie, capito?
3: Quindi poi
2: era una scrocchiarella.
3: Adesso questa cosa, adesso sono reminiscenze chiaramente scolastiche.
0: Sì.
3: Però in questi posti, se non sbaglio, c'era anche, diciamo, l'accompagno della birra, di quello che era. Era questo pane carasau da intingere col sugo.
2: Io non credo, no. Forse era un pane.
0: Confondendo delle situazioni.
2: Forse, il pane forse era un pane inglese, cioè un pane.
3: Vabbè,
2: bread.
3: Pane carasau l'hanno chiaramente inventato a Londra.
0: C'era il supplì all'epoca, no?
2: Non c'era nei supplì.
0: Non lo so chi è.
2: I supplì abbiamo inventati noi.
0: Ma che so, magari c'era.
3: Qualcuno gli avrà portato.
2: Ah, sicuramente bevevano due birre locali e c'era questo pane e sugo che era tipico della Londra.
3: Però il pane carasau.
2: No, poi è diventata l'evoluzione. Però è pane.
0: Era
2: pane
0: un antenato del pane carasau.
2: Esattamente.
3: Ma io non ho capito, ma il sugo era. Sugo. Questa cosa.
2: Sugo con carne.
3: Quindi cotto. Cioè non è che prendevano.
0: No,
2: era sugo con la carne. Poi da lì è diventato le pie, no? Queste torte che fanno loro.
3: Okay.
2: Più o meno nasce da
3: quindi
2: lì.
3: A strati, diciamo, loro facevano questa torta
2: lasagna de sugo e pane
3: praticamente pane carasau sugo
2: no,
3: pane carasau sugo
2: no,
3: pane
2: no.
3: carasau sugo
0: quello, è quello che era
2: no,
0: pane simile carasau
2: non era pane carasau un altro pane
3: ma io non credo oggi perché ce l'ha col pane carasau
2: io non ce l'ho, è buonissimo, ma a Londra non ce l'avevano il pane carasau.
3: Io non parlo più allora
0: a questo punto.

0: Common People, i Pulp.
1: Ragazzi, buon pomeriggio. Jean-Pierre, ma che dici quando dici all the bears, all the girls?
2: Sì, vabbè.
1: Cioè dice tutti gli uccelli e tutte le ragazze.
0: Non è che lo dica da oggi, però.
2: Sono due anni. Sì. Ma io sono andato in terapia per questa cosa.
3: Sì,
2: io.
3: Perché?
2: Per cercare di non dirla, però non riesco.
3: Ah, dici, è tipo un tic.
2: Proprio, sì. Lo devo proprio dire tutti i giorni. Beh, all'inizio.
0: È un po' male.
3: Da più tempo che lo dici, però, perché non è dall'inizio. No, saranno 90.
2: È dall'anno scorso.
3: No, è da prima.
2: Ma da quali prima?
3: Da prima, 20 anni già.
2: Dalla prima.
0: Da 20 anni?
3: Sì, sono 100 anni di antipop, direi che
2: no, no, però aspetta, qua mi manchi di rispetto.
3: Perché?
2: Perché tu così stai dicendo che io sto facendo una battuta che facevo 20 anni fa. E non è vero, perché io proprio
3: 20 anni fa che dicevi. 20 anni fa che
2: dice la Besuchi là faccio l'imitazione,
0: diceva sta cosa
2: mi
0: qua
2: confondo, è vero, l'imitazione del
3: però è simile bimbo. Per quello mi confondo, cioè.
2: No, non è simile, è diversa. Vabbè,
0: Besuchi,
2: Besuchi. Andava fortissimo, andava fortissimo l'imitazione del Gabibbo. Ma poi ho capito che ci sono anche imitatori più bravi
3: di te.
2: Purtroppo.
3: Chi è il più bravo di te?
2: Sandro Canori era bravissimo.
0: Fa benissimo il Gabibbo.
2: Già uguale.
0: Ah, non uguale.
2: No, no, ma veramente.
0: Ma poi magari gli chiediamo conto.
2: Ma se noi glielo facciamo fare. No, ma veramente. Io
0: non lo so.
2: Io ho detto cavolo, io pensavo.
4: Maestro, ha fatto bene a dirlo della musica. Glielo dica a questi due cialtroni che condividono la radio, il programma con lei.
2: Vero.
4: Non la meritano.
2: Io questo
3: non ho capito.
0: Fatto bene a ribadire che non avessimo scelto noi quelle due canzoni.
3: Non ci merita.
2: Questo è il filo diretto con gli ascoltatori. Sì. Non ci possiamo fare nulla.
3: No, non è facile.
2: Non possiamo fare nulla.
0: Possiamo... questo che mangia i rettangolini.
3: Possiamo
0: pepe,
3: bloccarli. Possiamo bloccarli, però vabbè.
2: Invece ma vorrei del CBGB, no, tra un po'.
0: Tra un po'.
2: C'è una notizia.
0: Ah, grande ritorno del CBGB.
2: Sembra c'è. Ci sarà il ritorno del CBGB.
0: Lo riapriranno.
2: Ricordiamo questo locale bellissimo, mitico locale underground, sì. Famoso perché già un po' trascuratello, sì. Senza parlare male.
0: Però ci sono
2: però,
0: i CBGB
2: con tutti, le scritte sui muri, i sticker, sì. Attaccati, le cose.
3: Vabbè, però è tipo il 90% dei locali da adesso.
2: Però cioè, ragazzi, i bagni perfetti. Cioè,
3: ragazzi, al contrario.
2: Andavi al bagno, ci potevi specchiare.
0: Cioè, il resto
2: era schifo brutto.
0: Ma i bagni bellissimi.
2: I bicchieri sporchi.
3: Che è un po' un
2: cose.
3: Contrasto proprio.
2: Però era proprio il claim del locale.
0: Tutto sporco, bagni puliti.
3: Guarda il nostro bagno, ricrediti. Bello.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi. Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
5: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
10: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
11: come fa tutto un po' più grosso?
9: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
12: Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
13: Che entusiasmo!
12: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
10: Welcome everybody, welcome!
11: We are back.
12: We are back.
11: Back to
12: Antipop.
11: Antipop.
13: State ascoltando
11: Antipop.
13: La trasmissione che peggio è impossibile.
14: On Radio Rock.
15: Antipop che torna con voi dopo il break, il suo primo delle 15.30, e lo fa oggi con gli Scorpions di The Zoo.
14: Radio

0: Scandinavian Eyes, loro sono Europe.
1: Lo immaginavo che dopo fa cacare i pezzi che mettete.
0: Ma cosa? Ma dai, no, ma non è vero.
1: Dai, è vero, è risaputo che gli inglesi vanno a pane carasau e ragù.
2: No, no, è vero. Ma meno male, guarda.
0: Ma,
2: meno male,
0: ma tu sta scritto
1: la voce del disco. Belandi, Belandi. Ma che cosa avete mangiato stamattina?
2: Abbiamo mangiato pane carasau.
1: Bravi,
0: super.
1: Bravi oggi.
0: Sì, è
1: super. Allora, oggi. Adesso bravi. Scendo dal camion e smetto di rompervi i coglioni.
2: Ma no, no,
0: no, no, perché rimani.
2: No, puoi restare. Basta che tu non dica stupidaggini quando ancora parli del pane carasau a Londra. Non esisteva, non ce l'avevano. E dai, su.
0: A te che differenza te fa? Non capisco. Non...
2: No, noi siamo una trasmissione relativamente culturale. Perché? Perché?
3: Perché vedi, se mangiare... sogni.
2: Ma quali carasau? Sogni?
3: Ma io voglio guardare oltre questo muro. E tu no, tu invece.
2: Ma non ci sono. Allora, no, no, qua non c'è un muro. Semplicemente non è così. Pane e sugo a voglia. Non era pane carasau. Quello è un falso storico.
3: Proprio veramente.
2: Cosa?
3: No, no, no, chi? Non te lo dico. No, no. Gli Scandinavian Ice proprio.
4: Buonasera Antibolle. Anche voi siete contenti del taglio del bollo? Che sì, bello, sì. Mi pare una mezza sola, però no, purtroppo ad Emanuele Forte non gli conviene perché lui c'ha l'Hammer 4x4
2: super benzina. A me cambia poco, però dai.
4: Niente risparmio, d'altronde. Sì, con quello che fattura extra, diciamolo.
0: Sì, poi no, se c'hai l'Hammer che... non ti preoccupi del bollo.
2: Esattamente.
3: Io sono veramente orgoglioso dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, perché hanno capito veramente chi hanno davanti.
2: Il
3: quindi
2: problema è che io non lo nascondo.
3: Emanuele imbolsito.
2: Io non lo nascondo, però non posso far passare che Antipop dica delle stupidaggini. Vero, non posso.
3: Voi dovete sapere che Emanuele, quando entra in diretta, siccome c'è Twitch, si toglie le collane, quelle d'oro. Io già
2: sì, nel frattempo qui crashano.
0: Si sente anche che le poggia poi.
2: Sì, sì, perché pesa, quello pesano.
3: Gli anelli.
2: Comunque,
3: no,
2: poi, ma comunque non male sta cosa del bollo. Nel senso, non è per tutti ancora. Però già, è già qualcosa, no? Cioè, mi sembra una bella cosa.
3: Togli per un anno.
2: Ho capito, paga per un anno.
3: Ma infatti, se paga e basta.
2: Paga.
0: No, quest'anno ormai è andato.
2: È andato, è per il prossimo.
5: Radio Rock Promotion.
0: Se hai una passione per il disegno, Pencil Art, la scuola adatta per te, corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, lezioni a Roma e online, contattaci per informazioni sui corsi e le attività sul sito scuolapencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il

0: Tire Maker, Led Zeppelin. Maestro, so che lei aveva una curiosità,
1: no,
0: di correnza su questa canzone.
1: Esatto, perché oggi usciva solo negli Stati Uniti, sì, come singolo, nonostante però Robert Plant volesse che questa canzone uscisse anche in Inghilterra, e l'etichetta gli ha detto no, fatta affari tua, canta, sì, e poi
0: e magna del pane
2: carasau.
1: La cosa che però io non sapevo, che ho scoperto con la O davanti,
0: sì,
1: insomma,
2: che vuol dire scoprire,
1: scoprire, insomma, che il Gear Maker, sì, con l'accento particolarmente inglese, mi assurge a livello di pronunzia alla parola Giamaica. Io non so se
2: cioè, può essere,
0: cioè,
2: maker,
0: detto, cioè, stretto all'inglese,
1: detto così,
0: sembra quasi
2: Cockney, con l'accento Cockney.
1: Ah, Cockney, pensavo, sì, senti le parolacce.
2: No, ho detto l'accento Cockney, quello dei,
0: vabbè, voleva lasciare intendere
2: degli londinesi, londinesi, no?
1: No,
2: quelli...
1: no, quello. Invece hai capito sta cosa, come l'ha dovuto fare,
2: sì,
0: un momento,
2: andiamo avanti,
1: cioè per le porci.
2: Però effettivamente come canzone ricorda un po' quei ritmi, questa, sì, c'ha quei ritmi un po', vedi,
1: pure questa, se tu fai
2: puoi levare.
1: Sembra più che Giamaica, sì, sembra Portogallo, però
2: non credo.
1: Però
2: non credo.
1: In veneziano, sì.
2: Ah, in veneziano,
0: sì,
2: certo,
0: devi dirla in un certo modo.
1: Sai, ci sono ascoltatori, ascoltatrici dalle Venezie
2: che possono confermare, o smentire
0: o ribaltare, sì, il risultato, certo, anche. Allora, questo è un plagio imbarazzante, il Zeppelin, immagino, di Patrizia di Tony Tammaro.
1: Che può essere.
0: Ripristinate l'antica nobile rubrica, agevolate il confronto. Non l'abbiamo soppressa, l'abbiamo, sì, fatta atto ieri, quindi.
1: No, un po' repressa, però.
0: A lunedì, dai, 3 giorni fa.
2: Fatica.
0: Oggi è giovedì. Quasi fatta però, dai.

0: Cruel Ghost cover qui dei Ghost, del classico di Rocky Erickson. Carasau, scrive Loris, deriva dalla crasi tra car e house.
1: Cioè, vero.
0: Però sarebbe car house a quel punto.
2: Che poi negli anni è di... Ma non è vera sta cosa.
0: Carasau. Ma perché ci vuoi stare? Io non capisco.
1: Ma io, sinceramente...
0: Cioè, siccome a Londra c'hanno le sterline, sono troppo nobili per potesse mangiare Carasau.
2: Stiamo facendo una falsa informazione storica, quello stiamo facendo.
1: Vabbè, ma in 100 anni magari la cosa le potremmo pure sbagliare.
0: Però in 100 anni qualcuno a Londra su sarà magnato per fare Carasau.
2: Potrebbe.
1: Ha detto... In 100 anni potrebbe. Un errore potrebbe stare uno.
0: Potrebbe
1: ma non ha detto.
2: Non che... in questo caso.
1: No,
0: in generale.
1: Vabbè. Esatto. No.
2: Cioè, sì, sì, in 100 anni un errore si può stare.
1: Una stupidaggine si può dire, ma anche proprio.
0: Ma mezzo,
1: magari
0: anche per... proprio per divertimento.
1: Ma sì, insomma, per affrontare il pomeriggio in maniera più leggera.
0: Per sporcare un po' le trasmissioni.
2: Sì. Che c'entra proprio col pane Carasau e il sugo?
0: Non
2: è relativa oggi?
0: No.
2: No, in generale.
1: No, vabbè, pane Carasau e il sugo è un ottimo abbinamento. Che c'entra?

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
9: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
8: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
10: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambrajovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
11: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
12: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
11: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
12: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
11: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
14: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
15: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Autoequip e Car Lovers Roma.
16: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
17: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
18: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
19: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
20: CUP24, un paraprenota fatto.
21: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
0: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Questo è
22: Antipop,
2: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
23: Rock. Seconda ora di Antipop di oggi, giovedì 17 settembre 2026, che si apre con i Biffi Clyro di The Captain. Radio
24: Rock, back in time.

0: The Captain, loro sono i Biffi Clyro. Noi ora parliamo di Pencil Art, scuola di fumetto, illustrazione e manga attiva a Roma e online in diretta. Lo facciamo con Umberto Tenenini, illustratore, docente, direttore di questa realtà. Buon pomeriggio Umberto, benvenuto a Radio Rock.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Senti Umberto, al netto di quanto ho già detto io, no? Chiederemmo di ripartire un po' da zero, di raccontarci questa vostra scuola, quando nasce, in generale, tutto quello che ti va di dirci.
1: Assolutamente. Allora, Pencil Art, come la definisco io, è una piccola grande realtà. Piccola perché a livello anagrafico abbiamo 9 anni, l'anno prossimo festeggiamo 10 anni, quindi non è un arco temporale enorme, sì. Ma grande perché abbiamo in realtà una grande community e siamo cresciuti molto negli anni, quindi partendo da Roma abbiamo poi aperto una sede a Napoli, abbiamo toccato il mondo dell'online grazie tra virgolette a quello che è successo, che ha coinvolto tutti noi nel 2020, e da lì abbiamo poi iniziato a creare anche dei percorsi diversi in base alle esigenze delle persone, perché il disegno è per tutti, tutti disegniamo, no? Da quando siamo nati, da piccoli tutti disegniamo, quindi c'è chi poi smette e chi prosegue. Ovviamente non perché tutti debbano per forza disegnare nella vita, ma il disegno ovviamente è un'espressione di noi stessi, quindi chiaramente siamo pieni di persone che vorrebbero fare questo nella vita, ma siamo pieni di hobbisti, di persone adulte che fanno tutt'altro nella vita e a cui magari non è stato permesso dai genitori di vecchia generazione di fare il liceo artistico perché magari non vedevano un grande obiettivo, quindi noi siamo effettivamente un po' la scuola di tutti, ci piace definirci così, quindi bambini, ragazzi, aspiranti, professionisti e hobbisti, persone che fanno altro ma che hanno bisogno di ricavarsi un momento alla settimana per sfogare questo lato creativo. E facciamo i nostri corsi in sede a Roma, siamo in zona Montesacro, oppure online in diretta. Quindi abbiamo creato dei percorsi dove il docente ovviamente è collegato in diretta, quindi può interagire in classi da massimo 12 persone, quindi con un numero che ti permette anche
0: contenuto,
1: di sentirti seguito esatto dalla persona che è collegata in diretta. Ci teniamo sempre a specificare, anche se ormai un po' lo diamo per sottinteso, ma che non sono ovviamente le riprese delle lezioni che teniamo in sede a Roma, ma sono proprio delle riprese diverse, nel senso che il docente è collegato da casa sua, dal suo studio, e quindi è un corso completamente a sé stante che segue però lo stesso identico programma triennale dei nostri corsi di fumetto, illustrazione e manga che teniamo anche in sede a Roma. E da lì poi pian piano è nata l'esigenza e anche la comprensione di dire va bene, ma non tutti magari vogliono fare un percorso lungo, no? Quindi perché non creare dei corsi brevi? Ci sono delle persone che hanno magari già delle basi, delle competenze, o che magari sono semplicemente incuriosite da un singolo argomento, da una singola tecnica pittorica, da un singolo metodo, e quindi abbiamo creato una serie, una vasta gamma di corsi brevi che sono praticamente dei corsi che sono concentrati su un unico argomento, quindi c'è chi segue pian piano tanti corsi brevi e quindi si va a comporre un po' la formazione che reputa più interessante e più giusta per sé, oppure chi grazie ai corsi brevi ci conosce e poi decide di fare un percorso un po' più strutturato, o anche il contrario, chi sceglie di iniziare con un percorso strutturato e poi aggiunge, diciamo come li chiamo io, degli ingredienti al calderone della propria formazione, aggiungendo qui e là dei corsi brevi che possono trattare le argomentazioni più disparate, dalle tecniche di colorazione analogiche, quindi tradizionali, a quelle digitali, a tecniche di narrazione, di composizione. Noi lavoriamo e parliamo sempre di disegno, ma in realtà quello che facciamo è raccontare attraverso il disegno, no? Quindi trasmettere qualcosa, una storia, un messaggio attraverso l'arte del fumetto, dell'illustrazione e del manga.
0: A tal proposito, Umberto, il mese prossimo, se non sbaglio, avrà luogo un primo Open Day e ti chiedo anche qui come si svolgerà, che giorno sarà, da che ora a che ora,
1: certo,
0: e se
1: vi
0: si potrà accedere liberamente, anche come, non so se pure online anche qui.
1: Assolutamente, allora ti correggo perché non è il mese prossimo ma è questo weekend praticamente,
0: posto,
1: quindi questo weekend
0: puntuale,
1: è il prossimo weekend, quindi esatto, siamo proprio a ridosso. Abbiamo sabato 19 settembre qui in sede a Roma, quindi in via Valtrompia 28, zona Montesacro, l'open day dei nostri corsi professionali, quindi fumetto, illustrazione e manga. Si può ovviamente anche venire direttamente in sede, le porte sono aperte e vi aspettiamo, ma consigliamo la prenotazione per una questione organizzativa ovviamente.
0: Certo.
1: Nell'open day qui in sede a Roma si potranno seguire le presentazioni dei nostri programmi, dei 3 corsi principali. Si può venire ovviamente con i propri lavori, si deve venire con i propri lavori per avere orientamento, un feedback, un consiglio su quale percorso seguire, e ci si può mettere in gioco con una bella lezione di disegno dal vero con modella vivente, quindi ci si mette anche proprio un po' in pratica. Quello che facciamo contemporaneamente online è la stessa cosa, ovviamente senza, per causa di forza maggiori, la modella da disegnare dal vivo, però facciamo chiaramente anche gli open day dei nostri corsi triennali online in diretta, sia sabato 19 settembre che sia venerdì 18 settembre che sabato 19 settembre. E questo è il mondo degli adulti. Per quanto riguarda Kids, quindi i nostri corsi per bambini e ragazzi dai 7 ai 9 e dai 10 ai 13 anni, invece il giorno dedicato è sabato 26, quindi il weekend successivo. Okay. Qui faremo invece delle lezioni di prova aperte, vengono i ragazzi, i genitori, è tutta una bella giornata di disegno e di chiacchiere in generale, quindi venite a conoscerci.
0: Domani e dopodomani per gli adulti e invece sabato prossimo per i più
1: piccoli. Sabato prossimo per i più piccolini.
0: Allora Umberto, se ti va di dirci una volta di più appunto zona Montesacro, l'hai detto, la via e quelli che sono i vostri riferimenti, immagino che oltre che il sito abbiate anche dei social.
1: Assolutamente, quindi potete seguire tutte le nostre informazioni e rimanere aggiornati sulle iscrizioni, su Open Day e quant'altro sui nostri social, Facebook, Instagram, TikTok, Scuola Pencil Art. Il nostro numero di telefono è 347-6276402 e il sito ovviamente è scuolapencilart.it. Ci tenevo anche a dire che chiaramente oltre questi percorsi che sono i principali, fumetto, illustrazione, manga, la vasta gamma di corsi brevi che abbiamo citato prima e i corsi per bambini e per ragazzi, abbiamo anche dei master, quindi dei corsi molto più avanzati per chi ovviamente invece ha già competenze e vuole proprio specializzarsi in un determinato settore del fumetto, dell'illustrazione, quindi entrare proprio nello specifico di un ramo dell'editoria o appunto potenziarsi in particolare sulla colorazione digitale. Il mondo dell'arte, del disegno, dell'illustrazione è così ampio che io dico sempre non, una persona non deve per forza saper fare tutto, no? C'è chi poi si specializza su quello che è la sua,
0: magari fare bene una cosa o più cose.
1: Esatto, la sua tendenza anche, no? La sua passione. Ci sono delle persone che amano colorare ma magari non amano disegnare, certo. Quindi diventano coloristi, o il contrario, c'è chi fa solo inchiostrazione. Quindi noi cerchiamo di assecondare tutti e lo scopo di pensare il tuo stile unico e personale, perché io faccio sempre questo esempio a lezione: se chiedessi a tutti gli allievi di firmarsi, di fare la propria firma, verrebbero tutte firme diverse. Quindi perché quando si prende in mano una matita e si disegna invece bisognerebbe andare tutti verso una direzione corretta, corretta per chi, giusta per chi? Quindi è importante che invece si capisca che ognuno di noi ha un proprio linguaggio, un proprio stile che ovviamente va valorizzato e coltivato, però è importante che rimanga autentico e originale. In questo modo ci distinguiamo rispetto agli altri e soprattutto ci sentiamo noi stessi quando disegniamo, facciamo arte e ci liberiamo, siamo più felici.
0: Umberto, sei stato chiarissimo, noi ti ringraziamo, buon tutto a te e a tutti
1: voi,
0: i membri dello staff di Pencil Art, e alla prossima.
1: Grazie a voi, vi aspetto agli Open Day, buon lavoro e buona giornata. Brand new music right here. Brand new.

0: Chance Encounters, i Menzingers. Allora, so che Emanuele Forte voleva parlare anche un po' per cose sue, no?
1: Sì,
0: gli app di dating.
1: No, c'era un ieri sera, mentre tornavo a casa, sentivo la concorrenza,
2: sì.
1: Figurati, era tardi, cioè.
0: Ci vuole andare a lavorare.
1: Esattamente. No, stavo facendo un ragionamento sulle le app di incontri, a prescindere. No, non è quello là.
0: Cioè, che vabbè, dopo che ci si incontra non...
1: C'era questa ragazza che parlava e diceva: io sono su questa app di incontri.
2: Vabbè, dillo, qual è?
1: È Tinder. Dice: sono su Tinder.
2: No,
1: lei l'ha detto alla fine: sono su Tinder. E parlo con tanti contatti ragazzi che mi dicono delle cose, sai, ah, che te farei, ah, de qua, de là. Esattamente, adesso ci stava bene. Però poi quando lei li invita ad uscire, spesso dice: no, ma sai, no, vediamo, facciamo, ci ripensano.
0: Un po' leoni da tastiera.
1: No, come se bastasse il flirt sui social, cioè,
0: insomma, accarezzare l'idea.
1: Esattamente, solo quella roba lì. Poi dico: ma esistono ancora queste app di dating? Vanno ancora tanto? Perché Fede se ne parla sempre meno.
2: Io penso di sì.
1: Vedi, pensiamo di sì,
2: ma uno fa,
1: non lo sappiamo.
2: Che ad oggi fa su Instagram. Ieri, per esempio,
1: è quello, esattamente quello.
2: Cioè, ieri, per esempio,
1: su Instagram si bomba.
2: È capitato sto ragazzo che ha 10-15 anni meno di me, quindi si può dire ragazzo,
1: sì,
2: si può dire. Un giovane, insomma,
1: si
2: quasi. E lui dice: visto questa ragazza, l'ho chiesto l'Instagram. Salvo poi questa. No, non è questa. Salvo poi
1: è partita, però.
2: Sapere che quest'altra ragazza, però, usava Instagram sul computer.
1: Vabbè, queste sono altre dinamiche. Che
0: tipo, lei non ha un telefono con le app. Forse aveva un telefono col mouse.
1: Un Nokia 3310. Non lo so, forse che cosa
2: io. Però lui partiva dal presupposto di dire: io ho chiesto il numero, come vari.
0: Io ho chiesto l'Instagram.
2: L'Instagram.
0: No? Perché sai, un approccio un po' meno diretto.
2: Più da lontano,
0: poi lei ti dà il numero.
1: Perché poi chiedere Instagram o avere Instagram non risulta essere un problema.
0: No.
1: Quando invece magari devi iscriverti a un'app di incontri, ci pensi un attimo, mi vergogno.
0: Ad esempio, io mai qualcuno mi riconosce.
1: In passato ci ho pensato, poi non l'ho fatto perché mi sono vergognato. Dico: no, metti che poi qualcuno. Ma a parte che cazzo gli frega la gente, però va bene.
0: Il pensiero
1: ce l'hai.
2: Io immagino che la tua carriera batteristica ne avrebbe comunque risentito.
1: Perché
2: London Bar, tutta
1: il London Bar soprattutto,
2: cioè, il London Bar
1: è un danno d'immagine.
2: Cioè, ti comunque stai là dentro il London Bar tutto il giorno a lavorare.
1: La gente che fa questo sta su
2: guarda, questo sta su Tinder, ma che sta a fa? Oh,
1: sì, ma che vuole pompare questo? Roba del genere.
2: Pure.
1: Però
0: anche, non solo,
1: rimettiamo magari la domanda, oltre che le mani in testa, rimettiamo la domanda ai nostri radioascoltatori se magari hanno utilizzato o utilizzano ancora queste app e come si sono trovati.
0: Sì, poi ecco, ne è venuto fuori qualcosa di interessante.
2: Oppure se la prendono ancora di più alla lontana, cioè, che ne so, chiedono la nazionalità.
1: La nazionalità, esatto.
2: Cioè, si parte da
0: il
2: quello.
0: Il codice fiscale.
1: E la frase utilizzata per rompere il ghiaccio. Questa è un'altra cosa che secondo me può fare la differenza.
0: Ci può stare. Sabato 19 settembre, ovvero dopodomani, Radio Rock presenta Clint 1918 in concerto al Monk Room. La formazione italiana tra le più rappresentative in ambito showcase post-rock torna dal vivo nella sua città per presentare il nuovo album Amor, uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su exceedmoncroma.it. Sabato 19 settembre, Clint 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Room, via Giuseppe Mirri 35. È un evento Radio Rock.

0: The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Ciao, sono Roberto Cole e vi aspetto per un'altra stagione insieme.
3: Allora Robby, dunque, io ho tutti gli appunti per ricordare ai nostri ascoltatori che...
2: Ale, ma che devi ricordare? Gli ascoltatori sanno tutto. Impianti rapidi e indolore, impronta dentale con scansione intraorale, tacchi in sede, allineamento con mascherine trasparenti.
3: Ah, vabbè, e quindi?
2: Quindi la cura completa del vostro sorriso.
3: E allora gli ascoltatori che cosa devono fare?
2: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
4: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
6: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
5: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
6: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
5: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
6: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
1: Radio Rock presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento Radio Rock.
7: Settembre, si torna lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
8: Che entusiasmo!
7: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: trentinoauto.it.
1: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
2: Oh my car!
3: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Pecorino romano DOP a 1,09 euro letto.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
10: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
11: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
12: Oh, papà! Sarà la prima parola.
13: La laminectomia lombare.
12: Andava bene anche mamma.
14: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
15: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
16: Se cerchi un city SUV per vivere più di un

0: più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. 16:37, quasi 38, Attenzione, questo è sempre Antipop, loro invece i Nine Inch Nails di Closer. Radio Rock.

0: Tiger's Blood, Brandon Flowers.
1: Ciao Antipoppi.
0: Ciao.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Partiamo dal presupposto che sono un vecchio di merda come voi.
2: Aspetta, perché
1: sono un quarantenne. Però queste app di incontri io le avevo installate anni fa.
2: Non so dove. Tutti da anni fa.
1: E in realtà non ci ho mai risolto letteralmente nulla. Ma molto probabilmente a causa del fatto che sto in provincia di Cuneo e quindi c'è uno sparpagliamento di persone esagerato, di conseguenza sai, non ti riesci proprio a beccare
0: poca densità abitativa
1: in una grande città come può essere Milano o Roma.
2: Vabbè, certo,
1: in cui sono sicuro che invece queste app funzionino decisamente meglio. E poi magari c'è anche da considerare il fatto che qua siamo un po' retro.
2: No, nel senso che magari un po' più bigotti, passami il termine, nel senso un po' più chiusi da questo punto di vista.
3: No,
2: riconoscete un po' di più,
3: no. Credo ritro
2: vintage.
3: Lui, no, che lui dica che proprio la tecnologia che non è arrivata.
2: Ah, ok, dice, stiamo con i telefoni da zip, giustamente. Certo, corgettone.
3: Io ho capito questo.
2: Te posso fare una telefonata.
0: Vanno all'internet caffè, no? Per collegarsi.
2: No, però effettivamente, sì, è chiaro, magari nel paese, nella città più piccolina, no, si fa un po' più di fatica rispetto alle grandi città come Milano e Roma, come c'è ad esempio il nostro ascolto. Però la pratica è la stessa, cioè il sentimento di imbarazzo. O lo provi o non lo provi, o te lanci e non te frega niente perché l'obiettivo è altro, se no te vergogni a Cuneo come a Roma.
3: Però potevi impostare, se non sbaglio, la distanza, cioè che fino a tot di chilometri
0: dentro cui non interagire,
2: tipo 300 metri,
3: quindi puoi fare, che ne so, 600 chilometri non male lo stivale da Cuneo,
2: perché prendi da Cuneo arrivi a Roma
0: che sarà?
3: A Roma 600 chilometri, beh, un po' più giù, insomma, fai 900 chilometri, dai.
2: Poi c'è lì a Palermo, magari. C'è
3: arrivi, no?
0: Ma in aereo si prende.
2: Ho capito, però diventa anche costoso, no?
0: Poi da
3: arrivi
0: il
3: fino alla Calabria.
0: No?
3: Poi
0: I'm in room, quelle cose lì. Non era.
2: C'era Giovanna Vogliosa vicino a casa tua.
0: I'm in
2: no?
0: room, no?
2: No, proprio
0: era
2: un'altra
0: quello.
2: Cosa, credo. No. Giovanna Vogliosa.
0: Io mi sono cancellato proprio oggi. Scrive
2: no,
0: Maximilio.
2: Grazie a noi, no?
0: Da tutte, perché mi sto frequentando con una. La mia frase è: prossimo concerto in programma. E lui li rimedia.
2: Bravo. Questa è un'altra
3: ma
2: cosa.
3: Parti dai concerti.
2: Sì. Questa è un'altra cosa. Non, cioè, una volta che avete trovato, no, qualcuno o qualcuna con cui si sta bene, no, con cui si sta bene, sto dicendo, no, cancellatevi da ste app, perché poi se no, cioè, come fai a giustificare una relazione?
0: Però lì vi siete conosciuti, quindi lei lo sa che ce l'hai.
2: Però come fai a giustificare una relazione semiseria se poi parli con le altre o stai su queste cose?
3: Vabbè, ho capito, però
2: come fai?
3: Mo con l'app, vabbè, c'ha ragione, però in generale lo puoi fare con l'app, lo puoi fare con i social, lo puoi fare con mille
2: il
3: cose.
2: Fatto che tu voglia farlo,
3: devi cancellare tutto.
2: No, è il fatto che tu voglia farlo non va, diciamo, in buon rapporto.
3: Io non ho detto che lo voglio.
2: No, tu dico.
3: Ma
2: se sto a parlare
0: però
2: con te.
0: Però sembrava che
2: guarda
3: Freddie Mercury.
2: Guarda
3: Freddie Mercury.
2: Ci sono delle cose incompatibili. Buonasera. Come si chiama? Alcide, ecco. Buonasera Alcide, però è incompatibile il fatto di avere una relazione seria e allo stesso tempo utilizzare un'app di incontri.
0: A relazione esclusiva.
3: Oh, magari vado suore Emanuele.
2: No,
3: oggi,
2: però ecco, sì, perdonatemi, cioè tu non puoi stare con una persona
3: moralizzatore dei rapporti umani,
0: dell'etere.
2: Perché vai a spiegare all'altra persona, vai, a meno che non sia d'accordo.
3: Infatti non lo faccio,
2: perché non lo fai?
3: Però me lo pepe palle,
2: e perché lo fai? Colori? E che si è rubato i colori?
3: I coglioni.

0: Walk Pantera. Allora, io ne uso 4: Hinge, Tinder, WeMeet e AT Club. Faccio amicizia. Il problema di queste app è che devi comunque pagare per vedere chi ti mette una preferenza. Sono una grandissima macchina da soldi.
1: Vabbè, quello chiaramente, se tu hai la curiosità di sapere.
2: Ah, ok, cioè ci fanno tipo.
1: Per quello paghi, non penso che.
0: Però penso che di base tu possa usarle anche gratuitamente.
1: Là il match credo sia quando tu.
0: Corrispondi, no? Quindi, una preferenza.
1: Quindi, nel senso, quello che dice lui è che lui vuole sapere chi gli ha messo una preferenza.
2: Ci sono servizi aggiuntivi che devi pagare.
1: Credo, insomma, penso sia quello.
0: Ragazzotti, se pensate che in provincia di Frosinone il delivery non è arrivato, pensate che lo abbia fatto il servizio, trova la.
2: La vulva, dai, si può dire. No?
0: Come si posso dire? L'atto era più.
2: La bombata.
0: La bombata nei paraggi. Magari servirebbe. PS, ho appena pensato che si potrebbe creare un'app per delivery scrocchiarella. Uniamo l'utile al dilettevole. Signora, ha ordinato lei lo sfilatino.
2: Vabbè, queste sono cose volgari.
0: So che la leggerete con la voce di Diego Abbatan.
2: Lo sfilatino speciale, no? Però. Quindi a provincia di Frosinone non c'è il delivery.
0: Quindi la gente non si conosce con le app.
1: Sono tanti posti che
2: non c'è il delivery.
1: Non c'è il delivery e purtroppo là sono posti che muoiono, incredibile.
0: Sì, perché anche per questo.
1: Che si spengono che... giorno dopo giorno, sì. Perché chiaramente.
2: Quindi
1: non vi è, insomma. No?
2: Non si bomba né si mangia a casa, nel senso che non ti portano da mangiare le cose.
1: Però immagina, è brutto questi posti senza il McDonald's. Cioè, come fai a vivere?
2: Beh, sì. però a Frosinone c'è il McDonald's, dipende provincia dove.
1: Se non te fanno, se non fa il delivery, è come.
2: Ma dipende dove, però,
0: sarà
2: magari.
0: Forse.
2: No, è vicino l'autostrada, cioè esci dall'autostrada. Cioè, perché c'è vado, c'ho parenti, quindi.
1: Quando?
2: Cioè, adesso. Cioè,
1: adesso
0: c'è la camera. Lui nasce abruzzese, poi però si sposta da quelle parti e scende
2: quindi
0: fino a
2: Roma.
0: Quindi
2: no, per quello so che, però
1: lui
2: non so.
1: Sa tutti i cavoli di Frosinone.
2: Sì, so tutti i cavoli, è che transitando col veicolo ho visto il McDonald's.
1: Vabbè, che dobbiamo fare?
2: Niente, dobbiamo fare niente, semplicemente dico dov'è che non arriva. Questo c'è.
0: Io vi sconsiglio l'uso di Tinder, almeno in Nevada. Sembra un fumetto horror più che un'app di incontri.
2: In Nevada.
0: Jumpscare a Iose Thunder. Non lo so, forse non stiamo parlando dello stesso Tinder.
2: Non è hostel comunque.
0: Cioè, infatti. Sì. Buonasera Esimi, 15 anni fa arrivai in Olanda, ma ne valse la pena. Ora mi spingerei massimo a London Bar.
2: Cioè, fammi capire, tu sei in Olanda per bombare? Ma sì, tramite un'app? Raccontaci di più, perché questa è una cosa molto interessante.
0: Poi è un'offerta di lavoro, vai in Olanda per
1: le nuove offerte.
2: Tra l'altro qui abbiamo Giovanna Vogliosa a pochi chilometri da te.
0: Sì.
1: Ma

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rockstar. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.com.
7: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
8: Oh, papà, sarà la prima parola.
9: La laminectomia lombare.
8: Andava bene anche mamma.
10: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
11: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
12: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la mobilità per conto di Roma Capitale.
13: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
14: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
18: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
19: Welcome.
20: We are back.
19: Back to
20: Antipop.
0: State ascoltando
19: Antipop,
0: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
21: Rock. Terza e ultima ora di Antipop di oggi. Valerio, Emanuele, Giampiero con voi fino alle 18, laddove arrivano con noi anche i Kiss di Lick It Up. Radio

0: Personal, la nuova degli Slipknot.
1: Le ricorrenze del Sir Giampiero.
2: Non vogliamo parlare più di Tinders.
0: Vabbè, tra poco riprendiamo, dai.
2: Lo vedo abbastanza sul pezzo. Comunque,
0: ha detto del Sir Giampiero la cassettiera,
2: Come sta Giampiero?
0: Ha detto del Sir Giampiero.
1: Le ricorrenze del Sir Giampiero.
0: Sì, vabbè, non lo sa di benissimo.
2: Del Sir Giampiero. Vabbè, comunque, senti, oggi 17 di settembre, il giorno in cui il rock si prende la televisione, evidentemente.
0: Cioè, se la compra?
2: No, credo che abbia fatto il rock in questa data. Abbia fatto un furto. E senti, io vorrei partire dal fattore dei compleanni, sì, perché mi nasceva nel 1969, poi purtroppo è venuto a mancare nel 2019, il buon vecchio Keith Flint, sì, ovvero la voce dei Prodigy, personaggio molto iconico degli anni 90.
0: Beh, lui performer più che solo strettamente musicista.
2: E
0: no?
2: Poi se ci pensi, avere i Prodigy non era un gruppo che univa, secondo me, cioè era un gruppo che, anzi, che divideva, che sì, paradossalmente, sì, però, grazie al carisma, grazie comunque sia al suo modo di essere,
3: all'attitudine che aveva,
2: secondo me tendeva a riunire con un genere comunque molto particolare, era quello dei Prodigy.
0: Beh, guarda, almeno un album che è The Fate of the Land, che insomma è una pietra miliare del genere, come vogliamo chiamarlo, electropunk, non lo so.
3: Electropunk,
2: anche rock,
3: sì, anche
2: rock,
3: se adesso è tornato, diciamo, questo termine electropunk, ma è una cosa diversa rispetto ai Prodigy, quindi forse electropunk è de una volta.
0: Sì.

0: Voodoo People, loro sono i Prodigy.
1: Ma vogliamo andare avanti con le ricorrenze?
0: Dai, dai.
1: Facciamo un'altra, ne facciamo.
0: Dai, no.
1: Va bene, allora dai, senti, 1982, oggi esce il 45 giri, già presente. 45 giri che era
2: il 45.
1: Era più piccolo, sì. No? Perché era il singolo.
2: Il 7 pollici.
1: Il 7 pollici, bravo, vedi, sta roba. Attenzione, spende i soldi.
2: È bravo,
1: vabbè,
2: bravo. È verissimo.
1: Comunque, usciva un 45 giri, dicevo, di George Thorogood.
0: Lo devi far capire, non fa capire.
1: Eh no, il problema è che questo, se tu lo pronunci in inglese perfetto, esce fuori la parola Giamaica. Incredibile.
0: Ah, sia pure questo caso. Incredibile.
2: Cioè, se tu parli inglese perfetto, sì. Una parola su due sono Giamaica.
1: Giamaica, anche Giamaica. Detto questo, Gianmarco, detto questo, c'è questo 40. Mi fate finire, per favore, invece di interrompermi ogni due secondi. Grazie.
0: Sì.
1: Back to the Bone, una canzone molto bella, famosa. E quindi dicevo, sentiamola, perché comunque cioè parte fa taradara
2: sì, la canzone
1: nella balbuzia in qualche modo,
0: la canzone che credo nessuno abbia mai sentito fino alla fine, tipo Mai Sharona.
2: Mai Sharona, sì, esatto.
1: Beh, però Mai Verona ieri ve l'abbiamo
0: Mai Verona un pezzetto l'abbiamo fatto sentire,
2: non tutta l'abbiamo sentita, però volevo chiedere al maestro, ma Back to the Bone detta all'inglese come suona? Cioè, nel senso, anche lì è Giamaica?
1: Deve avere un principio di balbuzie per
3: Giamaica.
2: Back to the Bone.
1: Oppure dire tanto freddo.
0: Anche.
2: Anche questa
1: è proprio veramente freddo.
2: Uno può scherzare,
1: però
2: il maestro.
0: Non si tratta di far serio.
2: No, il maestro. Il maestro.
0: Dai.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile. Tutto è possibile. Visioni lisergiche e futuri distopici. E futuri distopici. Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività. Citofonare Maurovic. Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte. On Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
2: Aperte le iscrizioni alle scuole di arti e mestieri di Roma Capitale. È possibile presentare la domanda online per i corsi di livello base e per i livelli avanzati e di perfezionamento. Tra le proposte il corso di fotografia, erboristeria, biomateriali e design ecosostenibile. Le bambine e i bambini della scuola Romolo Balzani nel quinto municipio sono potuti tornare nelle proprie aule. L'edificio scolastico è stato infatti completamente ristrutturato dopo i danni provocati dall'esplosione del distributore GPL nel 2025. Domani e dopodomani alle 21 si terrà nel parco di Villa Bonelli la finale della 25esima edizione del premio Fabrizio De André Parlare di Musica, riconoscimento che da anni promuove la creatività delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura. La finale della 25esima edizione del premio Fabrizio De André Parlare di Musica, riconoscimento che da anni promuove la creatività delle nuove produzioni artistiche italiane nella musica, nella poesia e nella pittura.
3: Ibrida o

0: 1918, sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
4: Quante volte hai detto... Stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Jovinelli. Da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo. Da Ale Franza a Ferzan Ospetek. E poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Jovinelli, la più saggia delle follie.
5: Oh my car!
6: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Sa, prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
6: Ma settembre sta finendo!
5: Allora direi, buona la prima, posso andare?
6: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.
11: Questo è Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
12: Rock. Antipop che gioca per il suo penultimo giorno della settimana, anche oggi non è indovina chi te le suona, ma soprattutto prima ascolta con voi gli Stone Temple Pilots di Tripping on a Hole in a Paper Heart. Radio.

0: Insignificant Other, Queens of the Stone Age.
1: Va ora in onda, sì. Super Liquidator.
2: Liquidator. Forza, che è ora del quiz. Indovina chi te la suona. Siamo liquidati.
0: Anch'io.
3: E Sting, Zeniata Mondatta. Ma quanto cazzo spaccano i Rage?
4: La sigla è sempre la stessa. Il gioco no, Super Liquidator in versione radiofonica.
0: La minaccia di Trump, anzi Trump, dazi molto pesanti.
4: Noi siamo
0: un po' Trump, un po' i dazi amari
4: pesanti.
0: Spesso.
4: Complimenti.
0: Amari e pesanti.
4: Noi vi diamo degli indizi, voi dovete indovinare band o artista e titolo del disco, mio caro maestro Giambiero. Oh, qual no. è il livello di difficoltà e il premio?
5: No, oggi non è difficile. Non è già un livello di difficoltà.
4: Però non è difficile. E il premio?
5: Premio 26 euro da spendere. Torniamo con il nostro Bitcoin incredibile di Antipop.
4: Antipop coin, no?
5: Antipop coin incredibile. E vi permetterà, insomma, questa moneta internetaria.
4: Sì.
5: Di
4: comprare
5: acquistare cose,
4: ma tutto posso delle... comprare o solo
5: no delle cose che decidiamo noi
0: così.
5: Cioè non è che te puoi scegliere,
4: giusto.
5: Un po' com'è, no?
4: È il 13° album della band o dell'artista, pubblicato nel 1986. Venne citato lungamente dallo scrittore Bret Easton Ellis all'interno del romanzo American Psycho.

0: che il maestro Cesare sì. è già pronto. Beh, cosa suona?
1: I dazi pesanti.
0: Mi sembra giusto.
1: Beh, è quello di cui prima parlavamo impurezza. Riguardo Trump. Prima in purezza e poi all'interno del disco di oggi. Opa,
2: datemi una bomba. Perché mi sei
0: sempre attenti, eh.
2: Ma bene che sapeva. Pompa, pompa. Che fa quella. Quella risatina a zucchero, ecco, ecco, quella mi piace molto.
1: Alla zucchero, come a dire, no? Ci siamo capiti. Vabbè.
0: Ma pure il gesto.
1: Eh sì, pure il gesto. Andiamo con come suona all'interno del sì. disco di oggi, eh.
2: Oggi è molto più Double Dragon.
1: Oggi è parecchio
0: anche qui
1: Double Dragon.
0: Un po' triste, però.
1: Un po' triste, però dai, ci siamo. 3899 106 e 600. Di quale album, di quale band o artista, secondo voi stiamo parlando?

0: Somewhere I Belong, Linkin Park. Io andrei di recap.
1: È il 13° album della band o dell'artista, pubblicato nel 1986. Viene citato lungamente dallo scrittore Bret Easton Ellis all'interno del romanzo American Psycho. Ultimi indizi.
0: Sì, prima la cassettiera e poi il reverse.
2: Un tocco che non si vede.
0: Vabbè. Proprio letterale, basta magari tradurre in inglese volendo. Abbiamo anche il reverse, eccolo.

0: Maestro, mi pare che lei abbia colto qualcosa, come sempre.
1: Ma chiaramente, se si potesse riascoltare, perché io non ho capito se dice l'alfabeto va ABC o amici
2: amicisci.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Sì, è vero.
1: Amici, quindi Ararara, chiaramente. Sì. È un omaggio ai fighi d'India,
0: beh, certo.
1: Dei bei tempi, attenzione.

0: Stranger Than Fiction, Bad Religion. Allora, cari Giampiero ed Emanuele, o Emanuele e Giampiero, che dici? Secondo voi un vincitore o una vincitrice? Ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo?
1: Ma credo di sì.
2: Non lo so.
0: Credi,
2: dai.
0: Credi. Allora, Gaetano scrive ad esempio Invisible Touch, virgola Genesis. Però a me suona un po' saccente questa,
1: ma che
0: questa cosa di mettere anche prima il titolo e poi la band.
3: L'hai letta tu in maniera saccente.
0: Da voler fare un po' gli strani, no? Adesso non è che siccome a noi servono due minuti, io la sto tirando per le lunghe. Era così per
1: quello,
3: devi fare il gesto,
4: ma vedi Caccarelli come esperto dei vinili.
5: Caccarelli e Merdazzoli.
3: Quindi sì, io ero Caccarelli, tu e Merdazzoli.
1: Io sono Merdazzoli.
3: Dobbiamo trovare però un nome per il nostro trio, come può essere?
1: Mo capiamo.
0: Sì, perché manca un terzo.
1: Tutto adesso
3: mo capiamo, potrebbe essere.
0: Mo capiamo.
6: Allora sono i Genesis con un album a caso di quelli che fanno schifo, perché i Genesis e ancora sto gioco di merda.
0: Attenzione,
6: mettere spoglie, fate. Ma non era detto basta.
3: È vero,
0: no, infatti,
1: hai ragione.
0: Non si chiama indovina di telesuona.
3: Si era detto basta.
0: Ma tu
3: l'ascoltatore
0: detto
3: ha ragione.
0: Ma non è vero.
3: No, c'ha ragione.
0: Non è vero.
7: Ma per caso è Phil Collins con Invisible Touch?
0: Non è Phil Collins.
1: Comunque abbiamo fatto un sacco di minigiochi, cioè è quello che fa la differenza.
3: Tipo i minigiochi, tipo quando c'hai
0: cioè lo Street Fighter non dovevi sfondare la macchina, no?
1: Esatto,
0: più o meno.
1: Cioè abbiamo fatto i bonus, quei quadri bonus.
0: Sì.
1: Mi sembra che tutto sommato
3: le quest secondarie,
1: queste cose poi non nell'immediato, ma a lunga gittata
3: potrebbero pagare.
1: Pagano di tasca loro.
3: Però ha ragione la scultura, non è un bel gioco.
0: Ragazzi, buonasera.
1: Buonasera.
0: Invisible Touch, Genesis.
3: Va bene. Perfetto. Adesso va bene.
0: Adesso va benissimo.
1: Noi... Questo è giusto.
3: Era lo stesso di prima, no?
0: Allora, adesso io non posso spegnere il microfono.
3: Due minuti dopo, quello volevo dire.
1: Chiudi.
3: Vabbè, fate voi. Ciao.
1: Faccio l'imitazione di Emanuele quando saluti.
0: Bravo. Io saluto e ringrazio Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
1: Grazie, ciao. Ringraziamo gli ascoltatori. Grazie, maestro Giampiero Giuli. Ciao, Emanuele, dai, su. Ciao, Valerio.
0: Lasciamo.
3: Scusate, sì. Puoi fare domani tutta la puntata così?
1: Capiamo.
0: Vediamo che cosa riesce a fare, che cosa gli va di fare soprattutto. Vi lasciamo con Mal Rumore, con voi fino alle 21. Ciao.
8: Avete ascoltato Antipop on Radio Rock.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
5: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
6: Che entusiasmo!
5: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.

0: trentinoauto.it.
1: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
3: Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
1: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Rock News. Edizione della sera.
11: Apriamo oggi con i Megadeth l'intervista rilasciata a Okoda dei Mustaine, nel corso della quale il cantante chitarrista ha indicato quelli che potrebbero essere, secondo lui, i prossimi Big Four del thrash metal. Non sarebbero una nuova generazione, ma credo che ci siano i presupposti per mettere dentro Testament, Overkill, Exodus e forse Trivium, ha detto. Loro non sono propriamente una band del genere, quindi dovrei pensarci un attimo, ma gli altri tre ci starebbero davvero bene. Proseguiamo con i Def Leppard, perché è ufficiale l'uscita nei primi mesi del prossimo anno di Long Live Def Leppard, primo documentario su Joe Elliott e compagni. Diretto da Jeff Feuerzeig, il film ripercorrerà l'intero percorso artistico del gruppo, dagli esordi nel Regno Unito fino alla consacrazione internazionale giunta con gli album Pyromania e Hysteria. Infine, Dead Poets Society in arrivo il 2 ottobre su Spine Farm Records con il nuovo Monarch, che condividono un altro estratto, Miami for the Weekend, dallo stesso lavoro. Composto da un totale di 12 canzoni, il disco farà da sfondo anche all'unico appuntamento italiano della band, in programma il 14 febbraio 2027 al Legend Club di Milano. Biglietti disponibili su Viva Ticket a partire da 36,50 euro, commissioni escluse.
10: Le ricorrenze.
12: Oggi, 17 settembre 1969,
13: nasce Keith Flint, cantante e performer inglese, cofondatore e frontman dei Prodigy, scomparso nel 2019.
12: 1978,
13: i Queen iniziano le riprese del videoclip del brano Bicycle Race.
12: 1991,
13: escono per la Geffen Records Use Your Illusion 1 e Use Your Illusion 2, terzo e quarto album in studio dei Guns N' Roses.
10: Rock News. Appuntamento alla prossima edizione. Questo è Malrumore.
0: pure che abbia inizio questo marrumore. Sono quasi le 18 e 8 minuti di questo giovedì 17 settembre. Ben ritrovate, ben ritrovati rockers. Come andiamo in questo pomeriggio che fino adesso vi ha visto in compagnia di Antipop? Quindi sicuramente state bene, le vostre orecchie sono piene di buone chiacchiere e ottima musica. Intanto un bel giro sul sito radiorock.it come di consueto a recuperare la playlist e la musica che avete ascoltato insieme a Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli, che ringraziamo e rimandiamo a domani, domani glorioso giorno, semplicemente perché sarà venerdì. Ma concentriamoci noi su questo giovedì, invece è ancora qua tra le nostre scatole, dobbiamo farci qualcosa e faremo il meglio per le prossime tre ore qui nella casa del rock, la meravigliosa radio del vostro cuore che potete seguire in mille maniere, a partire dalla vecchia cara FM, ma c'è il DAB Plus. Ci sono le app per lo streaming nei vostri smartphone, nelle vostre tasche, sempre con voi, ovunque voi andiate. C'è il nostro sito che appunto anche vi permette non solo lo streaming ma anche lo sguardo puntato nel nostro studio attraverso la Radio Rock TV, che a sua volta trovate sul canale digitale Terrestre 883. E poi c'è Twitch e poi parole, no basta, iniziamo con la musica. Non ve l'ho detto, ma sono Paolonia Zumo, ma se ancora dovete capire i nomi qui E ancora una volta, anche questo giovedì siamo soli, tranquilli, pacifici, privi di polemica.
14: Radio Rock, back in time.

spazio per contrasti già da subito qui a Marumore, Cranberries, Animal Instinct e poi la prima novità, gli Anthrax, Everybody's Got a Plan. E quindi come inizia a tutti gli effetti questo Marumore?

E voi dove volete volare? Con la musica ovviamente buona di Radio Rock, 3899 106 e 600. È sempre questo il riferimento, il nostro numero unico per contattarci attraverso WhatsApp, attraverso Telegram. Raccontatemi come va questo giovedì e appunto le vostre voglie musicali. È sempre bello conoscerle. Poi non sempre andiamo in quella direzione, ma intanto

0: Michelin faceva la danza, è un po' più in giù, voleva volare.
1: E così ci scambiamo un segno di, di pace, di piave. Un consiglio di piave, se volete, così alle 18:20 quasi potrebbe essere utile. E alziamo i calici. Ma dice alle 18, ma alle 18 si possono alzare i calici.
0: Volare, è volato sui genoci. Lui

E proprio qui vogliamo volare tutti insieme a malrumore. Want You Bad degli Offspring è una delle canzoni a cui mi riporta la novità degli Anthrax. Quindi facciamo questo esperimento. Ieri Reincidentes, oggi eccola qua.

0: ci voleva anche come botta di energia. E mentre gli Uselin passano sotto la mia voce con la fantastica canzone dell'uccello, io vi devo dire una cosa importante. Lo sapete, quando c'è qualcosa che manca qui a Malrumore, se vi perdete un pezzo della puntata precedente non c'è nessun problema. Perché? Perché abbiamo sempre i fatti appresi. Ieri, com'è andata?
1: Fatti appresi in questo libero e fatale episodio di Malrumore. Quando Sandro non c'è, gli operatori 5G vengono legati ai pali. Sarà un caso. Ah, i numeri. Robin Hood e Lil Jon van nella foresta a fare yeah!
0: Yeah!
1: Quello che appenderemo domani è avvolto nel caos. Questa è una lampada magica. Questo è Malrumore.
0: Diablo! Che bello stare qui a Malrumore.
2: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Non devi giocare.
3: Radio Rock Promotion.
0: Non è il momento di giocare, è il momento di disegnare, perché se hai una passione per il disegno, Pencil Art è la scuola adatta per te. Corsi di fumetto, illustrazione, manga per tutte le età, lezioni a Roma e anche online. Contattaci per informazioni sui corsi e le attività. Su quale sito? Facile, scuola Pencil Art, pencil all'inglese, con la C, pencilart.it. Scuola Pencil Art, chi sogna lascia il segno.

0: Invece su Radio Rock, qui per Marlumore, abbiamo appena iniziato She Loves Me Not. Come ho chiamato il programma? Vabbè, non importa, c'è un po' di tormento, mi dite, tra I Want You Bad e She Loves Me Not. Mamma non mamma, ok? È come una margherita, non vi dovete preoccupare. È tutto sotto controllo, c'è tutto cosa? Non lo so, una parte sarà sotto controllo. Mi sentite? Io vi sento, sì. Finché si riesce a fare questa minima cosa, allora tutto va bene. Buonasera anche a Luigi, che mi manda una rock band fatta di tutti i personaggi di cinema e film horror, ovviamente. Freddy Krueger è il frontman e tutto questo è molto molto bello. Meno bello invece.
1: Buonasera Pau, ci sarebbe stata la versione di Cochi e Renato che era anche più divertente.
0: Ma ci lamentiamo?
1: Vabbè.
0: Ci vogliamo lamentare?
1: Va bene tutto.
0: Non lo so.
1: Dove vogliamo andare a parare?
0: Te lo dico io, dove vogliamo andare a parare? Qual è l'obiettivo di oggi? Possiamo dirlo? Possiamo dirlo, vediamo.
2: La combustione umana spontanea, noto anche come SHC dall'inglese Spontaneous Human Combustion, è un presunto fenomeno naturale pseudoscientifico per cui, in determinate circostanze, un corpo umano potrebbe prendere fuoco e bruciare senza fonti esterne di innesco. L'argomento è oggetto di numerose teorie e studi, ma non sono stati raggiunti risultati condivisi in merito all'esistenza di una reazione chimica all'interno del corpo che possa produrre tali risultati.
0: Mannaggia, ma anche oggi, come sempre, noi ci proveremo. Detto questo, siamo stanchi, no? Siamo stanchi, ma questo tipo di sonorità ci sta aiutando in questo giovedì. È stata dura questa settimana, ce la stiamo facendo insieme, ce la stiamo facendo senza Sandro Canori, soprattutto. Ah! Satisfaction, freedom, liberty. Comunque, pensa, nomini Sandro Canori e la regia ti dice: baby, dopo il break arriverà il suo gruppo preferito, quindi restate lì.

0: Preludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art. Chi sogna, lascia il segno.
4: Oh my car!
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
6: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
9: Wow.
8: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
10: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
11: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
10: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
12: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
13: Nel cuore di Trastevere c'è un luogo sacro della cucina romana, dove la tradizione non ammette improvvisazioni. All'Osteria Cacio e Pepe, ogni piatto è un tuffo nei sapori autentici di Roma. Dalla carbonara ai saltimbocca, dalla coda alla vaccinara all'abbacchio, e per finire un tiramisù che crea dipendenza. Ti aspettiamo in vicolo del 515, aperti tutti i giorni dalle 12 alle 2 di notte. Osteria Cacio e Pepe, la vera cucina romana, senza sconti e senza rivisitazioni, solo ricette originali. Scopri di più su osteriacacioepepe.it.
14: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica, nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece, con il limite a 30 km orari, sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità, per conto di Roma Capitale.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Banane Dole a 1,29 euro al chilo.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
19: Renault.
20: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech.

0: Sirius da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
1: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
12: Whatever you want, whatever you need, Radio Rock è sempre qui per voi e darvi soprattutto la musica di cui avete bisogno. Cioè, su quello ci siamo specializzati in oltre 40 anni, peraltro ci stiamo ancora adoperando. Quindi aprite bene le orecchie che, come detto, Malrumore continua con i Judas Priest.

0: finita. The Drift Returns, il ritorno dei Clutch, che con quel Why Would I Lie sappiamo bene ricordarci altro ormai.
1: For sure man.
0: Proviamo.
1: Let's sing this song.
0: Proviamo a sputare insieme. No, proviamo in quest'altra versione. Quello Why Would I Lie. Siamo là.

0: Ma che bel pomeriggio questo nostro che si prospetta e che è iniziato da neanche un'ora. Già siamo qua, pensate un po', ma adesso sì!
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Che è arrivato il momento di giocare. Per domenica 18 ottobre Radio Rock presenta Jenny in concerto al Wishlist Club. Il quartetto post-punk anglo-maltese uscito 3 anni fa col primo album Unum sbarca nella capitale per una data imperdibitile, pensate. Poi se volete ci mettete altre sillabe dopo. Comunque sono in tour, nel tour europeo e per fortuna fanno la tappa anche nel nostro paese. In apertura chi troviamo? Beh, Urtica e il Dilemma, quindi chiaramente biglietti in prevendita su Jice. Ma Radio Rock, lo sapete, vi regala un ingresso. Come si fa? Si invia un messaggio ora al 3899 106 600 su WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Jen. Chiunque vinca sarà poi ricontattato per tempo dalla nostra redazione domenica 18 ottobre. Jen in concerto, dove tutto questo? Al Wishlist Club, via dei Volsci 126B a Roma, un evento targato Radio Rock. E quindi, come di consueto, anche un giro dalle loro parti. Questa è Mackerel's Funky Mission.

about it, they just laughed at me, man.

Funky rumori che più ci piacciono. Questa Mackerel's Funky Mission. Loro sono Jen. Come detto, sappiamo che adesso non è il momento di questa base, ma potrebbe essere il momento di questa base. Proprio così. Così alle 18.55 mi fate arrabbiare, perché per ognuno di voi che dice: ma Paolonia, ma spieghi sempre le regole dei giochi, ma ti pare? Sappiate che anche oggi c'è chi ha sbagliato a partecipare al gioco. Delle semplici regole, sono tre frasi, per carità. Spesso dico fischi per fiaschi, però nome, cognome, la parola Jen al 3899 106 600. Puoi anche scriverlo male, Jen, ma il resto delle indicazioni è chiaro. Ma non saremo qui a fare questo, saremo qui a fare un'altra cosa. Allora, questa canzone di Jen mi crea dei problemi, mi ricorda due canzoni. Una l'abbiamo distinta per Benino, l'altra proprio non mi viene. È qualcosa con voce femminile. Mi va di andare in direzione Susie, ma ci devo pensare meglio. Intanto l'altra che abbiamo chiaramente identificato, non posso non passarla ancora una volta, perché è proprio, se no il mio cervello esplode.

alla fine la più importante, After Hours, chiaramente devo fare attenzione. Rimettiamo la musica allegra sotto la mia voce, devo fare attenzione quando mi arrabbio con voi, perché poi arrivano messaggi di scuse da persone che tutto sommato non avevano fatto niente, giuro. Cioè, ce n'era una di persona che aveva sbagliato. Si è corretto anche lui, Andrea, bravo. E da stamattina, tra l'altro, che ci provava Jen, come gennaio, ma quello poco importa, nome e cognome. Insomma, c'è un altro, c'è Alessandro, tu avevi fatto bene, bravo, non dovevi chiedere. Non dovete credermi quando mi arrabbio. Quello che si arrabbia veramente è il signor Sandro Canori. Ma il signor Sandro Canori dov'è? Non c'è. Comunque forse ce l'ho fatta. L'altra canzone che mi ricordava, quella di Jen, è questa che ci porta fino al break. Tutto sommato si aggancia bene anche gli After Hours, quindi forse avevo ragione. I Garbage.

0: In un paese alla deriva, loro sono la conferma che possiamo solo sprofondare.
1: Andiamo bene!
0: Senza timori, senza preoccupazioni, senza niente. Antipop, l'unica trasmissione inimitabile, fortunatamente. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, Antipop, con Valerio Cesari, Emanuele Forte e Giampiero Giuli.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
4: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
3: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
4: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
3: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, gruppo Rosati.it.
5: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
6: Oh, papà, sarà la prima parola.
7: La laminectomia lombare.
6: Andava bene anche mamma.
8: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
9: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
10: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
12: Rock. Seconda ora di Malrumore si apre adesso alle 19:06 minuti. Qui su Radio Rock arrivano i Jane's Addiction.
2: Radio Rock, back in time.

0: Cool Evelyn, novità di Nothing But Thieves, novità su cui avete qualcosa da dire. Nel frattempo, se sentite strani rumori è perché in questo studio io questa sera sto facendo una battaglia con un dragone che mi vuole succhiare tutto il sangue. Questi non sono affari che vi riguardano, ma potreste sentire rumori strani e io voglio darvi contezza.
1: Le prime due battute di questo pezzo sono la fotocopia di Material Girl di Madonna.
0: Stavo proprio impazzendo per cercare di capire dove mi portassero le suggestioni musicali di questa novità che potete votare sul sito radiorock.it. E quindi facciamo così.

Vecchioli e la sua versione di Material Girl. Ma arriva Luciana e dice: ma perché? Ma perché questa cover? Perché questa cover? E mille puntini di sospensione. Come faremo? Come faremo? Mannaggia, Luciana, non lo so perché lo abbiamo fatto. Come tornare indietro adesso? Mannaggia, forse sopravviveremo? Potremmo sopravvivere? Che cavolo di decisione difficile. 19-18, mi punirà qualcuno per tutto questo? Non lo so, pazienza, poco importa, andiamo avanti. We always start-

0: some speed, fastidiose come chi ancora nel 2026 si lamenta della musica che passa per radio. Ma Radio Rock. Guarda. Infatti c'è chi dice, vabbè, you don't play guitars. E sti cazzo, va bene, fatevene una ragione, non c'è bisogno che ce lo diciate a noi. Io non so se siete pronti per questa cosa che sta per avvenire, questa cosa nuova, questa cosa strana, questa cosa diversa.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Si gioca di nuovo, quindi attenzione. Se non è zuppa, bravi, non è questo il gioco. Il gioco è che ci sono i Klimt 1918 in concerto al Monk Room questo sabato 19 settembre, quindi venite a vedere il live di questa formazione italiana tra le più rappresentative in ambito shoegaze e post rock, che torna dal vivo proprio nella sua città per presentare il nuovo album Amor, che come ormai sapete è uscito lo scorso giugno e sono passati 10 anni dal precedente sentimentale Jugend. Ci sono i biglietti forse in prevendita su Exceed e monkroma.it, e dico forse perché avete partecipato in tantissimi per accaparrarvi un biglietto, perché sì, proprio così Radio Rock ti regala un ingresso. E io vi prego, no? Per la seconda volta in un'ora, di fare particolarmente attenzione a queste semplici regole. Non fate i simpaticoni, io non vi sto leggendo, ma lo vedo cosa sta arrivando al 3899 106 600. Vabbè, un WhatsApp con il vostro nome, il vostro cognome e la parola Klimt. Io ve ne prego, vi scongiuro, mi metterei in ginocchio, ma poi non arrivo più al microfono. Chiunque vinca sarà ricontattato dalla nostra redazione in time per questo sabato. Tra l'altro saremo un po' tutti lì, noi speaker, anche nel pomeriggio a fare festa, quindi venite. Sabato 19 settembre, Klimt 1918, Amor Release Party in concerto al Monk Room, via Giuseppe Mirri 35, anche codesto, è un evento targato Radio Rock. E loro invece ci portano in un'atmosfera, senti gli uccelli anche qua, sognante e bellissima, sono proprio i Klimt 1918.

Senti subito come siamo leggeri a rimbalzare su delle nuvole di cotton candy, come si chiama, zucchero filato, mentre c'è Gregorio che dice nome, cognomi, mette la gasolina. Siete delle brutte persone. Ma abbiamo ancora tanto tempo perché ci stiamo per fermare per il break di metà marrumore. Quindi poi, dopo, che cosa succederà? Non lo so, l'obiettivo abbiamo capito, come sempre, combustione spontanea. Ma non ci si riesce, non ci si riesce, ci si prova e non ci si riesce. Proviamo con un'altra canzone, il signor Andrew WK e la sua eleganza e naso sanguinante fino alla pausa delle 19:30.

0: L'appuntamento con il viaggio nel meglio della musica rock è Soul Driver. Soul Driver. Soul Driver. Giuliano Leone vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 15, per accompagnarvi in percorsi musicali in libertà. Soul Driver, a spasso con Leone. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni
1: Sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare.
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interesse

0: Che cosa devono fare?
1: Niente, venirci a trovare in studio. Vi aspettiamo.
2: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobile Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria AutoEquip e Car Lovers Roma.
6: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
7: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
6: Dinanzi a richieste inconcepibili,
8: mi fa tutto un po' più grosso?
6: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
9: Oh My Car, sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
11: Attenzione, l'utilizzo di questa matita potrebbe generare personaggi originali, storie avvincenti e un'improvvisa voglia di disegnare. Se la passione ti ha già contagiato, vieni alla scuola Pencil Art. Corsi di fumetto, illustrazione e manga per tutte le età. Pencil Art, chi sogna, lascia il segno.
12: Radio Rock Presents Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exit e monkroma.it. Get your ticket. Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento... Radio Rock.
13: Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
14: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
13: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
14: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
13: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
14: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
15: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
16: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 17 al 30 settembre approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte parzialmente scremato con le maggio un litro, confezione da 6 a 3,49 euro.
18: Todis, buongiorno convenienza!
19: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
20: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
19: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
21: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom
0: trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
21: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208

0: 950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Questo è Malrumore. Malrumore. On Radio Rock.
4: Quando nel mezzo del cammin di nostro Malrumore ti viene quel brividino lungo la schiena perché leggi Don't Look Back? Ma per fortuna sono i Libertines.
3: Radio Rock, back in time.

soprattutto povero Bianconiglio, deve fare tutto da solo. Ma loro sono i Fontaine's DC, che tornano con questa anticipazione molto gustosa, Marianne, da votare sul sito radiorock.it. Ma non so se vi siete accorti in questo inizio di malumore, cioè della nuova stagione di questo settembre, un po' poco Maynard quotidiano, cioè un po' poco rispetto al solito. Ma oggi vi è una data molto importante, è 1996, proprio oggi, 17 settembre, vi avremmo fatto una pipinara così più o meno ovunque. Che cosa esce? Esce Anima, album dei Tool, imprescindibile, intoglibile, da dentro la mia anima o quel che ne resta, dalla storia della musica anche. Quindi, di queste 15 tracce, di cui realmente canzoni quasi la metà, cosa vogliamo ascoltare oggi? Cioè, perché è difficile, vi dico così, potremmo, fermo restando che Message to Harry Manbach è sempre un gran piacere, ma non me la giocherei così, ecco, non la sprecherei così questa carta che abbiamo. Stinkfist, ascoltiamo spesso, anche da queste parti, insomma, tra i brani che possono capitare casualmente. Eulogy, così, mettiamoci un O in più, Polonia. Eulogy bella, però mi piace nei giorni in cui la dobbiamo dedicare a chi di dovere. H, forse la mia canzone preferita dei Tool, e proprio per questa però l'abbiamo ascoltata più volte, quindi non so. 46 and 2, una di quelle cose dove cadi sempre bene. Hooker with a Penis, anche forse dai, abusata qui a malrumore, appena abbiamo voglia di qualcosa che ci svegli un attimo, boom, va, la butti lì e tutto va bene. Jimmy, potrebbe essere. Eviterei di Eye of Satan, sinceramente non ho voglia di uova in questo momento. Push It, se ce la sentissimo un percorso di introspezione violenta con Push It. Chiaramente Anima, che dà il titolo a tutto l'album, ma non ci sono nubi fragi oggi, mi sembrerebbe un po' fuori contesto. Non lo so, 3899, 106 e 600, intanto rimaniamo un po' sulle sonorità aperte dai Libertines. Phew, in apertura ringraziando Isabella che dice che le rode tantissimo qualcosa, mortalmente, addirittura non si legge cosa, peccato, ma grazie infinitamente per la compagnia. No, ti rode infinitamente quella cosa, grazie mortalmente per la compagnia, questo era l'ordine giusto. Marco dice no, ti preoccupavo, niente combustione che sto andando a fare la notte, oggi non voglio spegnere niente. Ma ti pare, Marco, se finalmente Paolonia Zumo durante malrumore riesce a perfezionare l'autocombustione spontanea? Sboom, prende fuoco e sta proprio a te venire qui a spegnere tutto e a salvare, non me, perché ormai probabilmente cenere, ma almeno la radio del tuo cuore. Sarebbe una notte di lavoro diversissima dal solito, proprio diversa, proprio bella.

Massima e Satanica per piacermi e poi i Vampire Weekend, che non ti dico mi piacciono quasi quanto i Tool, ma davvero è tra i miei gruppi preferiti in assoluto. Che godimento!

allegria, un po' di buon umore. Modern Man, Arcade Fire. E intanto chissà cosa succederà nell'ultima ora. Sicuramente dobbiamo celebrare l'album dei Tool Anima. Quindi 3899-106-600, continuano ad arrivare proposte in quella direzione. L'ultima ora di Marrumore voi potete guardarla anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia, perché Radio Rock è anche lì. Basta cliccare sul pulsante rosso dell'interattività e a quel punto selezionare Radio Rock TV per guardarci, ascoltarci, oppure ascoltare Radio Rock Italia. In alternativa, se non hai un decoder o una TV compatibile, puoi usare l'app Smart TV Italia, disponibile per smartphone e smart TV. Un modo in più, insomma, per restare con noi, sì, con noi, con la nostra musica, tutti i programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, anche in tutta Italia. You can shake it all around, you can go up and down, you can lose what you found.

0: Radio Rock puoi ascoltarla in mille modi. Seguici anche in streaming. Vai su radiorock.it, clicca su diretta e ascoltaci dove vuoi e quando vuoi. Radio Rock è sempre con te, anche in streaming. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
1: Sport. Se sei un ristoratore e vuoi pasta fresca ogni giorno, fatta davvero come una volta, il posto giusto è il Pastificio Mammì. Nel cuore di Trastevere, Pastificio Mammì è il laboratorio artigianale che usa solo ingredienti di prima qualità, conformati per tutti i palati. Siamo sempre aperti, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Dove vuoi, quando vuoi, arriviamo noi. Sei un privato? Nessun problema. Passa da noi e farai un figurone, anche con tua suocera. Pastificiomammì.it, la pasta fresca che non tradisce mai.
2: Settembre, si torna al lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
3: Che entusiasmo!
2: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
3: Te ne

0: Roman Auto. Oltre 2.000 auto disponibili a partire da 8.000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
2: Oh my car!
3: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Dal 19 settembre ogni sabato e domenica dalle 7 alle 19 sarà in vigore la zona a traffico limitato su via Appia Antica nei tratti via delle Mura Latine, via Appia Pignatelli e via Ardiatina, via delle Sette Chiese. L'accesso sarà comunque consentito ai veicoli che entrano ed escono dallo stesso varco nella stessa giornata. Il completo attraversamento dell'area invece con il limite a 30 km orari sarà permesso soltanto agli autorizzati. È una campagna di comunicazione a cura di Roma Servizi per la Mobilità per conto di Roma Capitale.
6: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
7: Wow.
6: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
8: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
9: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
8: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
10: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
11: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
12: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
13: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
14: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
15: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
16: CUP24, un paraprenota fatto.
17: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
18: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: You are listening to Malrumore on Radio Rock.
20: 27 minuti, l'ultima ora di Malrumore. Ancora non ha visto l'autocombustione umana, ma sarà comunque atomica. Radio

molto fortunati in questa serata per quanto riguarda le novità. Oggi è un rumore, la nostra penultima Heartstrap, Glamour Magic. E visto che siamo di magia, forse sì, forse è arrivato il momento di celebrare il disco decantato poc'anzi, vale a dire Anima The Tool. Come vi dicevo, il loro secondo album è uscito proprio oggi, ma in quel bellissimo anno che è il 1996. E siccome si riallaccia agli argomenti dell'altro giorno, ascolteremo proprio Push It. Ho detto, ce la sentiamo di fare questo viaggio introspettivo, violento, doloroso, perché alla fine è un brano sul ciclo del dolore, la versione spicciola, poi ognuno sente quello che vuole, ognuno prende parte e vola con il suo terzo occhio aperto. Chiaramente è un brano che parla di una relazione tossica, soffocante, basata su dinamiche di dipendenza affettiva, di controllo, di manipolazione reciproca, vittima e carnefice che spostano il loro ruolo. No, vi ricordate pure ChatGPT si è chiesto tempo fa perché riuscite a capire che una cosa non va bene eppure l'informazione appresa non è comunque integrata nel vostro sistema emotivo? Vai a essere un essere umano, ChatGPT, fidati che ti è andata molto molto bene. E quindi sì, quindi faremo questo, lo faremo con grande gioia, un bel sorriso stampato sulla faccia, anche se appunto fa male, ma the only way out is through, no? Si dice spesso, bisogna attraversarlo il dolore, quindi se siete incastrati da qualche parte, io con questo spero di sbloccarvi. Un piccolo rituale magico qui a Marrumore.

Il vero omaggio ad Anima sarebbe ascoltare tutto il disco insieme, ma ahimè non possiamo farlo, almeno non adesso, almeno non questa sera, perché dobbiamo andare verso il break. Ma questa era Poescete, come vi ho augurato, spero che l'ascolto ancora una volta di questo incredibile brano abbia funzionato da qualche parte dentro il vostro cervello e abbia scollegato dei collegamenti sbagliati, vi abbia liberato da qualche catena da cui non riuscite, pur consapevoli, a disfarvi. Comunque, si va verso il break, l'ultimo per quanto ci riguarda. Lo facciamo con i Type Negative. C'era qualcuno che aveva voglia di Peter Steele? E chi è che non ha voglia di Peter Steele? Dai, facciamo i seri. A proposito di rapporti, anche questo in qualche modo parla di qualcosa del genere. My Girlfriend's Girlfriend. E fa più o meno così.

0: cani e pescecani, tardigradi e cetacei. Mescolate tutto con storia, attualità, arte, turismo, bestialità e altre cose inutili. Shakerate a suon di rock and roll e ascoltate tutto d'un fiato. Animal House. Animal House. Sabato e la domenica dalle 12 alle 15 con Jacopo Morroni. Animal House. La fiera delle fiere. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Settembre è arrivato ed AutoEquip è il momento delle grandi occasioni.
2: Nuova Renault Clio con speciale tasso zero e Renault Captur da 24.900 euro.
1: La gamma Dacia Sandero GPL da 16.500 euro in pronta consegna.
2: E ancora gamma Seat da 15.950 euro e Cupra Formentor a noleggio da soli 245 euro al mese.
1: Ti aspettiamo negli showroom AutoEquip, aperti anche sabato e domenica.
2: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra. Il tuo partner per la mobilità a Roma. Gruppo AutoEquip.
3: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
4: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
3: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
5: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
6: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori, concessionaria Auto Equip e Carlovers Roma.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro!
8: G super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro! Gol! Un risultato!

0: Roman Auto. Oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: State ascoltando Malrumore on Radio
10: Rock. Ultimi 24, anzi 23 minuti di Malrumore in questo momento per noi, in questo giovedì 17 settembre, tra poco dalle 21, Bring on the Night con Matteo Strano, ma intanto godiamoceli questi ultimi minuti, a partire da Paul McCartney.
11: Radio Rock, back in time.

del caos, Chance Encounters, Mazingers. Super contenta che sia l'ultima di Malrumore per questa sera, perché questo che si porta dentro, queste emozioni mi fanno arrivare in luoghi che amo tantissimo.

E siamo arrivati fin qua con gli Against Me di Pints of Guinness Make You Strong, cosa con cui siamo totalmente d'accordo. Torniamo parecchio indietro nel tempo anche con gli AFI, The Prayer, Position.

un fuoco dentro, Fire Inside, si chiamano così, vedi che tutto sommato questa autocombustione spontanea arriva. The Prayer Position, qui siamo nel 1999 nell'album Black Sails in the Sunset, e io non so se avete ascoltato bene quel momento di cambio subito prima della spinta finale, dove c'era il basso, dove tutto si è calmato. Bene, si trova più o meno la stessa atmosfera a un certo punto di questo brano, solo che questo brano è uscito da poco perché fa parte di One Assassination Under God Chapter 2. Lui è Marilyn Manson con The Arsonist.

0: arsonist, quindi mi dici, è l'incendiario, il piromane, ma come? Dopo A Fire Inside, guarda un po' il caos che senza nessuna proprio decisione presa in anticipo ci porta esattamente dove volevamo, cioè a bruciare nella fine di questo giovedì. Incredibile, è arrivata anche la fine per davvero, prima dell'ultimo brano ci resta da fare una cosa importante.
1: Fatti appresi in questo imperdibile episodio di Marlumore. Basta nominare Sandro e la regia dice ecco i Metallica e Judas Priest. Pauronia combatte dragoni, succhia sangue. Quando qualcosa non va, Sbow che guida Pinus e tutto va bene.
0: Sbow.
1: Quello che apprenderemo domani è avvolto nel caos e anche se ancora niente autocombustione, con l'Uselin della Comare proprio qui vorrei volare, tutti insieme a Marlumore.
0: Voleremo sempre più in là, voleremo verso le fiamme ardenti dell'inferno che finalmente ci daranno l'ultimo abbraccio caldo che abbiamo sempre desiderato e sognato in ogni notte da quando eravamo bambini. Questo è il pensiero così con cui vi lascio, quando lo porterete a casa, lo darete ai vostri bambini, ecco, non dateglielo, indipendentemente che sia del Papa o che sia di Paolonia. Trovate appena pubblicata la playlist di questo Marrumore, in attesa di ritrovarci domani sempre dalle 18 alle 21. Abbiamo detto The Arsonist, Marilyn Manson, abbiamo detto anche che qualcun altro aveva fatto un Arsonist con cui proprio ci salutiamo. Loro sono i Pussifer, vi lascio a Bring on the Night, tanta piromania, bacini e rock and roll.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 9 arriva Rock Italia. Woo! Il rock italiano in tutte le sue sfumature vi darà il buongiorno nel weekend.
1: Good morning!
2: Good morning!
0: In diretta agli speaker di Radio Rock Italia che vi accompagneranno in questo viaggio all'interno del rock made in Italy.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
5: Quante volte hai detto stasera facciamo follie? E allora fallo! Abbonati al Teatro Ambra Iovinelli, da Giuseppe Fiorello a Rocco Papaleo, da Ale Franza a Ferzan Ospetek e poi James Franco, Luca Bizzarri, Alessio Boni e tanti altri ti stanno aspettando. Vieni a scoprirli tutti su www.ambraiovinelli.org. Non aspettare, Ambra Iovinelli, la più saggia delle follie.
6: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
10: Oh, papà! Sarà la prima parola.
11: La laminectomia lombare.
10: Andava bene anche mamma.
12: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
13: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
14: Sa, prova, ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
15: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
16: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
15: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
17: Messaggio promosso da Sanofi.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Ora su Radio Rock, la serata di Radio Rock. Bring on the
2: night. On Radio Rock.
20: Cari amiche e cari amici della radio del rock and roll, ben trovati di cuore a tutti voi da parte di Matteo. Come state? Come è andata questa vostra giornata? Per quanto ci riguarda, come sempre, tre ore a nostra disposizione da passare fra qualche chiacchiera e soprattutto un bel po' di musica. Stasera partiamo da una band che qui a Radio Rock ci sta particolarmente a cuore.

0: Proprio ieri sera avevamo più o meno chiuso la nostra trasmissione ascoltando il nuovo singolo di Mr. Steven Wilson. Passano più o meno 24 ore, ritorniamo in compagnia di questo grande musicista con la band al gran completo. Stavolta abbiamo ascoltato Open Car da parte dei Porcupine Tree, come detto una di quelle formazioni che qui a Radio Rock ci sta davvero particolarmente a cuore. Voi intanto come state? Come sta andando la vostra serata? Se vi va possiamo iniziare a chiacchierare attraverso i contatti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo allora il sito internet radiorock.it, ci possiamo vedere, sentire e scrivere anche attraverso la nostra visual radio, e poi il modo più veloce ed immediato per entrare in comunicazione con noi è di sicuro quello di mandarci un messaggio attraverso Telegram o attraverso WhatsApp al 3899 106 600. Un grande abbraccio intanto ancora alla solitaria Pau in attesa di ritrovare Sandro Canori. Pau vi aspetta domani pomeriggio per una nuova puntata di Mal Rumore, e a questo punto spazio alle nostre chiacchiere, spazio soprattutto alla nostra musica da qui fino alla mezzanotte. Sapete bene che questa prima mezz'ora la lasciamo sempre a tema libero, così per iniziare ad ascoltare un po' di cose che ci piacciono, quindi se vi gira in testa qualcosa fatevi sentire attraverso i contatti appena ne ricordati. Vi direi anche stasera se vi siete canticchiati qualcosa nel corso della giornata, fatemelo sapere. Dico così perché intorno a Radio Rock c'è qualcuno che sta cantando letteralmente a squarciagola una vecchia una vecchissima canzone della musica italiana, come Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto ne sposarla. Una canzone che, se ricordo bene, usciva alla fine degli anni 50, e quindi chissà come mai questo signore sta passando il suo inizio di serata cantando proprio un brano del genere. Mi sembrava comunque abbastanza di buon umore e quindi buon per lui. Detto questo, possiamo proseguire con la prima novità in scaletta.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Hey!

0: Door.
1: Questo qui è il titolo di questo singolo di Rise Against Katie Bar The Door. La trovate anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Prosegue con un paio di nuove canzoni, una carriera ormai decisamente lunga e anche di grande, grandissimo successo. Devo dire, per quanto mi riguarda, sempre un piacere tornare ad ascoltare Rise Against, una di quelle band che davvero ormai mi fa compagnia più o meno da tutta la vita. Vediamo un po' che ci racconta intanto attraverso Telegram il nostro amico Marco. Lui lavora qui a Roma, nella zona di Prati. Avrete sentito anche voi negli ultimi giorni quel brutto fatto di cronaca di qualcuno che si affacciava sul suo balcone per sparare, per fortuna, con le, fra virgolette, per fortuna, con dei proiettili a piombini alle varie persone che passeggiavano lì sotto. Ovviamente un periodo molto complicato anche per il nostro amico Marco al lavoro. Vediamo un po' se la questione si è finalmente chiusa.
2: Buonasera dottor Strange.
1: Buonasera Marcolino.
2: Buonasera. Si spera, la telenovela si è finita. Gli ultimi giornalisti sono andati via un'ora fa.
1: Mazza. Adesso fatto
2: spero
1: tardi anche loro.
2: Che non ci siano più domani e di poter lavorare in modo tranquillo.
1: Ci credo.
2: E anche perché poi dopo sei giornalista di Rai TG Regione, ti chiede: scusi, ma qual è il portone? E te giri a destra, che è il portone successivo al nostro.
1: Ok.
2: Ci sono carabinieri, polizia, giornalisti.
1: C'erano degli indizi.
2: Mestiere, tesoro mio. Comunque, a parte ciò.
1: A parte questo.
2: Ti ricordi ieri? Non so se l'hai ascoltato il messaggio. Se è possibile qualcosa da Sound City, ma che si ascolta poco.
1: Lo avevo ascoltato il tuo messaggio arrivato proprio negli ultimissimi istanti della trasmissione, caro il mio Marco. Mi sono messo a studiare, vediamo se questa qui può star bene con la tua proposta, no? Sound City, Real to Real. Magari però una canzone che ormai non ascoltiamo da tanto all'interno delle nostre playlist. La vogliamo dedicare ai giornalisti d'inchiesta? A quelli che non riescono a riconoscere il portone giusto nonostante carabinieri e polizia lì davanti. Sta di fatto che noi andiamo con The Man That Never Was.

piace questa storia, che la prima richiesta che abbiamo soddisfatto stasera era in realtà una richiesta arrivata ieri sera. Vogliamo far inaugurare questa rubrica, che ne so, la potremmo chiamare la proposta preventiva, la proposta in anticipo. Se vi viene in mente qualcos'altro che possa andare bene per domani sera, magari ci diamo appuntamento verso le 23.50. 23.55, così negli ultimi minuti prima di chiudere la trasmissione prendo appunti e magari domani sera ripartiamo esattamente da lì. Di sicuro ricorderete bene questo progetto di Dave Grohl e il film e la colonna sonora che accompagnava le immagini di Sound City. Era un progetto del 2013 dove Dave Grohl celebrava degli studi di registrazioni americani particolarmente importanti, chiamati proprio Sound City, e c'erano una marea di grandi ospiti in sua compagnia. In questa che abbiamo ascoltato potremmo dire i Foo Fighters più o meno al gran completo, che prestavano i loro strumenti alla voce di Rick Springfield, che devo dire mi sembrava comunque abbastanza a suo agio anche su un ritmo del genere. In realtà la scaletta andava avanti un po' così, delle canzoni decisamente ritmate e invece delle cose un po' più lente che facevano un po' più atmosfera. Bravo del nostro Marco che si ricordava di questo progetto. E se non avete mai visto il documentario, insomma, una visione assolutamente consigliata. Per continuare direi un po' di sano rock and roll che arriva dall'Australia. Questo qui è il nuovo disco degli Airborne.

Questa qui è intitolata Alive After Death, uno dei singoli all'interno del nuovo lavoro degli Airborne, una di quelle band magari un po' derivative come abbiamo appena ascoltato, e formazione che un po' per il suo stile, un po' per il fatto di venire dall'Australia, è stata molte volte e direi anche giustamente accostata un po' agli AC/DC. Direi che insomma i ragazzi anche in questo disco rimangono abbastanza fedeli alla linea. Se piace il genere, se magari non si hanno delle grandissime pretese di innovazione, gli Airborne sono comunque una di quelle band divertenti da ascoltare, e li abbiamo nominati. A questo punto chiudiamo la prima mezz'ora insieme ascoltando proprio gli AC/DC con un brano magari che invece questa volta si discosta proprio un minimo dalla loro solita produzione. All'interno di The Razor's Edge, alla numero 4, c'era la canzone che dava il titolo all'intero disco. La questione va sempre messa un po' fra virgolette, visto che parliamo degli AC/DC, ma una delle loro canzoni forse un po' più cupe, un po' più sinistre. Il brano ci porterà fino alle 21:30.

0: L'astronave di Radio Rock è in rampa di lancio. 3, 2, 1. Non perdete l'occasione di fare un viaggio spaziale con Gagarin. Tatiana Fabrizio e Marco Muscarà vi aspettano dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13. Allacciati le cinture e parti verso universi inesplorati. Gagarin, una trasmissione spaziale. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
2: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
1: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
2: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
1: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
3: Ciao amici di Radio Rock, sono Roberto Cole e vi presento le Cliniche Sorriso by Dr. Cole. Dal 17 ottobre mi troverete anche in via del Forte Tiburtino 160. Uno staff preparato, selezionato e attento alle vostre esigenze vi aspetterà per la cura completa del vostro sorriso. Info e prenotazioni sin da subito al 352-266-9696. Vi aspetto presso le Cliniche Sorriso by Dr. Cole, via del Forte Tiburtino 160.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
2: Ti aspettiamo, da concessionaria Fiori.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
9: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Radio Rock presents
11: Clint 1918. Sabato 19 settembre al Monk Roma. La formazione italiana, tra le più rappresentative dello shoegaze e del post-rock, torna nella sua città per presentare Amor, il nuovo album uscito lo scorso giugno, a 10 anni di distanza dal doppio sentimentale Jugend. Biglietti in prevendita su Exceed e monkroma.it.
10: Get your ticket.
11: Sabato 19 settembre, a partire dalle 21, Clint 1918, in concerto al Monk Roma. Via Giuseppe Mirri, 35. È un evento...
10: Radio Rock.
12: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
13: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
14: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
15: CUP24, un paraprenota fatto.
16: Questo è
17: Bring on the Night,
18: la serata di Radio Rock.
19: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme ascoltando un
14: 24.it.
15: CUP24, un paraprenota fatto.
16: Questo è
17: Bring on the Night,
18: la serata di Radio Rock.
19: Iniziamo la seconda mezz'ora insieme ascoltando un classicone di Four Non Blondes. Questa qui era ovviamente What

saluto con grande piacere il nostro amico Fabio, che è davvero una cintura nera in tema di concerti, tant'è vero che oggi, mentre andava in onda questo classicone dei Four Non Blondes, mi mandava la fotografia su WhatsApp di un vecchio biglietto, proprio per quanto riguarda un loro concerto, biglietto che veniva 27.000 lire. E sai che sarei anche curioso di sapere come era andata la serata. Posso banalmente immaginare una esplosione di applausi quando la band iniziava a cantare una canzone del genere rimasta così celebre. Probabilmente questa stupidaggine che sto per dire la conoscete neanche voi. WhatsApp dei Four Non Blondes è uno dei casi più celebri

0: dove il titolo della canzone non viene mai nominato all'interno del suo testo. La questione viene anche fuori in riferimento ad un altro grandissimo brano all'interno della canzone, si sente per più volte What's Going On, che insomma traducendolo in italiano può avere più o meno un significato simile a WhatsApp. Il fatto che qualche anno prima era uscita la What's Going On di Marvin Gaye e quindi era davvero impossibile ripresentarsi sul mercato discografico con una canzone che portava lo stesso titolo, insomma rischiavi davvero di venire un po' sepolto da un capolavoro del genere. Ci sono poi diversi casi nella storia della musica di una cosa di questo tipo, chissà se magari ve ne viene in mente qualcuno e vi va di chiacchierare di questa storia al 3899 106 e 600. Appunto, cerchiamo quelle canzoni magari anche abbastanza celebri il cui titolo non viene mai cantato dall'artista all'interno del testo. Se vi va ci aggiorniamo fra qualche minuto fra Telegram e WhatsApp. Intanto Brandon Flowers dei Killers in questa sua uscita da solista.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su

0: tema che avevamo appena lanciato, la nostra regia fra le novità sceglie Tiger's Blood di Brandon Flowers. Queste due parole sono proprio letteralmente le prime due parole che si ascoltano all'interno del testo della canzone, proprio esattamente il contrario di quello che stavamo cercando noi, insomma, partendo dal classicone delle Four Non Blondes. E perdonatemi se vi faccio ascoltare per qualche secondo una stupidaggine, ma detto questo tema, che comunque trovo divertente per quanto abbastanza sciocco, mi viene, ecco, sempre in mente questa scenetta dei Griffin, dove Peter dice di fomentarsi particolarmente, di essere contentissimo quando al cinema ascolta gli attori della pellicola nominare fra una scena e l'altra proprio il titolo del film. Prego, prego maestro.
1: Cacchio, mi entusiasmo così solo quando dicono il titolo del film durante il film.
2: Vi ripeto che con questi spacciatori di droga viviamo sotto il segno del pericolo.
1: Eccoci, ecco, qui. Sentito? L'ha detto!
0: Pronti.
2: Sto solo dicendo che qualcosa è cambiato.
1: Eccolo! Avete sentito anche voi?
2: L'unico modo per risolvere questa crisi, a mio avviso, è diventare Superman 4.
1: Ecco perché l'hanno chiamato così.
0: Vero? Cioè, esattamente quello lì il motivo. Per iniziare questa piccolissima selezione, io intanto partiamo.

poi un conto che si intitoli la tua canzone, che ne so, tipo Walking, tipo Hello, so, quelle sono parole talmente semplici da infilare all'interno di un testo che la cosa diventa più o meno automatica. Song 2, una dicitura del genere, so, viene di sicuro un po' più complicata inserirla all'interno del testo della canzone. Quindi per partire abbiamo iniziato proprio in una maniera decisamente semplice. C'è Lorenzo, intanto, che attraverso WhatsApp mi chiedeva diverse cose di Frank Carter and the Rattlesnakes. Guarda, visto che la bella proposta Lorenzo arrivava in questo momento, sono andato a controllare al volo il testo di Wildflowers. All'interno della canzone vengono sì nominati i fiori, però in una maniera abbastanza generica, non si ripete mai la dicitura di fiori selvaggi, di Wildflowers, quindi la questione stasera la potremmo comunque inserire in playlist. E stupidaggini a parte, bravo che ti sei ricordato di loro, è una band che mi piace molto ma che è un sacco di tempo che non mandi in onda. C'è invece Simone attraverso Telegram che dice: mi pare Hysteria dei Muse, e ricordi decisamente bene. Qui bisogna anche fare un minimo di sforzo né di memoria, ma per quanto la parola che dà il titolo a questa canzone sia abbastanza comune, ecco, Matt Bellamy non la utilizza mai all'interno del testo.

questo caso davvero bravo al nostro amico Simone, complimenti alla sua memoria. Stavamo chiacchierando un po' di queste canzoni che all'interno del loro testo non presentano mai la parola che dà il titolo all'intero brano, e tirando fuori questa The Muse devo dire che davvero c'eravamo al 100%, che poi forse senza sforzare troppo la nostra memoria viene più semplice ricordare l'esatto opposto. Che ne so, mi era venuto in mente Around the World dei Daft Punk, lì il testo della canzone è composto solo e soltanto dal suo titolo, e quindi la questione poteva venire fuori in maniera decisamente semplice. Un altro esempio, volendo un po' sciocco ma rimanendo sempre in tema di canzoni davvero famosissime, potrebbe essere Clint Eastwood dei Gorillaz. Insomma, inserire all'interno del testo di un rap il nome di un grandissimo come Clint Eastwood diventava anche un po' complicato, e forse Damon Albarn e i suoi collaboratori, insomma, non se l'erano sentita al 100% di giocarsi una carta del genere. Per continuare ascoltiamo qualcosa di Frank Carter in compagnia dei suoi Rattlesnakes. Davvero un grande abbraccio all'amico che stasera ci proponeva ad ascoltare anche loro.

Forti forti questi qui, Frank Carter and the Rattlesnakes. Bravo il nostro Lorenzo che stasera me li ha ricordati. Mi riprometto di mandarli in onda un po' più spesso, che so, come avrete sentito, è una di quelle band decisamente divertenti. Su questo argomento mi sembra di sicuro molto preparato il nostro amico Dox, se vi posso permettere di chiamarti così, che leggevo attraverso WhatsApp. Segnala solo e soltanto cose giuste: Basket Case dei Green Day, Thumb Thumping da parte dei Chumba Wamba, che a questo punto ci ascoltiamo per chiudere questa mezz'oretta, e poi ricordava di sicuro bene anche con Bohemian Rhapsody da parte dei Queen. Approfitto della segnalazione del nostro amico per raccontarvi una stupidaggine. Proprio ieri, girando sui social network, mi era capitato un piccolo video di Brian May che all'interno di un'intervista diceva quanto in realtà Freddie Mercury fosse un grande artista, anche proprio nel senso di dare il titolo alle canzoni. Insomma, lui arrivava in studio sul brano a cui si stava lavorando e diceva: chiamiamolo così. E molto spesso gli altri musicisti non potevano che essere d'accordo, salvo un caso. Insomma, Brian May fra qualche risata raccontava di questa cosa: era uscito da qualche tempo l'album di Michael Jackson intitolato Bad. Per un motivo o per l'altro Freddie Mercury si presenta in studio di registrazione dai suoi colleghi e dice: oh ragazzi, ideona, il prossimo disco potremmo chiamarlo Good. Se ci pensate, nessuno ha mai chiamato in questo modo un album. Gli altri musicisti in quel caso erano un po' più dubbiosi, e non so se siete d'accordo anche voi, ma insomma, Good come titolo di un album non mi sembra particolarmente affascinante. Questo insomma ci raccontava il buon Brian May. Invece per noi, per chiudere questa mezz'ora di playlist, questo classico direi che lo possiamo considerare così.

0: Radio Rock è sempre con te. La ascolti in FM, in streaming, in DAB Plus, nelle principali città italiane e tramite app iOS e Android. Ma Radio Rock è anche social. Cercaci su Facebook, Instagram, X e su Twitch alla pagina Radio Rock 106.6. Clicca su Segui e si aprirà per te il mondo social di Radio Rock. Le nostre storie, i nostri post, le nostre foto, le dirette. Radio Rock è sempre con te.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
4: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
3: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
5: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
7: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
8: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: You're listening to Ring on the Night,
12: la serata di Radio Rock.
13: Ring on the Night on Radio Rock.
14: Iniziamo la seconda ora insieme con i grandi Jefferson Airplane. Questa qui era Somebody to Love. Radio.

0: titoli delle canzoni. Prima avevamo nominato i Queen, quindi appena partiva Somebody to Love di Jefferson Airplane, io ammetto che nella mia testa stavo invece più o meno canticchiando la canzone chiamata nello stesso modo da parte di Freddie Mercury e compagni. Se vi va, continuiamo ancora per qualche minuto su questa storia delle canzoni il cui titolo non viene mai pronunciato all'interno del suo testo, e come al solito insomma mi date sempre un'ottima mano. C'è Anto che si ricorda di Strip Search da parte dei Faith No More, che è sempre giusto nominare qui a Radio Rock una band del genere, però brava che ti sei ricordata addirittura di una canzone del genere. C'è poi Fabio che manda un cuoricino per la cantante che abbiamo appena ascoltato, dicendo: in un ritrovo di bruttoni fra virgolette come Woodstock, Grace Slick era una idea. Sì, adesso magari non so se ci sentiamo di fare una classifica del genere, però davvero si potrebbe dire che Grace Slick era anche una delle cantanti più belle che si è vista sul palcoscenico di Woodstock. Se poi qualche signorina, qualche signora ci vuole dare la visione femminile della questione, 3899 106 e 600, che lo stile di Woodstock, no? Insomma, era proprio quello lì. Se uno chiude gli occhi si può immaginare facilmente uno degli artisti saliti sul palcoscenico, banalmente uno di quegli stili che di sicuro ha fatto storia, ma che chi lo sa, forse non è neanche invecchiato né benissimo. Sta di fatto che noi ascoltiamo la prossima novità, i Nickelback, in compagnia di John Five.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

Invece il titolo della canzone viene più e più volte ripetuto all'interno del testo, Rattle the Cage, da parte di Nickelback e di John 5, di Johnny 5, come qualcuno di grande lo chiamava da queste parti. Saluto intanto il nostro amico Mauro che dice: Grace Slick, ne parlavamo prima, è stata l'amore non solo musicale della mia adolescenza, e anche adesso che è un'arzilla ottantenne si difende bene. È vero, Grace Slick è una di quelle che insomma si sta di sicuro godendo un'ottima vecchiaia dopo averci regalato della grandissima musica. Come vogliamo fare, visto che insomma l'abbiamo già nominata un paio di volte, Jefferson Airplane sono già andati in onda, ci teniamo un altro giro per domani sera? Magari invece nella prossima mezz'ora vogliamo scegliere un altro dei suoi progetti? Come al solito una gioia giocare con la musica tutti insieme. E quindi 3899 106 e 600, intanto 2 secondi me li prendo per ricordarvi che Radio Rock è sbarcata anche sul canale numero 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six, che è visibile in tutta Italia. Voi arrivate al numero 833 della vostra Smart TV, cliccate il pulsante rosso dell'interattività sul vostro telecomando e a quel punto dal menu che vi viene proposto potete scegliere proprio Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, e sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. È stato per noi un piacere raccontarvi di questa modalità in più che abbiamo a disposizione per rimanere connessi all'interno delle vostre giornate e delle nostre trasmissioni. E allora, lo sapete bene, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia. The world is-

Sul discorso che stavamo facendo sui titoli e sui testi delle canzoni, mi era venuta in mente questa qui, ovviamente un classicone degli Smashing Pumpkins e secondo me anche uno dei titoli, proprio inteso come semplici parole, più belli degli anni 90, il proiettile con le ali di farfalla, è una di quelle immagini di sicuro particolarmente affascinanti. Ecco, una dicitura del genere, Billy Corgan in realtà all'interno del testo della canzone non ce la fa mai ascoltare. Ci sono altre frasi che insomma sarebbero state di sicuro anche dei buoni titoli, come per esempio proprio le primissime parole, The World is a Vampire, da lì partiva la canzone e sarebbe stato secondo me anche un gran bel titolo. Rimanendo sempre più o meno in quel periodo, pensavo a Nirvana. Devo dire che abbastanza spesso invece Kurt Cobain e compagni non ci facevano ascoltare il titolo della canzone all'interno del testo. Basti pensare a Smells Like Teen Spirit, che è probabilmente il primo esempio che ci può venire in mente. Noi però stasera da Nevermind peschiamo qualcos'altro.

da parte di Nirvana sul discorso che stavamo facendo, ne potevamo scegliere diverse. Stasera mi andava anche di riascoltare questa qui da un album celeberrimo come Nevermind, magari una di quelle canzoni che fra un po' di virgolette, visto che parliamo di un album famosissimo, va in onda un po' meno spesso. Devo dire che in questi ultimi minuti gli anni 90 li stiamo girando più o meno in maniera completa, alla metà di quel decennio con gli Smashing Pumpkins, l'inizio in compagnia dei Nirvana, ci spostiamo più o meno verso la fine proprio degli anni 90 in compagnia dei Faith No More. Mi avevate chiesto di ascoltare anche questa qui, che era intitolata Strip Search.

Mi scrivete: un sacco di tempo che non ascoltavo questa Strip Search da parte dei Faith No More. Potrei di sicuro dire anch'io la stessa cosa, ed è questo uno dei tanti motivi per il quale mi piace giocare ogni sera con la musica in vostra compagnia. La canzone era all'interno di Album of the Year del 1997 dei Faith No More, e quando si parla di loro, insomma, inevitabilmente arrivano sempre un bel po' di complimenti per Mr. Mike Patton, che a questo punto torniamo ad ascoltare anche per l'ultima canzone di questa mezz'ora. Lui più o meno all'inizio della primavera, insomma intorno al marzo del 2026, collaborava con Jenny Beth per questa canzone intitolata Look at Me. Lei è di sicuro un bel personaggio di base, la leader dei Savages, e nell'ultimo periodo Jenny Beth sempre più spesso ci ha fatto ascoltare anche le sue cose da solista. Ammetto che questa qui volevo ascoltarla con voi ormai davvero da tanto tempo. Stasera, per un motivo o per l'altro, riusciamo a ritrovarla insieme.

0: sei su Radio Rock.
1: Get ready to...
0: Tutta un'altra storia.
2: Broadcast live right here on Rock TV.
0: Radio Rock è in TV. Da oggi puoi seguire le nostre trasmissioni in tutta Italia, anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6. Trovarci è facile. Sintonizzati, clicca sul pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV. Un modo in più per non perderti la nostra musica, ovunque tu sia, anche in TV, in tutta Italia. Radio Rock. Radio Rock, tutta un'altra storia.
3: Rock Spot. Settembre, si torna a lavoro, torna il traffico, tornano gli impegni, l'agenda sempre piena.
4: Che entusiasmo!
3: Sto cercando di trovare almeno un lato positivo.
4: Te ne do uno.

0: Roman Auto, oltre 2000 auto disponibili a partire da 8000 euro con bonus finanziamento. Ti aspettiamo a Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su www.romana-auto.it.
1: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
2: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
1: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
3: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Questo è Bring on the night.
7: Bring on the night.
6: La serata di Radio Rock.
7: On Radio Rock.
8: Questi qui erano i Sublime, quelli di tanti anni fa e quindi ovviamente quelli della formazione originale. Questa qui è una delle loro canzoni rimaste più celebri, si intitolava Santeria.
7: Radio Rock, back in time.

0: Brano del genere, chiudi gli occhi, ti fai un po' cullare dalla musica e torni di sicuro nella California degli anni 90. Per la precisione, eravamo nel 1996 a Long Beach quando i Sublime ebbero di sicuro un bel successo con questo disco e soprattutto con questa canzone intitolata Santeria. Era un po' triste da raccontare la storia della band fino a qualche tempo fa, nel senso che il ragazzo che abbiamo appena ascoltato cantarci questo gioiellino è morto ormai davvero da tantissimo tempo. In un modo o nell'altro però la band, soprattutto da quelle parti, è sempre rimasta un nome caro, un nome di culto, tant'è vero che i Sublime sono tornati a farsi sentire con il figlio, questa volta alla voce. Da a Bradley Nowell succede Jacob Nowell, così un po' per tenere viva la memoria di papà e magari per riannodare anche i figli di una carriera che sembrava davvero molto lanciata prima invece di questa tragica svolta. Chiacchiera a parte, intanto molto contento di poter salutare anche Andrea che dice: dopo una lunghissima e dura giornata finalmente un po' di relax, e allora un po' di sano rock può di sicuro ne aiutare. Molto contento di saperti a bordo, caro amico. Stavamo valutando una doppietta per quanto riguarda Grace Slick. La mezz'ora scorsa avevamo ascoltato i Jefferson Airplane, magari in questa qui, visto i messaggi che arrivavano, ce l'ascoltiamo nella sua versione da solista. Prima però qualche biglietto in regalo per voi. Prego Regia, prego.
1: Gioca e vinci con Radio Rock.
0: Ci vediamo fra più o meno un mese, sì, un mese ed un giorno, domenica 18 di ottobre, Radio Rock presenta le Jam in concerto alla Wishlist. Questo qui è un quartetto post-punk anglo-maltese che 3 anni fa debuttava con il primo disco e che a questo punto è in giro per l'Europa con questo nuovo tour. Noi di Radio Rock abbiamo deciso di invitare le ragazze anche qui a Roma. La serata sarà poi arricchita dagli Urtica e dalle Dilemma. I biglietti li trovate in prevendita su Dice. Come al solito però Radio Rock vi regala un ingresso se inviate in questo momento un messaggio WhatsApp con nome, cognome e la parola Jen al 3899 106 600. I vincitori e le vincitrici saranno ovviamente ricontattati dalla nostra redazione. Domenica 18 di ottobre, le Jen, gli Urtica e le Dilemma che stiamo per ascoltare in concerto al Wishlist in via De Volci al numero 126 nella zona di San Lorenzo della nostra città di Roma.

non voleva essere, probabilmente non sarà una mezz'ora di musica dedicata completamente alle voci femminili. Sta di fatto che appena abbiamo nominato Grace Slick arrivavano due altre proposte come le italiane Dilemma e poi come Phoebe Bridgers, che gira ancora con questa bella Lost Boys, singolo di traino del suo ultimo disco, disco che sta andando davvero particolarmente bene un po' in tutto il mondo. Sta di fatto che a questo punto è il turno della grande Grace Slick, che qualcuno di voi giustamente nominava come una dea, che qualcun altro definiva uno dei suoi amori adolescenziali, e visto che Jefferson Airplane sono già andati in onda stasera, direi che possiamo ascoltarla nella sua versione da solista. Il disco era intitolato Manhole, che usciva nel 1974. Devo dire che questa qui l'ho sempre trovata molto vicina ai miei gusti e si intitolava Better Lying Down.

qualcuno di voi mi parlava anche del look di Chris Slick. Spendiamo due parole per la copertina di questo disco, che è un autoritratto, quindi un dipinto tratteggiato proprio dalla stessa Grace Slick, che approfittava per farci vedere anche il suo nuovo look. Sceglieva dei capelli ricci, insomma una bella chioma in quel periodo della sua vita. Tornando alla musica, il disco comunque non è né male. Noi abbiamo ascoltato questa Better Line Down, che devo dire assomiglia da abbastanza vicino ad un'altra canzone che stasera mi farà piacere ascoltare con voi. Altre cose da notare: che all'interno del disco suonano più o meno tutti i musicisti che qualche anno dopo, che sono in realtà pochi mesi dopo, andranno a formare i Jefferson Starship. Mancava all'appello Papa John Creech, ma insomma c'erano altri bei personaggi ospiti del disco, come per esempio David Crosby e addirittura Ron Carter, che insomma di solito si occupava di musica jazz, ma che è un personaggio importantissimo all'interno di tutta la musica americana. Se vi va di esplorare un po' il disco, sicuramente ascoltate con attenzione la canzone numero 2, la composizione che trova spazio alla numero 2 in scaletta, proprio Theme from the Movie Manhole, che dura addirittura un quarto d'ora e dove insomma, diversi degli ospiti che abbiamo nominato suonano in compagnia di Grace Slick. Sta di fatto che la canzone che abbiamo appena ascoltato, come detto, forse poteva ricordarci un'altra uscita di un'altra grandissima voce femminile americana. Qui siamo in compagnia di Janis Joplin, di Big Brother and the Holding Company, per questo Turtle Blues.

Insomma, che dire di fronte ad un'interpretazione del genere? È incredibile quanto riesce a sentire vicina una come Janis Joplin, anche se abbiamo ascoltato ovviamente un disco della fine degli anni 60 all'interno dello storico Cheap Thrills di Big Brother and the Holding Company. Si ascoltava anche questa Turtle Blues, che insomma poteva essere accostata alla canzone di Grace Slick di prima, tant'è vero che mi mandate su WhatsApp una bellissima fotografia di queste due grandi artiste ritratte insieme, insomma, ma anche con un gran bel atteggiamento. Evidentemente loro stavano passando un bel pomeriggio durante quegli scatti. Per chiudere questa mezz'ora di musica, dove comunque abbiamo strizzato un po' l'occhio agli anni 60 e agli anni 70, una canzone che usciva proprio oggi pomeriggio e che, devo dire, quando ho letto la notizia che l'ha accompagnata, quasi mi sembrava incredibile. Non so se avete dimestichezza con i videogame, nel caso di sicuro conoscerete la saga di Grand Theft Auto. Il prossimo episodio sarà il numero 6 e sarà di sicuro uno degli appuntamenti videoludici dell'anno. Stanno iniziando ad uscire un po' di canzoni che si ascolteranno all'interno della colonna sonora. Una delle cose più divertenti da fare su GTA era salire a bordo di una macchina possibilmente rubata, visto il tema del videogame, e selezionare poi una delle varie stazioni radiofoniche, così da godersi un po' di musica. E devo dire che all'interno del gioco si è sempre ascoltata della grande, grandissima musica. Il trailer di lancio di Grand Theft Auto 6 qualche tempo fa ormai veniva arricchito addirittura da una canzone di Tom Petty. Passano un po' di mesi, iniziano ad uscire queste nuove canzoni e ci ritroviamo Keith Richards, proprio quel Keith Richards associato al mondo di GTA, che, se ci pensi, è una di quelle cose un po' incredibili. Dall'altra parte, se ci pensi bene, Keith Richards è proprio esattamente uno di quei personaggi che potresti vedere all'interno di un videogame del genere. Sta di fatto che lui rimette le mani su un vecchio blues del grande Jimmy Reed intitolato Bright Lights, Big City, che appunto, volendo, si potrà ascoltare girando per le strade del nuovo GTA.

0: La migliore musica rock tutto il giorno.
1: Very well. Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. Il rock and roll è qui per restare. Chiacchiere, musica e libertà con Wasabi.
2: Wasabi.
0: Emanuele Lollobrigida vi aspetta il sabato e la domenica dalle 18 alle 21.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
5: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
4: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
6: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
7: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Questo è Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
10: E questo qui è davvero un grande classico che veniva dall'Inghilterra di un po' di anni fa. Arrivano anche i Verve di Bittersweet Symphony.
1: Radio Rock, back in time.

0: tratta di quelle canzoni che puoi quasi vedere, visto il celeberrimo videoclip che accompagnava la passeggiata di Richard Ashcroft all'interno di Bittersweet Symphony, ovviamente dei suoi Verve, una di quelle canzoni che, insomma, almeno io, così come immagino moltissimi di voi, avranno ascoltato centinaia di volte, dove ogni volta mi faccio prendere la mano e mi ritrovo a canticchiare il testo della canzone. Partiamo da qui negli ultimi 50 minuti scarsi che abbiamo a disposizione. Fra neanche un'oretta vi lascerò in compagnia di Edoardo e Matteo, quindi fin d'ora un grande abbraccio agli scolopendri notturni. Abbiamo però ancora modo di stare insieme, di chiacchierare, di scegliere un po' di musica attraverso il 3899 106 e 600. Ascoltiamo intanto una delle due novità per il momento disponibili dalla nuova produzione dei Queens of the Stone Age, che per tornare a farsi sentire almeno in questi singoli hanno scelto questo stile, cosa che devo dire mi rende ancora più curioso del solito nell'ascoltare l'intero lavoro. Ci aggiorneremo fra qualche tempo, intanto prossima novità.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
1: Brand new music.
2: Give me that.

questa qui, la novità targata Queens of the Stone Age, trovate anche questa all'interno del nostro sito internet, da lì c'è sempre modo di votare la vostra preferita. E a proposito di nuove cose, molto contento di sapere all'ascolto la nostra amica Laura, non ti prendo in giro, ti pensavo oggi pomeriggio mentre ascoltavo la nuova degli Architects, nel senso che di quella band spesso e volentieri nel corso degli anni abbiamo parlato proprio in compagnia della nostra amica. Architects tornati a farsi sentire con questa nuova Machine che ci teniamo per la prossima mezz'ora di musica. In questi prossimi minuti volevo fare un giro magari un po' particolare con voi, ma unendo un'altra novità discografica ad un compleanno che avveniva ormai quasi 100 anni fa, proviamo a fare questo giro, insomma, all'interno, figuriamoci, delle prossime 2-3 canzoni. È uscito all'inizio del mese un disco dal vivo di Emil and the Sniffers, di sicuro un po' diverso dallo solito. Loro ci hanno sempre fatto divertire con del punk rock particolarmente veloce e tirato. Questo disco, intitolato Truth or Consequence, ci parla invece di uno stile completamente diverso, un po' a cavallo fra il country ed il folk, scelta davvero molto molto particolare. Secondo me alcune delle canzoni di Amy e compagni funzionano anche in questa versione. Loro, chi lo sa, forse per descrivere il disco, per mettere un po' le mani avanti, diceva: voi prendetelo così come lo abbiamo concepito anche noi, una serata fra amici a suonare un po' di canzoni. Tant'è vero che il disco è stato registrato in un famosissimo ristorante messicano che si trova a Los Angeles. Questa qui è la canzone che apriva la serata.

si chiude questa esibizione di Big Dreams da parte di Emily and the Sniffers. Giocava un po' la leader della band all'inizio della canzone, diceva nell'originale qualcuno ci aveva criticato perché la canzone era più lenta del previsto secondo i nostri canoni, e allora stasera, anche se in versione più o meno country, proviamo a farla un po' più veloce. Come detto, è di sicuro curioso, insomma, questo disco da prendere, come dicevano anche gli stessi artisti, un po' come un gioco. Io lo ascoltavo un paio di giorni fa arrivando in radio e devo dire che per una mezz'oretta di sicuro mi sono divertito. Possiamo definire una proposta del genere un po' vicina al cowboy punk, insomma quel tipo di country che magari è un po' più veloce o che comunque racconta storie di un certo tipo. Adesso il salto logico, mi rendo conto che è particolarmente grande, quindi magari perdonatemi fin d'ora, ma il 17 di settembre del 1923, quindi ormai più di un secolo fa, nasceva negli Stati Uniti uno dei papà della musica americana come Hank Williams, figura davvero importantissima per il country, ma in generale proprio per tutta la musica americana. Fra l'altro un paio di giorni fa qui in radio, in trasmissione, avevamo parlato di Sister Rosetta Tharpe, donna nera che contribuiva alla nascita del rock and roll. Passano 48 ore e da una madrina della musica americana ascoltiamo anche un padrino di un sacco di cose che poi in realtà ancora oggi ci fanno compagnia. Questa qui nel suo originale usciva nel 1949, era intitolata Honky Tonk Blues e lui era Hank Williams.

questa qui, giusto un paio di minuti, giusto una canzone di Hank Williams, come detto, personaggio della musica americana, nato ormai più di un secolo fa. Insomma, rendo conto che l'ascolto di cose del genere magari ad oggi è un po' particolare, forse anche un po' complicato. Secondo me però resta un suo canzoniere ancora ad oggi particolarmente valido e nel qualche caso di sicuro anche molto molto bello da ascoltare. Inutile poi sottolineare le centinaia di cover che sono venute fuori dalle sue canzoni, ovviamente Johnny Cash, Elvis, così giusto per nominare un paio di personaggi, John Fogerty, Jeff Buckley, Tom Petty, e potremmo andare avanti ancora per una mezz'oretta. Questa qui, insomma, potremmo dire che è una delle canzoni americane più famose di sempre. Elvis, quando la cantava, la annunciava come la canzone più triste della storia della musica fino a quel momento. Noi, per ascoltarla anche in una versione un po' più veloce di I'm So Lonesome I Could Cry, scegliamo la versione dei Velvet.

0: Equilibrio? Senso della misura? Pacatezza? Dimenticateli. L'unica trasmissione al mondo sconsigliata dagli psichiatri, dagli psicologi e da ogni individuo dotato di buonsenso. The Rock Show, la trasmissione che vi renderà la vita impossibile. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 10, Emilio Pappagallo, Alessandro Tirocchi, Maurizio Paniconi e Martina Caronna vi aspettano liberi e imprevedibili. Welcome to The Rock Show! The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da concessionaria Fiori.
5: Nel suo habitat naturale, il Molinari Grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
6: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
5: Dinanzi a richieste inconcepibili.
7: Come fa tutto un po' più grosso?
5: Il Molinari Grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari Grafica. Una specie in via di estinzione.
8: Bring on the night. La serata di Radio Rock. Bring on the night on
9: Radio Rock. Apriamo l'ultima mezz'ora insieme ascoltando i REM. Questa qui era Imitation of Life.

0: dici assolutamente bene, caro il mio Luca. È vero che i miei First ogni tanto si sono esibiti anche su uno stile del genere. Non lo so, ti è mai capitato di vedere The Last of Us, la serie TV estratta dal famoso videogioco? Ecco, all'interno di una puntata della prima stagione si ascolta nella sua versione originale Alone and Forsaken di Hank Williams, artista di cui stavamo parlando prima, fra l'altro una delle sue canzoni secondo me ancora oggi più belle ed affascinanti. Quindi se ti è capitato di vedere quella serie TV, insomma, anche inconsapevolmente, come capita a tutti noi, magari eri arrivato in contatto non tanto con quello stile, quella insomma una versione come detto originale, ma con un artista che insomma ha lasciato davvero una marea di semi musicali sul suo cammino. Vediamo un po' che ci dice il nostro amico Chef. Caro mio, come stai stasera?
1: Ciao Matteo, buonasera, sono Cavallo.
0: Ciao grande. Allora,
1: stasera c'avevamo un evento, quindi menù fisso, tutti insieme.
0: Grande pacchi in cucina.
1: Quindi sono già
0: bene, bene così.
1: Tre quarti d'ora che ho finito, l'ho presa con calma, ho fatto una biretta.
0: di lusso proprio.
1: Parlare, chiacchierare, e fino alla mattina. E mo me ne sono tornato a casa,
0: bene.
1: Fresco.
0: Ottimo.
1: Guarda.
0: Ti come sono disposto?
1: Qualsiasi è ben accetta, una qualsiasi. Guarda,
0: ci provo, sai bene il mio amore per quello stile di musica. Rischio quasi di darti buca. Pensavo a che tipo di brutta persona che sono diventato dopo tutti questi anni. Ma quindi questa storia del menù fisso in un ristorante vuol dire non proprio pacchia, ma comunque una serata un po' più tranquilla per voi chef? Immagino di sì, no? Insomma, rispetto a prendere gli ordini da ogni tavolo, lì insomma il menù è già deciso e quindi magari si può andare in una maniera un po' più spedita. Ti sentivo però proprio soddisfatto alla fine di questa serata, mi fa molto piacere sentirti in questo modo. Intanto affidiamo agli Slipknot l'ultima novità della nostra playlist. Brand new music right here. Brand.

questa qui è intitolata Arsenal, che per noi che siamo anche appassionati di calcio, devo dire, è un titolo un po' particolare come quello scelto da parte degli Slipknot per questa canzone che segna il ritorno di Corey Taylor e anche nuovi compagni, visto insomma delle uscite di sicuro importanti dalla loro band. Per continuare ci ascoltiamo anche qualcosa dei System of a Down. Se faccio bene i conti, quest'anno, sì, nel 2026, Toxicity festeggia 25 anni, eravamo nel settembre del 2001 e quindi, in un modo o nell'altro, buon 25 anni ad un disco che di sicuro ha segnato la vita, forse l'adolescenza, di molti di noi.

Non esattamente un inedito questo Johnny da parte dei System of a Down, canzone che la band aveva inserito ogni tanto in qualche edizione speciale di Toxicity, magari in qualche vinile celebrativo. Come detto, festeggiare a questo punto i 25 anni per quanto riguarda Toxicity, e quindi il brano sbarca anche in maniera ufficiale all'interno dei servizi di streaming. Fa sempre un po' di effetto, no? Pensare ad un disco del genere che arriva a festeggiare i suoi 25 anni. Sempre attraverso WhatsApp, intanto saluto anche il nostro Sisma, che dice: sempre bello ascoltarvi, e volevo chiedervi se potevate mandare in onda un brano dei Border Hills, che sono una band di progressive che viene qui da Roma. Ammetto di non conoscerli, me li segno volentieri e vado a studiare, come al solito capita quando arrivano segnalazioni delle genere. In tema di novità invece, oggi studiavo un po' di cose ed ero sicuro di trovare anche questa proposta nei vostri messaggi. Ascoltiamo la nuova degli Architects.

0: just wanna believe.
1: Questa qui è intitolata Machine, nuova canzone degli Architects. Pensavo che banalmente è ripartita la stagione di Radio Rock, di sicuro è ripartita anche la stagione delle pubblicazioni musicali. Sono uscite una marea di canzoni nel corso degli ultimi due giorni, quindi se magari questa qui non facciamo in tempo ad inserirla in rotazione questa settimana, vedremo di aggiornarci nella prossima, che insomma sembrano davvero tutti tornati al lavoro, no? Come diciamo anche noi girando nelle nostre città, ecco, più o meno funziona lo stesso anche per i musicisti. Resta di sicuro un'altra bella proposta della band. Dicevamo qualche minuto fa dei 25 anni di Toxicity. Sono oggi, cari amici della radio del rock, 30 anni giusti giusti per Anima dei Tool, 17 di settembre del 1996.

Che insomma davvero si può dire 30 anni e non sentirli, ma insomma 30 anni e li ascoltiamo invece spesso e volentieri Tool da queste parti, così giusto un brano da Anima per festeggiare questo importante compleanno. Finiscono i Tool e inizia già la prossima canzone, che è l'ultima della nostra serata, che se no rischio di far tardi agli scolopendri, e sia mai, adesso me li vado ad ascoltare anch'io in macchina mentre torno verso casa. Questi qui sono i Klimt 1918, che questo sabato 19 di settembre saranno con noi di Radio Rock al Monk per un gran bel concerto, dove di sicuro ascolteremo anche i brani all'interno del loro ultimo disco. I biglietti li trovate in prevendita su Exceed e monkroma.it. Ma prima di andare via, appunto, volentieri i vostri nomi e i vostri numeri di telefono. Se vi va, per provare a vincere un biglietto dovete inviare un messaggio attraverso WhatsApp al 3899 106 700, proprio con il vostro nome e il vostro cognome, e poi nel corso delle prossime ore i fortunati vincitori saranno ricontattati dalla nostra redazione. Noi chiudiamo così. Playlist e podcast come sempre disponibili sul sito internet radiorock.it, in attesa di risentirci domani.

0: Ci sono mondi ordinari e poi ci sono universi in cui tutto è possibile.
1: Tutto è possibile.
0: Visioni lisergiche e futuri distopici.
1: E futuri distopici.
0: Accadranno cose che voi umani... Tutto questo è Citofonare Maurovic, la casa dell'inclusività.
1: Citofonare Maurovic.
0: Simone Maurovic sarà lieto di accogliervi il sabato e la domenica dalle 21 a mezzanotte.
2: On Radio Rock.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Ora su Radio Rock.
3: Scolopendroidi.
0: La Scolopendra by Night.
2: On Radio Rock.
4: È venerdì 18 settembre da 1 minuti, caro il mio Dodone, questo significa che sta per iniziare ennesimo vergognoso appuntamento con la Scolopendra by Night, che inizia però, lo sapete, dopo un classicone.

0: riuscì a vedere una sorta di mille piedi che gli aveva uncinato il dito e scoprì che si trattava di una scolopendra. Scolopendra.
1: Che schifo!
0: Scolopendra.
2: Scolopendroidi.
0: Scolopendra.
3: Conti e Cillario.
4: Traditori, dice la povera gente.

0: la serie di Radio Rock.
1: Che cosa diavolo vogliono?
0: Che starebbe iniziando questo programma, scoprendo la By Night,
1: ah,
0: dico,
1: sì,
0: non lo so.
1: Sì, non gli piace?
0: Non credo.
1: Non gli piace?
0: Pare di no, pare di no, pare di no. Dai forconi, dalle lance, Matteo, e questi dardi infuocati che stanno partendo in direzione proprio della ultima scoprendo.
1: Questo sono disperato.
0: Sarebbe di no.
1: Ecco che sono disperato anche dal fatto che forse qualcuno vorrebbe toccare i nostri extra profitti. Tu sai che questa è una trasmissione che ha una grande vastità di extra profitti. Ragazzi, oh, ma hai sentito? Ma come si decide quali sono extra profitti e quali...
0: Guarda che
1: Tagliani, spiegazione.
0: Da quando è piccolo che è contro gli extra profitti.
1: Lui ci crede.
0: Cioè,
1: sì.
0: Il fatto che poi la famiglia Berlusconi detenga delle quote di alcune banche, Matteo, che sarebbero poi tassate da questi extra profitti, non c'entra nulla. Tu credimi, ma veramente il fatto che Forza Italia sia così fermamente contro gli extra profitti non c'entra nulla.
1: No,
0: il fatto che la famiglia Berlusconi detiene alcune quote.
1: Io non mi permetterei aziende. Mai, guarda, anzi, conoscendolo, io credo che lui ti direbbe: guarda, non c'ho proprio neanche.
0: Mai.
1: E poi direbbe: ma sei sicuro di sta cosa? Non lo so.
0: Non ci ho mai pensato.
1: Poi al netto di tutto questo, poi mi viene anche da pensare che se si dovesse poi scoprire che Tajani, ministro degli esteri, possiede dei tentacoli da piovra, Dodone, io devo dire che ci rimarrei male, perché per me no, perché lo vedo buono, è buonissimo. Dei tentacoli da piovra, secondo me non starebbero, dico per assurdo,
0: si parlerebbe di scandalo. Qualcuno probabilmente non ci vedrebbe nulla di male,
1: nulla, alcuni nulla, io nulla sì, però male. Io sì, io
0: probabilmente
1: sì.
0: Anche alcuni conduttori di sinistra come Corrado Formigli,
1: beh certo,
0: in questo caso veramente dimostrerebbero una grande apertura e non ci dovrebbero

0: La novità dei signori Clutch, questa era The Drift Returns, la novità che naturalmente siete obbligati, come ben sapete, ad andare a votare sul sito radiorock.it. Dodone, allora, ci è capitato negli ultimi giorni di seguire tutta una serie di polemiche, a parte che appunto dopo ieri la questione sul bollo da eliminare per il centrodestra, oggi l'incomprensibile lettera della Schlein, secondo me, alla Meloni. Vabbè, insomma, si parla di tante cose. Negli ultimi giorni si è parlato molto delle parole pronunciate da Virginia Libero dal palco della Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, che è presidente dei Giovani Democratici,
1: proprio
0: giusto?
1: Così, e ha parlato di guerra in qualche modo e ha detto, insomma, delle parole che almeno secondo noi sono piuttosto condivisibili.
0: Sì,
1: e che soprattutto al riguardo, soprattutto se espresse dalla componente giovanile del PD,
0: cioè ancora di più.
1: Come ci si comporta di fronte a una vera e propria guerra, qualora dovessimo essere chiamati proprio noi giovani, caro Cellone, ad andare in guerra? Insomma, si potrebbe disertare, sarebbe anche giusto magari cercare di evitarlo in tutti i modi possibili.
0: Io ho un piano con una canoa che in caso sono pronto a mettere in pratica, Dodone, questa canoa che mi porterebbe lontano dagli occhi.
1: Ma a questo punto sentiamo queste parole che tanta polemica hanno creato.
2: Non saremo noi i soldati delle vostre guerre. Se queste destre ci porteranno ad un vero conflitto, alle armi andateci voi,
0: Organizzeremo i disertori.
1: Questa è la frase, diciamo, incriminata. E da qua, traditrice della patria, caro Cillone.
0: Traditrice della patria. La cosa bella è che poi, traditrice della patria, tu naturalmente da destra te lo aspetti, e lì si crea anche, come posso dire, un dibattito che in qualche modo, non dico possa diventare costruttivo, perché quello di destra di oggi è un po' complicato, ma comunque un dibattito che uno può anche capire, che in qualche modo fa anche gioco al centro-sinistra, forse anche al centro-destra. Quello che però è proprio insopportabile, è che queste parole vengano criticate, vengano giudicate come terribili, spaventose, idiote da non solo i partiti di centro, che io capisco pure che alcuni partiti di centro hanno fatto la loro proposta, l'unica vera cosa che si capisce dalla proposta politica di Azione, per esempio, è che chiunque dica che non vuole andare in guerra è pro Putin. Cioè, sostanzialmente questa è l'unica cosa che si capisce, no?
1: Sostanzialmente sì, sostanzialmente.
0: Tutto il resto non si capisce. Arriva anche però persino la critica dall'area, non so neanche se riesco a dirlo.
1: Sai che è un po' sbratto.
0: Area riformista del PD,
1: cioè che sarebbe l'ala a destra del PD sostanzialmente.
0: Forse non dovrebbe esserci a questo
1: molto
0: punto,
1: spesso simili a quelli di Forza Italia sostanzialmente, e molto critica rispetto, insomma, a tutta questa parte e rispetto alle parole di Ilaria.
0: Sì, di Virginia. Sì, appunto, ci si chiede a questo punto dove c'è già una destra che dice delle più o meno, cioè appunto Forza Italia dice tutta una serie di cose che sono estremamente simili al centro. Su questo tema proprio anche il centro dice delle cose estremamente simili a quest'area riformista del Partito Democratico. A questo punto ci si chiede, quest'area riformista del Partito Democratico, perché debba rimanere nel Partito Democratico? Fa danno a tutti, che ci stanno a fare? Che ci rimangono a fare?

0: First Edition su Radio Rock.
1: Torno, Matteo.
2: Ma che boomerang, fanno?
1: Boomerang. Ma costa di più questo?
0: Eh sì, questo costa un sacco. Tre volte.
1: No, ma non l'abbiamo chiesto.
0: È una certa arte.
1: Ma non l'abbiamo chiesto. Questo è come quei turisti che poi, visto i turisti durante l'estate, ogni tanto mettono e pubblicano sui loro social quei bellissimi scontrini di alcuni signori che inseriscono 80.000 euro nello scontrino del gelato.
0: Più simpatici sono quelli che mettono, soprattutto magari i turisti americani, aggiungono la mancia. Tanto loro sono abituati a averla. Sì. Extra in qualche modo, quindi sì. non si nota,
1: la buttano lì così. Finirà così con questa storia a Dodone, perderemo tutto per questi signori qui che sono tornati più di una volta. E la polemica relativa alle parole di Virginia e Libero dal palco della Festa Nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, ve lo diciamo a gran voce, noi non saremo i soldati delle vostre guerre, se queste destre ci porteranno a un vero conflitto, alle armi andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori.
0: Non solo queste destre, anche queste sinistre. Diciamo, esatto. Un po' tutti, comunque insomma in guerra ci andiamo col cazzo, mi sembra un messaggio piuttosto condivisibile, soprattutto se viene appunto dalla parte più giovane, chi dovrebbe poi effettivamente magari andare in guerra. Ma c'è chi ha criticato, lo certo. Dicevamo anche all'interno del PD, da sinistra, e queste parole, tra questi Giorgio Gori,
1: non ce la faccio, sai, non ce la faccio,
0: prodotto del Grande Fratello, il sindaco di Bergamo, insomma diciamo uomo di sinistra, sì. Che ha richiamato alla resistenza l'articolo 52 della Costituzione, della serie dovete andare a morire al fronte, perché se no non siete eroi della patria. Poi Sandra Zampa, senatrice PD, il primo preferito Franco Bassanini, ex ministro 86enne. Caro Cillone, chiaramente non gliene frega assolutamente un cazzo.
1: C'è anche questo tema, scoppiare. No?
0: Ma sai,
1: no, perché uno no, sembra, sai com'è, sembra che non si possa
0: una semplificazione.
1: Dire. Esatto, una semplificazione.
0: Sembrerebbe quasi una semplificazione.
1: Però è
0: eppure
1: vero,
0: il fatto di avere 86 anni, forse
1: qualcosa conterà, maledizione, no?
0: Forse si sentono al sicuro. Forse,
1: esatto, perché non è una follia, non è una così grande semplificazione, non è così, sai, populista, è una cosa anche logica, come posso dire, è di fatti.
0: Andare a morire per una guerra iniziata magari da Bibi Netanyahu, Matteo, per dire, o da Vladimir Putin, insomma, è una bella soddisfazione.
1: Tra l'altro, proprio Virginia Libero questa sera è intervenuta alle 8:30 e ha detto che naturalmente il riferimento è che è ovvio ed è chiaro alle guerre che stiamo vedendo adesso, almeno alcune, insomma, se non tutte, le guerre dei Trump, le guerre dei Netanyahu, ha precisato insomma su questo punto è stata molto precisa, quindi avranno qualche difficoltà in più i Calenda di tutto il mondo a pubblicare i loro post su X. Io credo che se la sinistra si appiattisce su questa storia, che alla fine le armi vanno mandate serenamente, è ovvio che bisogna utilizzare e che bisogna aiutare l'Ucraina, ne stiamo parlando da mesi e tutti l'abbiamo detto, ma appiattirsi sulla retorica cosiddetta, potremmo dire terra-terra, guerra fondaia, la sinistra perde, ma banalmente perde, io non dico sia sbagliato, giusto, sbagliato, e perdi.
0: Eh sì, anche semplicemente vedere la guerra come uno strumento possibile di risoluzione dei conflitti, una strada praticabile in qualche modo, anche solo accettabile nel discorso, secondo me non è un buon investimento nel futuro, caro Scillone.
1: D'accordissimo.
0: Ma insomma, quindi in guerra i giovani non ci vogliono andare, caro
1: no,
0: Scillone.
1: No.

0: Vi sentite in preda a confusione mentale, senso di smarrimento ed enormi problemi relazionali? Bene, siete in ottima compagnia. Paolonia Zumo e Sandro Canori vi aspettano dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 21. Malrumore. La casa del disagio. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Su Radio Rock. La scolopendra by night. On Radio Rock.
1: Se dovesse scoppiare una guerra, organizzeremo i disertori. Queste le parole dei giovani democratici, caro Cillone, che hanno creato tanta polemica all'interno.

0: Questa era Violet Hill, loro sono i Coldplay che ci portano all'ingresso della seconda ed ultima mezz'ora di Scolopendra di questo ormai venerdì 18 di settembre. Qui era prima o dopo che diventassero Rihanna?
1: Andrebbero sostenuti questi Coldplay, credo, caro Cillone, sai, magari insomma, anche allungargli la 5 euro per poter continuare a fare la loro musica potrebbe aiutare, insomma,
0: sì,
1: no?
0: Perché
1: non stanno messi benissimo, sai?
0: No, lo so, è un brutto momento.
1: Ho visto concerti con investimenti in miliardi di euro in braccialetti colorati e coriandoli.
0: Poi appunto è un po' di tempo, un po' di anni che mi sembra che il genere sia diventato quello di Taylor Swift, più o meno, che per carità nulla di male, però insomma,
1: va bene, ragazzi.
0: Una carriera musicale un po' strana. Comunque,
1: però,
0: non è per i soldi.
1: No, ma è che la piscina a sfioro, sulla piscina a sfioro sta benissimo, Matteo.
0: È vero.
1: È che la palestra in barca è la morte sua.
0: E casualmente ci vogliono i soldi per fare questa cosa qui. Però è un caso. A me non piacciono i soldi. Piace la piscina a sfioro. Hanno ragione loro. Dodino, hanno ragione loro. E a criticare così aspramente la signora Virginia. Virginia Libero, Dodone, che insomma ha in qualche modo aspramente criticato una certa retorica cosiddetta guerra fondaia, insomma, vabbè, sapete qual è il dibattito di questi giorni. Organizzeremo i disertori per non andare in guerra.
1: Mi sembra, insomma, come posso dire, il naturale output che viene da una generazione che in qualche modo ha studiato,
0: esatto,
1: ha conosciuto l'Europa unita e un mondo in pace con la guerra vista come, insomma, la peggiore delle cose possibili, sostanzialmente. Quindi è ovvio dire: in guerra ci andiamo a col cazzo, col
0: proprio
1: stracazzo.
0: Così, peraltro. E tutto questo coincide anche con un mondo che è molto diverso, no? Da quello che ha portato le persone in guerra. Positivo o negativo che sia, pensare a Matteo Cillario su un campo di battaglia, non lo so, ma è una cosa così, è uno scherzo, è imbarazzante.
1: Ci dovete venire a stanare, è diverso. Cioè, esatto. Proprio ci dovete venire a trovare disertori subito. Ma
0: subito.
1: C'è chi ha visto queste parole come un tradimento della patria.
0: Soprattutto persone di sinistra. E molte di queste persone sono persone che appunto non andranno in guerra per motivi di età o per motivi di privilegio. Ma questo, Dodone, come dicevamo prima,
1: non si può dire.
0: Scusami, non hai ragione.
1: Cillone,
0: vergognoso.
1: Scusa,
0: sono caduto in basso.
1: Simone, ad esempio, ci scrive: "Gori in merda." Poi il PD non è di sinistra, ma manco centro-sinistra.
0: Per motivi di privilegio, ma questo, Dodone, come dicevamo prima,
1: non si può dire.
0: Scusami, non hai ragione.
1: Cillone,
0: vergognoso.
1: Scusami,
0: sono caduto in basso.
1: Simone, ad esempio, ci scrive: "Gori in merda." Poi il PD non è di sinistra, ma manco centro-sinistra. Poi ci saluta. Salutiamo anche.
0: Ma allora, secondo me, in questo senso non dobbiamo.

0: Novità dei signori Fontaines DC da votare sul sito radiorock.it. Mezzanotte 45, ancora qui la Scrovendra by Night. Stiamo parlando delle parole di fuoco. Matteo, di Virginia Libero, segretaria dei Giovani Democratici, che si è espressa duramente contro la guerra.
1: Non saremo noi i soldati delle vostre guerre, perché noi organizzeremo i disertori, ve l'abbiamo lette. E quindi partiamo da qui per chiedervi di utilizzare il 3899 106 e 600. Insomma, Dodone e Cillone non andrebbero mai in guerra.
0: Col cazzone, proprio.
1: Sembra anche una cosa
0: molto
1: proprio
0: semplice. Sembra abbastanza semplice il concetto.
1: Assolutamente semplice.
0: Ci dovete venire a stanare.
1: Sì, proprio così, nelle nostre cantine. Cosa non fareste mai? 3899 106 e 600.
0: Insomma, abbiamo detto, soprattutto da sinistra ci sono state tante critiche. C'è chi tira fuori, come al solito, la resistenza.
1: Mamma mia.
0: Non so se queste guerre che stiamo vedendo in questi anni, diciamo, scatenate da personaggi come Trump, Netanyahu e Putin, possono essere paragonate alla resistenza. Insomma,
1: è proprio una di quelle semplificazioni e superficiali che tanto si criticano alla comunicazione della destra. È una semplificazione estremamente superficiale che peraltro, secondo me, rovina in qualche modo anche la memoria di quegli anni, in qualche modo la sporca, secondo me, quindi completamente fuori luogo per quanto mi riguarda, naturalmente sbaglierò io. E quindi cosa non fareste mai, Dodone? Un po' anche di commenti su quello, sulle parole di Virginia Libero, insomma in generale la polemica che ne è venuta fuori.
0: Ci scrive Anto e scrive dimenticare.
1: Beh, ne stiamo parlando proprio, siamo proprio lì. Brava la nostra poetessa Anto, ci sono dei fulmini sopra Roma che insomma sono notevoli.
0: Sentiamo la vostra viva voce, sentiamo, sì. Sentiamo. Piano piano, piano piano.
1: Ma certo.
0: Molto piano.
2: Dottor PD, noi vi vogliamo Dottor critici PD. All'interno, ci piace tanto, almeno costruite, fate qualcosa di serio. Sì. Ma critici per le cose più importanti, tipo, che ne so, che è successo a Gaza, buh, non so, perché voi pure siete come Papalone, parlate, siete muti, chissà che fine avete fatto. Berlin Barti me con le sue uscine.
0: Insomma, sarebbe complicato. E però in questo caso si è espresso il PD, insomma, almeno contro la guerra.
1: Bravo,
0: in questo
1: infatti,
0: caso,
1: esatto,
0: queste parole vengono dal PD in qualche modo.
1: Esatto, in realtà è uno di quei casi in cui in realtà insomma c'è un po' un sospiro di sollievo da quel punto di vista. E devo dire che al netto di insomma di limiti comunicativi che vengono sottolineati, anche giusti, anche insomma comprensibili, al netto di anche alcuni grossi errori strategici, da questo punto di vista qui a Elish Line si può dire poco, da questo punto di vista qui si può dire poco. Insomma, ci sono, direi, appunto degli elementi all'interno dello stesso Partito Democratico, quest'ala riformista non sa più a cosa serva, e da cui invece sentiamo molta più timidezza nella critica a situazioni, insomma, che dire drammatiche è poco.

0: Loro sono i Rolling Stones, questa era Gimme Shelter su Radio Rock, dove c'è la scolopendra Virginia Libero, presidentessa dei Giovani Democratici, dice mai noi giovani saremo i vostri soldati, soldati delle vostre guerre, mai andremo in guerra, noi nemmeno, qui alla scolopendra.
1: No,
0: vi chiediamo,
1: mi spiace, no,
0: vi chiediamo di dirci 3899 106 e 600, cosa voi, cosa non fareste mai.
1: E allora, caro Cillone, un po' sì, di commenti anche questa notizia in generale. Ci scrive Simone: sono di Bergamo, Gori ha fatto, Gori che insomma si è dimostrato molto critico rispetto
0: molto
1: a queste
0: critico,
1: parole,
0: molto freddo,
1: e dicevamo, ha di fatto regalato la città a Percassi, l'ennesimo palazzinaro arricchito in stile Berlusconi,
0: presidente dell'Atalanta,
1: che quest'ultimo possegga stadio, Atalanta, centri commerciali, parcheggi e e caso vuole che da quando c'è Gori ci sia una gentrificazione in tutto il territorio, con costruzioni continue, appalti dati a Percassi. E Chico Milano, ve lo spoilero, non è di Milano ma di Bergamo, nello specifico del figlio di Percassi.
0: Ma questo è Simone che ci scrive proprio da Bergamo, come dice, quindi noi insomma annotiamo debitamente la sua testimonianza, o dodone del mio cuore.
1: Proprio così. Poi cose che non fareste mai, 106 e 600.
0: Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Laura dice: non andrei mai a una di quelle feste sugli autobus.
1: Mamma mia, mette lo sbratto solo,
0: esatto,
1: a pensarci.
0: Che mi capita di vedere quando passo vicino al Colosseo. Sembra veramente una sorta di girone in ferma. Quanto può durare una festa sul Pullman Party? Spero poco.
1: Speriamo pochissimo, gente. Pregherei Dio. Pregherei.

0: 21:02, la fine per la scolopendra, Matteo. Siamo andati anche troppo oltre.
1: Proprio così, Dodone, oltre con questa scolopendra non resta che lanciarsi fra le braccia di Zio Tenebra. Zio Tenebra da Teramo.
0: Signore Fabrizio Guerrieri.
1: Eccolo qua.
2: Tu che essere cappone.
1: E lui fa le musichette.
2: End of episode, finisce la trasmissione. 5-0. Eurecappone.
1: Stai buono.
2: Sì, i sogni. Dov'è Marco 71? Quando serve, sì, no? Quello sì, solo sì, quando sì, perde. Sì. Tu che essere cappone è offerto da gli extra profitti. Ma chi lo dice quando sono extra profitti?
1: Chi lo dice?
2: Il fatto che Forza Italia sia contro gli extra profitti non c'entra niente col fatto che la famiglia Berlusconi detiene alcune quote. Se si dovesse scoprire che Tajani possiede dei tentacoli da piovra, Matteo Cillario ci rimarrebbe male, perché per lui, cioè lui lo vede buono, dice per assurdo, dice per assurdo.
1: Grazie.
0: Proprio assurdo
2: la cosa che non fareste mai.
1: Una cosa assurda,
2: Virginia Libero.
1: Libero.
2: Mia di Tu che storia capone, eroa assoluta.
1: Vedi?
2: Speriamo non faccia la fine della Serracchiani, che partì a razzo e adesso la fanno uscire solo quando si deve fa l'analisi della sconfitta.
1: È vero.
2: Edoardo Conti.
1: Povera Debora.
2: Edoardo Conti continua a ripetere in guerra, ci andiamo. Col cazzo,
0: col cazzo
2: perché c'ha paura. Ma la paura quella vera la ripeto pure col cazzone, ha detto.
0: Sono super stracazzo.
2: Gori in merda. Il PD non è di sinistra, ma neanche di centro-sinistra. Cosa non fareste mai?
1: Vai.
2: Dimenticare.
1: Bellissimo.
2: Dottor PD, noi vogliamo dottor critici. PD. Tipo, che è successo a Gaza? Che pure voi non ne parlate. Berlinguer, ti prego, resuscita. Sono di Bergamo, Gori ha di fatto regalato la città per cassi. Stadio, centri commerciali, parcheggi. Da quando c'è lui c'è la gentrificazione. E poi vabbè c'è altre cose che poi dopo però era un po' lungo. Non andrei mai a una di quelle feste sugli autobus che mi capita di vedere quando passo vicino al Colosseo. Tu che Suare Capone torna forse sabato, ma prima
1: Colosseo,
2: hashtag NFGS oggi al primo posto nei gusti, quelli che rimarrà solo il brodo di bollo. Buonanotte ascoltatori, ma soprattutto ascoltatrici per radio e rock. Il momento in cui bisogna gentrificare quello che vorresti non finisse mai.
1: Intorno al mio castello vorrei un fossato di lava. Questa è solo una delle tante dichiarazioni di Fabrizio Guerrieri.
0: Lava e Fabrizio Guerrieri, per stare sicuro.
1: È vero, ancora più
0: è mordace,
1: sicuro.
0: È mordace.
1: Mamma mia,
0: è mordace.

0: Loschi figuri, frequentazioni poco raccomandabili, futuro incerto. Edoardo Conti e Matteo Cillario vi aspettano dal lunedì al giovedì da mezzanotte a luna con La Scolopendra by Night per una notte da incubo. Scolopendra. Il sabato e la domenica dalle 15 alle 18 vi rovineranno anche il weekend con I racconti della Scolopendra. Scolopendra. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: Segui la diretta di Radio Rock anche nel weekend. La mattina del sabato e della domenica non sapete come iniziare la giornata? Se proprio non avete nulla da fare e volete musica, attualità, leggerezza e un pizzico di atmosfera nerd, Rockbusters. Rockbusters. Nicole Fondato e Sandro Fuffo Bernardini vi aspettano il sabato e la domenica dalle 9 alle 12. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

stai ascoltando Radio Rock, musica rock allo stato puro. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: Concludi la tua giornata con un viaggio musicale senza limiti. Dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 24, il Dottor Strano vi guiderà lungo un'esperienza sonora tra generi, stili e novità. Bring on the night.
1: Bring on the night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Brand new music right here.
4: Brand new.